0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Tecnicamente è un alleato, ma negli ultimi 2 anni è diventato un'arma di distruzione di massa. Lo starnuto, d'altronde, ha sempre fatto parlare di sé. Per gli antichi greci, ad esempio, era un presagio divino. Occhio però a orario e direzione. Starnutire da mezzogiorno a mezzanotte era un bene, farlo da mezzanotte a mezzogiorno un male. E ancora, starnutire a destra prometteva prosperità, a sinistra un evento infausto. Tecnicamente, lo starnuto è l'arma esplosiva con cui l'organismo espelle gli agenti patogeni, impacchettandoli in circa 40.000 goccioline di muco lanciate verso l'infinito e oltre a una media di 150 km orari. Si starnutisce per raffreddore, per allergia, ma pure per il sole. Se guardandolo iniziate a sparare come granatieri, soffrite di riflesso fotico. Chiaro, con il Covid lo starnuto è diventato il male, il campanaccio da lebbra dei positivi sintomatici. Ma uno starnuto è pure godimento. Tanto che uno studio lo ha scientificamente paragonato a un orgasmo di qualche frazione di secondo. C'è chi lo esorcizza urlando come un pavone, chi lo spernacchia, chi lo sibila, chi lo esplode come un petardo, chi lo anticipa con un quarto d'ora di sospensione facciale e chi funziona a batterie. Fatto il primo, ne seguono altri 2, come i giorni di vento. E poi chi ci piange, chi ci ride e chi si nasconde. Ecco, nascondersi fa bene, ma evitate di spegnerlo starnutendovi all'interno. Trattenere uno starnuto può farvi partire un timpano, esplodere i capillari di un occhio o scoccare un aneurisma. A sto punto, meglio il Covid o l'eroico interno gomito.

0: Sunday Morning Happy Days sta fungia.
1: Ti sarebbe venuto da dire mentre vedevi scorrere al tempo che fu le immagini di nerd di stampo supremo quali Henry Cunningham, Pozzi o l'amico Ralph Malf. Gente vestita male quasi quanto te, ma non quanto te in quanto americani, e quindi con più denari da investire in un look per quanto fetente. No, non furono le loro Miss a cambiare il corso della storia di una generazione altrimenti perdente, ma fu la comparsa di lui, Ello, il boss! Funzi! Il ciuffato in t-shirt bianca e soprattutto in giubbottazzo di cuoio. Perché sarà proprio quel giubbottazzo di pelle a far svoltare orde di giovani mai spavaldi, ma ora spavaldi, semplicemente indossando detta giubba. Allora, se in automatico ti viene da pensare che il giubbotto in cuoio di stampo superiore sia una creazione americana, ti sbagli, perché su detta giacca è invece opera di
2: Manfred von Richthofen,
1: un aviatore tedesco che la confezionò per primo proprio nella madrepatria Germania. Poi sì, è vero vero che il fascino di detta giubba ammalia subito i piloti americani che la fanno loro al volo, ed è vero pure che una volta adattatogli il nome in Flying Jacket, immortalato in una marea di foto e documentari di guerra ultra winner, assume un'identità molto amerega. Ma del resto, già tipo negli anni 20, i Scott Bros, due imprenditori della sartoria, ne brevettarono un modello tutto loro chiamato Perfecto, che è poi il modello base di quello che oggi il mondo tutto noi conosciamo con il nome di chiodo. Sia come sia, quindi, chiodo. Identità chiodo. Completamente americanizzata, soprattutto quando nel 1953 un giovane Marlon Brando lo indossa nel cult movie Il Selvaggio.
3: Siete imbecilliti per caso o state cercando rogna?
4: Sono pazzi scalmanati che vanno in giro a rompere le scatole al prossimo.
1: Basta! Dopo Il Selvaggio, il giubbottazzo in pelle nera, o chiodo, come chiamato poi in versione italica, diventa il capo d'abbigliamento per antonomasia di ogni ribelle dentro e fuori. A partire dagli anni 90 il chiodo viene definitivamente sdoganato dal mondo fashion, nel momento in cui modelle e stilisti lo inseriscono in ben altro contesto e lo fanno diventare parte del mainstream. Un po' proprio per l'impossessarsi da parte della moda del suo indiscutibile appeal, ma dall'altro anche per il fatto che dopo il grunge le sottoculture giovanili, quelle legate a determinati stili musicali e ovviamente di costume, sono andate via via estinguendosi o comunque perdendo la propria forza aggregante. Questo anche a causa di nuovi modi di vivere il rapporto sociale nel mondo giovane, quindi coi social e altre amenità. Questo importa poco o importa proprio niente. Perché se tu sei original rocker inside, quando indossi il tuo chiodo, tu sai cosa stai indossando e sai pure perché.
0: 33

Esistono artisti che ci mettono una vita intera per farsi ricordare e a volte non basta nemmeno quella. Dall'altra parte ci sono altri artisti che riscrivono la storia al primo colpo e in alcuni casi può bastare anche una singola strofa. L'esempio perfetto è Eazy, rapper di Brooklyn, che ha rilasciato la sua prima strofa ufficiale registrata su Illmatic, l'album di debutto di Nas, considerato una sorta di Bibbia dell'hip hop. Un album iconico che appunto vedeva Eazy come unico ospite e che gli ha spianato la strada per una carriera solista che ha generato dischi enormi ma anche qualche passo falso. Di recente Eazy si è fatto sentire sul tanto atteso album collaborativo tra Nas e DJ Premier, dove anche stavolta risulta essere l'unico ospite. Un album che chiudeva una serie di release curate dall'etichetta di Nas che ha coperto la metà del 2025. Una serie che, sorprendentemente, visto il lungo rapporto d'amicizia tra i due artisti, non includeva nessun album di Eazy. Un'operazione comunque rimandata solo di pochi mesi. Nelle scorse settimane, infatti, Eazy ha rilasciato il suo 11° album ufficiale, nonché primo album sottomesso a Peel, nonché terzo capitolo della saga Do or Die, iniziata nel 1995. Eazy riconferma il suo ottimo stato di forma. Dopo una lunga pausa discografica, gli ultimi tre lavori, compreso quest'ultimo, sono tutti assolutamente validi. L'artista sembra completamente rinato, le produzioni sono scelte in modo accurato e al microfono non perde un colpo. Do or Die 3 è un classico album di rap mafioso fatto da un maestro del genere, che scorre tra storie raccontate su batterie e campioni. Né più e né meno di quanto si possa volere da colui che nel 94 ci ha regalato l'indimenticata Life's a Bitch.

bisogno di te e della tua presenza.

0: chi è? Lui è Willy William ed è uno che fa tutto lui, DJ, fa anche il cantante, fa anche il produttore e arriva originariamente da un posto bruttissimo che sono le isole Mauritius.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buongiorno, pochi secondi alle 6. Buon lunedì.
1: Rete 3.
0: Parliamo subito del tempo perché il temporale che è arrivato stanotte, dopo ne parliamo, eh. Intanto vi dico che al sud delle Alpi oggi sarà prevalentemente soleggiato, in Engadina al mattino possibili rovesci residui e in seguito anche lì passaggio a tempo abbastanza soleggiato e asciutto, nella notte nuovi rovesci e temporali, specie sul Ticino centro meridionale, e per quanto riguarda le temperature comunque ancora caldino. Massime a basse quote sui 31 gradi, in alta Engadina sui 17. Al momento sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Se non è vero, ditemelo voi. 079 873 8073, il numero WhatsApp per mettervi in contatto con noi. Uno sguardo anche alla situazione dei passi alpini. La Forcola di Livigno è stata riaperta ufficialmente. Bernina, Lucomagno, Novena, San Gottardo e San Bernardino sono normalmente transitabili. Da parte nostra, buon viaggio.
1: 3 News.
0: In giornata il Consiglio di sicurezza dell'ONU terrà una riunione d'urgenza sul Libano. Il vertice è stato richiesto dalla Francia dopo l'avanzata dell'esercito di Israele che ha annunciato una nuova espansione delle sue operazioni terrestri sull'intero territorio. Continua a dilagare la guerra in Sudan, dove esercito e paramilitari si contendono il potere. Nel fine settimana sono stati uccisi quasi 70 civili. I combattimenti avanzano anche nelle regioni dove si erano rifugiati gli sfollati. L'Axenstrasse è interrotta nel Canton Uri a causa di uno smottamento all'altezza di Gumpisch. La strada, importante collegamento da sud verso Zurigo, è chiusa da ieri sera. In mattinata i tecnici faranno una nuova valutazione. Infine, ancora dal Canton Uri, la notizia dell'incidente mortale avvenuto ieri nel fiume Reuss, all'altezza di Kurtnellen. Uno svizzero di 59 anni che faceva canoa si è scontrato con un'altra persona, è rimasto a lungo sott'acqua ed è deceduto all'ospedale.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Sì.
3: Bella
0: settimana. Allora, l'abbiamo iniziata, diciamo, piuttosto bene con le temperature che sono calate, tanto vento, tanta pioggia, tantissimi spettacolari fulmini. Mi state già inviando alcune foto, ho visto già svariati video, ma non ne ho mai abbastanza. Io adoro le tempeste. Quindi, se avete modo di mandarmi qualche video, qualche foto che avete scattato ieri sera, voi fatelo. Io sono qui alle 20:30, già dormivo, dunque mi sono persa tutto quanto. In ogni caso, io sono Tiki, insieme fino alle 8:30 questa settimana in Parzialmente Scremato.

Nico e Vince con Am I Wrong. Qualcuno mi scrive: ma come alle 20:30 già dormivi? Lo so, è una vita intensa, perdonami madre, pormi vita loca, però per forza di cose, se no chi è che viene qui a darvi il buongiorno di buona lena, a verificare che lo studio funzioni, che non si impalli? Bisogna fare anche questo, e quindi per forza di cose, conoscendomi io, almeno 8-9 ore devo dormirle tutte, e quindi questo spiega i miei orari incredibili. Ma tanto so che c'è là fuori qualcuno che può fare di meglio. Vorrei trovare una persona che va a dormire prima delle 20. Ce l'abbiamo in ascolto questa mattina. Comunque dicevamo, settimana che è partita benissimo dal punto di vista meteo, non da quello sportivo. Apriamo e chiudiamo il capitolo in questo istante, tanto poi ci saranno gli aggiornamenti sportivi e quant'altro, però dicevamo temperature che questa notte hanno dato un po' di sollievo, quindi finestre spalancate. A momenti ho pensato che mi portasse via la corrente d'aria in casa, è stato un momento magico. Mancava una canzone di Céline Dion a far da sottofondo, però niente, non ci sono arrivata. E poi per tanti là fuori sarà una settimana corta, l'ennesima, che bello. Avete già piani folli, farete ponti,

con Strange Love, era la seconda metà degli anni Ottanta. E a proposito dell'orario in cui si va a dormire, chi tende ad andare a dormire presto solitamente? Questo è un periodo, insomma, l'ultima primavera, una bozza di estate, diventa difficile perché fuori c'è ancora un sacco di luce e dunque o hai delle tende oscuranti, tapparelle, hai tutto un armamentario che ti consente di creare un po' di buio se hai bisogno di buio per dormire, altrimenti può diventare complicato. Poi saluto chi mi scrive, guarda che non c'è da vergognarsi ad andare a letto presto, io anche alle 19 se è necessario vado a nanna. E aggiunge, lavoravo da un dentista che alle 5.45 iniziava, quindi alle 18 cena e alle 19 a nanna. Ecco, sì, mi fa piacere sapere che il dentista ha bisogno di dormire tanto tanto tempo, perché se non dorme il dentista, poi tu sei lì con la bocca aperta, lui c'ha gli attrezzi, le cose, meglio che sia riposato e di buon

la corsa di Francesco Gabbani al tormentone estivo non manca nemmeno quest'anno. Summer Funk è il singolo che ha pubblicato recentemente. A proposito di professionisti che preferiamo abbiano una bella notte di sonno rigenerante, io pensavo al dentista sulla scia del messaggio di Isa. Poi qualcuno però scrive anche, anche un tatuatore, preferiamo che sia bello, tranquillo, lucido e via dicendo. Allora, stiamo parlando dell'andare a dormire presto. Dobbiamo fare una premessa, voglio parlarne perché c'è una canzone che è diventata super virale, parla proprio di questo, però bisogna fare una premessa importante. Una delle differenze tra l'avere 25 anni e averne, che so, 50 è l'idea di uscire e fare festa oltre mezzanotte, perché un 25enne può farlo anche un paio di sere a settimana, mentre io ho capito dopo i 30 anni, 34, che diventa difficile, perché poi mi ci vogliono almeno 3 giorni per riprendermi completamente da una sola serata fuori. Ed è normale, con l'avanzare dell'età c'è il corpo che cambia, si apprezza molto di più una buona notte di sonno, una serata tranquilla, in compagnia, da soli, leggendo un libro, guardando un film, E io sto iniziando a capire questo modo di vivere, anche se non ne ho ancora nemmeno 40. Però per la generazione X, ovvero chi oggi ha tra i 46 e i 61 anni, andare a letto o arenarsi sul divano prima del tramonto è sempre un'ottima idea. E c'è una coppia di coniugi che ha pubblicato una canzone con tanto di videoclip, una parodia molto divertente di Mr. Brightside dei Killers.

Empire of the Sun con Alive. C'è una coppia di coniugi che ha pubblicato una canzone con videoclip, una parodia molto divertente di Mr. Brightside dei Killers, intitolata la parodia It's Bright Outside, e parla proprio della voglia di crollare a letto mentre fuori è ancora giorno. Per farci un'idea, l'originale, la canzone dei Killers è questa. Avete presente, sì, un super classico. E poi c'è la parodia, ve la faccio sentire al volo.

E allora, venendo alla canzone in particolare, dicevamo la voglia di starsene fuori cala con l'età che avanza. Ed è, sembrerebbe, un'abitudine di moltissimi uomini e donne della generazione X, che sono coloro che oggi hanno tra i 46 e i 61 anni. Ovviamente, bella la canzone, bella la parodia, tantissimi però i commenti esilaranti al videoclip. C'è un utente che scrive, cito testualmente: ieri siamo usciti alle 17, abbiamo cenato al ristorante con i nostri figli alle 18, siamo tornati a casa alle 19, abbiamo tagliato la torta per festeggiare l'anniversario, portato a spasso il cane e siamo andati a letto alle 20. È stata la serata più eccitante che abbiamo passato un sabato sera negli ultimi 5 anni. C'è qualcuno che

Saluto Ivano, scrive: andare a letto tardi è una cosa, andare a letto tardi e aver alzato il gomito è esponenzialmente peggiore per uno della generazione X come me. E invece poi vedi c'è gente come Toro che dice: ma va, ma che è sta storia che superati i 45 inizi a voler andare a casa e dormire quando ancora il sole è alto nel cielo. E dice: io festeggio e poi sono pronto, prontissimo il giorno dopo, sono classe 72, ho 54 anni, quindi in pieno nella Gen X, però si scosta completamente da quella che sembrerebbe essere un'abitudine che non è propria della generazione, ma è di quella fascia di età lì, tra i 46 e i 61. Qualche curioso chiede ma, si può avere la canzone? Ma certo! Se volete il link alla canzone è sufficiente scrivermi al numero WhatsApp di Rete3. Sono giovane dentro. Questa per me sarà la formula magica che mi farà capire che volete il link. Andandone sul testo, dicono nella canzone: finita la cena al ristorante, usciamo, stiamo benissimo, guardiamo l'orologio, sono le 19:09. Abbiamo bevuto un bicchiere di vino, siamo a corto di energie, ma era solo un bicchiere, era solo un bicchiere. Ora siamo assonnati, lei chiama un taxi perché siamo della generazione X e chiamiamo ancora i taxi. Siamo a casa nostra, il sole è ancora alto, lei si mette i pantaloni della tuta, crema per il viso e via. I nostri vicini invece stanno uscendo, avremmo potuto uscire insieme a loro fino a tardi e invece siamo già a letto. Non vuoi guardare la TV in streaming? No, chiudi le persiane perché fuori è ancora giorno.

Un messaggio dice: puoi chiedere a Toro della generazione 72 di darmi il numero del suo esorcista? Come diavolo fa ad essere in forma il giorno dopo aver trascorso una serata, diciamo, impegnativa dal punto di vista sociale e fisico? Toro, se puoi dare qualche info in più, io poi giro alla persona interessata. Abbiamo ascoltato i Vadvook con il nuovo singolo Nemvia. Nemvia, Nemaka. Una di quelle cose che dice chi ama fare presto la sera. Allora, parlavamo anche dei motivi principali per cui noi persone, esseri umani, andiamo a letto prima con l'avanzare dell'età, ed è tutto legato alla natura fisica, perché con l'avanzare dell'età leggo che il nostro corpo inizia a produrre melatonina più presto la sera. Diventa anche più sensibile alla luce il corpo, e questo influisce sui ritmi circadiani, ci sballa un pochettino, quindi meno inizia ad essercene di luce, di sole, e più ci sale il coccolone. E poi però c'è anche la diminuzione naturale, diciamo, della produzione di energia, quindi il sonno diventa il migliore amico. Poi ci si sveglia alle 4 del mattino senza motivo, ma quello è un altro discorso. E allora, quanti Gen X che amano fare presto la sera abbiamo in ascolto? Non sentitevi esclusi, non lasciamo fuori nessuno. Se siete anche più giovani, ditecelo senza vergogna, noi non siamo qui a giudicare.

0: Saluto Elia, scrive classe 1991, ai tempi facevo tutte le sere fino alle 4-5 del mattino al Rabadan. L'anno scorso io e mia moglie siamo andati una sera e alle 22 ci siamo guardati.
1: Andiamo a casa.
0: Sì, è quella roba lì, quanto è bello fare presto la sera, magari iniziare con un aperitivino, ma presto, non so, verso le 17, poi alle 21 dire, sai che c'è? Ciao! Ciao!
2: Radio Pirata!
0: E arrivi a casa e hai ancora un sacco di tempo per fare un sacco di cose, non lo so, però insomma hai quel mood lì bello rilassato. Gli altri vostri messaggi li sto tenendo qui a bagnomaria e poi li sganceremo piano piano uno a uno questa mattina. Ora è il momento di Radio Pirata. Ero piuttosto indecisa, avrei tantissimo voluto mettervi Rage Against the Machine. Però sabato, questo appena trascorso, è stato il compleanno di Tom Morello, che è il chitarrista dei Rage Against the Machine, quindi Killing in the Name non è più pirata. Basta, non è più roba che possiamo permetterci di passare in radio pirata, perché se l'ho passata alle 8:20 del mattino, sabato mattina, capisci che c'è poca anarchia. C'è una band che non è assolutamente pirata, anzi sono finiti nel mainstream del punk rock, ma c'è una canzone in particolare che in radio, sulle frequenze di Rete 3, non abbiamo passato, o meglio, non granché negli ultimi 3 anni. Una volta, e quindi mi sono detta, ma questa potrebbe far contente le persone che amano il punk rock, però anche chi li apprezza così perché ha sentito qualche canzoncina in radio e li ha apprezzati. Questa difficilmente l'avete sentita.

come è buona abitudine tutti i giorni, tutte le mattine festeggiamo gli artisti che amiamo nelle nostre scalette musicali, dedicando loro uno spazio speciale, quindi oltre a dire chi sono, quanti anni compiono e quale canzone si ascolta, ci dedichiamo e ci permettiamo di spendere qualche parolina in più. Oggi ne abbiamo due di compleanni, iniziamo con Samuel Roveda, in arte Rove, nato il 1 giugno 2001 a Rho, in provincia di Milano, siamo in Italia, lui fa il rapper, è un rapper, però è diventato uno dei protagonisti assoluti della nuova scena trap e rap italiana. Una cosa che lo contraddistingue è sempre il messaggio positivo che ha comunque nelle canzoni, richiama spesso le proprie radici provinciali, quindi c'è quella cosa bella lì. Lui ha iniziato a rappare fin da bambino, si esibiva nei centri sociali, nelle discoteche della provincia milanese, e arriviamo ad oggi, 2026, compie 25 anni alle spalle, ha oltre 1.400.000.000 di stream totali su tutte le piattaforme, 10 dischi di platino, 7 dischi d'oro, insomma... Non so se abbia altro da dimostrare, secondo me sta andando molto bene, ascoltiamolo con Eve. Era il 2021, 5 anni fa, spopolava, shakerando, shakerando.

La trap del rap italiano che sta piacendo moltissimo ai giovani, fa grandi numeri con la sua musica e bisogna prenderne atto, bisogna prenderne atto. Siamo noi che non capiamo, siamo noi che siamo fuori contesto. Lo abbiamo ascoltato con Shakerando per festeggiare il suo 25esimo compleanno. Ora Teddy Swims con Mr. Know It All.

E chiudiamo anche l'argomento del quanto è bello fare presto la sera. Là adesso dei limiti fisici che con l'avanzare dell'età potrebbero arrivare, mi state continuando a smentire. Abbiamo degli over 60 che qui si stanno facendo sentire, non dico che sia in atto una protesta, però ovvio che c'è una fortissima componente anche genetica, perché si può essere giovanissimi fuori ma vecchi dentro. Vecchi, chiedo scusa, meno giovani dentro. Davide scrive: classe 71, solitamente si organizzano 3 cene all'anno e praticamente tutte le volte ci scopano fuori dal ristorante dopo la 1 perché vogliono chiudere, ed è successo anche questo sabato. E allora Davide, ad oggi che siamo a lunedì, come stai messo? Sei in recupero oppure sei già lì bello freschissimo? Dona scrive: ciao, 61 anni, lavoro tutto il giorno, alle 18 arrivo a casa, mi spalmo sul divano e dormo. Poi alle 24 sveglia come un grillo, giro per casa, faccio bucati, svuoto la lavastoviglie e poi rivado a letto. E alle 4 sveglia di nuovo, però mi piace. Io mi auguro, Dona, che tu non abbia dei vicini sotto, sopra, di fianco al tuo appartamento. Non so se vivi in appartamento o in casa, però ecco, se io ho la vicina o il vicino sopra che a mezzanotte si mettono a maneggiare bucati, lavatrici, asciugatrici, insomma.

stiamo parlando di quanto è bello fare presto la sera. Mara scrive: io sono una vecchia rinchiusa in un corpo anagraficamente giovane e già prima dei miei 30 ho imparato ad apprezzare le proiezioni pomeridiane al cinema. C'è meno gente, più silenzio e soprattutto, finito il film, riesci a essere a casa per dormire in un orario tale da consentirti di farti ancora le sacre 8 ore di sonno. Oh, quanto è bello! C'è però in tutto questo discorso, questo elogio del fare presto la sera, un discorso importante, ovvero facendo presto la sera ti privi di quell'esperienza quasi mistica che è, non so, il piatto di pasta alle 5 del mattino quando hai famona,

sbagliare le dosi. Però ecco, io sì, la pasta delle 5 del mattino per me era, ogni tanto ancora è, un must imprescindibile.

0: Harry Styles con American Girls. Saluto Alessandro, scrive: buongiorno, ma dai, vuoi mettere la pasta delle 5 del mattino come colazione? Questa è super punk, questa mi manca.
1: L'oroscopo.
0: Tanto la pasta è sempre buona a qualsiasi orario, però secondo me quando chiude una serata che già è stata splendida, anche se sono le 5 del mattino, dormi, guarda, mi concilia il sonno in una maniera incredibile. Sveglia però, 6.54, appuntamento con l'oroscopo, la giornata di fronte a noi è ancora lunga, piena di cose e gente. E allora Ariete, non lasciate che l'irruenza vi faccia perdere di vista i dettagli. A volte fermarsi un istante a osservare il panorama aiuta a capire meglio quale sentiero imboccare. Toro, sentite il bisogno di concretezza, ma non dimenticate di nutrire anche il vostro lato creativo. Un'intuizione improvvisa potrebbe rivelarsi molto più utile di un calcolo matematico. Gemelli, siete al centro dell'attenzione, le vostre parole pesano più del solito. Usate questa influenza per costruire qualcosa di positivo, senza disperdere energie in troppe direzioni. Cancro, è il momento di spalancare le finestre e fare entrare aria nuova. Calda oggi, però, occhio. Una ventata, ecco, di ottimismo sta per travolgervi. Lasciatevi trasportare senza opporre resistenza. Leone, se vi sentite messi alla prova, ricordate che siete voi a dettare le regole del gioco. La vostra determinazione sarà la chiave per trasformare un piccolo dubbio in una grande certezza. Vergine, mettete da parte la lista delle cose da fare e concentratevi su come vi sentite. Spesso la soluzione a un problema pratico arriva proprio quando smettiamo di pensarci ossessivamente. Bilancia, cercate l'equilibrio tra il dare e il ricevere. Se sentite di aver dato troppo, non abbiate timore di chiedere. Chi vi vuole bene saprà ascoltare le vostre necessità. Scorpione, smettete di scavare nel passato alla ricerca di risposte. La verità che cercate è davanti ai vostri occhi. Basta avere il coraggio di guardarla senza pregiudizi. Sagittario, l'avventura che cercate non è necessariamente dall'altra parte del mondo. A volte basta cambiare strada per tornare a casa, per scoprire angoli di bellezza inaspettati. Capricorno, non caricatevi di pesi che non vi appartengono. Imparate a dire di no, perché non è un segno di debolezza, ma un atto di rispetto verso il vostro tempo e la vostra energia. Quanta verità! Acquario, un progetto che avevate accantonato torna a bussare alla vostra porta. È il segnale che siete finalmente pronti per portarlo a termine con successo. E infine Pesci, le vostre emozioni sono una bussola infallibile in questi giorni. Fidatevi di quella sensazione allo stomaco, vi porterà esattamente dove avete bisogno di essere. E c'è un altro compleanno, quello di Alanis Morissette, che ascoltiamo con Ironic. Quante candeline sulla sua torta? Sono 52.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E tra una cosa e l'altra si sono fatte le 7 in punto. Buongiorno.
0: Rete 3.
1: Subito le previsioni del tempo. Oggi al sud delle Alpi in prevalenza soleggiato, in Engadina al mattino ancora un po' di nubi, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato anche da quelle parti. Nella notte a partire da sud addensamento delle nubi e di nuovo rovesci e temporali, specie sul Ticino centro-meridionale. Per quanto riguarda le temperature, oggi massime a basse quote di 31 gradi, in alta Engadina sui 17 e nelle vallate superiori tendenza favonica. Torniamo anche in strada per dire poco. Ci segnalano solo rallentamenti sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Bissone per chi sta viaggiando in direzione nord e basta. Possibile? Sì, è possibile, perché no? Ce ne rallegriamo, se questo è il caso. In caso però invece così non fosse, ditecelo voi, segnalateci altri eventuali disagi allo 079 873 8073 da parte nostra. Buon viaggio, noi ci aggiorniamo con le ultime notizie portate da Rosy Nervi.
0: 3 News.
2: Buongiorno, alle 7:02 minuti, un'altra finale persa, ancora un argento, il terzo di fila per la nazionale svizzera di hockey ai mondiali. Grande la delusione sul ghiaccio e anche tra i tifosi per la sconfitta all'overtime contro la Finlandia. Smottamento sull'Axenstrasse chiusa da ieri sera, non ci sono danni. In mattinata gli esperti valuteranno la situazione. Elezioni presidenziali in Colombia, al primo turno a sorpresa in vantaggio della Espriella, e miliardario ammiratore di Trump affronterà al ballottaggio il candidato di sinistra Cepeda. E infine, oggi a Berna inizia la sessione estiva dei lavori in Parlamento. Tra i grandi cantieri che saranno portati avanti: finanziamento della 13ª rendita ABS, costruzione di nuove centrali nucleari, sicurezza e difesa del nostro paese.
0: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno da Patrick Locatelli. Continua la maledizione per la Svizzera, sconfitta nella finale dei mondiali di hockey per 1-0 dalla Finlandia, impostasi all'overtime dopo una partita equilibratissima. Quinta finale persa dai rossocrociati, la terza consecutiva. Il bronzo se l'è intascato a coronamento di un grandissimo mondiale la Norvegia, che ha vinto la sua prima medaglia, battuto anche in questo caso all'overtime 3-2 il Canada. Per il calcio ricordiamo che ieri la Svizzera sconfitta in amichevole a San Gallo 4-1 la Giordania. Era il penultimo test premondiale, l'ultimo sarà già negli Stati Uniti contro l'Australia, nazionale rossocrociata che volerà domani a San Diego. Alla Roland Garros eliminate le ultime due svizzere in corsa, agli ottavi è finita l'avventura parigina per Belinda Bencic, battuta dalla Svitolina, e Gilla Teichmann eliminata da Andreeva. Nel tabellone maschile avanti la testa di serie numero 2 Zverev. Infine il ciclismo: a Roma il Giro d'Italia è incoronato quale suo re Jonas Vingegaard. Il danese ha vinto la corsa rosa per la prima volta in carriera, trofeo appoggiato in bacheca vicino alla Tour de France e alla Vuelta. Per la cronaca, l'ultima tappa è stata vinta da Milan.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze.
5: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato.

piccoli gli aggiornamenti da Via Suissa. Mi pareva strano che ci fossero disagi solo sulla 2 in direzione nord tra Mendrisio e Bissone. Ci sono anche i soliti rallentamenti dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti. Ecco, adesso sì che mi sento completa.

Sorry, scusa, lo siento, il singolo che lancia il tour negli stadi l'anno prossimo, 2027, per i Pinguini Tattici Nucleari. Oh mamma mia, ho dato giù un rospo. Ok, tutto a posto. La Britney, pora, non sta buttando assolutamente bene, ormai saranno 20 anni che non le butta bene. Noi le stiamo vicini, una carezza sulla sua nuca.

diciamo di sì. Oops, l'ha fatto ancora Britney Spears, notizia di quest'ultima settimana, è stata di nuovo fermata dalla polizia, guida in stato di ebbrezza. È stato purtroppo per lei, io questa cosa la trovo veramente terribile, è stato diffuso il video del suo fermo, quella sera lì, quella notte lì, e lei però poi, cosa succede? Lei impiega una decina di minuti per scendere dall'auto, i poliziotti non riescono a convincerla, poi vabbè, si stufa, si stanca, scende dall'auto, cerca di ingraziarsi i poliziotti e dice loro: no ma vi preparerò da mangiare, vi cucino le lasagne, probabilmente potrei bere 4 bottiglie di vino e prendermi ancora cura di voi, sono un angelo. Però la buona notizia è che è tornata in una clinica riabilitativa, quindi ci saranno dei professionisti che saranno sicuramente in grado di darle tutto l'appoggio, tutto l'aiuto di cui ha evidentemente bisogno. Prossima in scaletta, un'altra reginetta, no, regina no, del pop, perché Madonna poi mi si rivolta contro, una principessa, ecco, del pop contemporaneo, Taylor Swift con Opalite. E poi si giocherà 0848 03 05 03.

0: ma siete tremendi però, eh. Yel scrive: Britney, l'amica che mancava nella cumpa per poter avere le lasagne alle 5 del mattino. Dai, ma Ottavio, ma ti pare? Io cercavo di fare un discorso anche un po' sensibile, un po' delicato.
1: Non ho sentito. Tu mi dici cosa devo fare, io lo faccio. Tu mi dici cosa devo fare,
0: tu
1: io lo faccio.
0: Tu sei qui con noi in veste di notaio per vedere se in ABC riusciamo ad avere 12 risposte corrette che iniziano con la lettera T.

0: con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
1: Con la lettera T, se si vince un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore, attenzione, di 100 franchi. Devo andare a lavare la macchina tra la polvere delle
2: scorse. La sabbia del Sara c'è ancora, eh?
1: Oh, che schifo. Sara. Sentiamo subito che abbiamo in linea. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, presentati a noi.
3: Ciao, io sono Max.
1: Da dove stai chiamando?
3: Dall'autostrada per il momento.
1: Dove ti trovi?
3: Fermo in una piazzola di sopra.
2: Bravo. Max, sei in forma come?
3: Come grana stamattina.
2: Grande.
1: E allora Max, con la lettera T cerchiamo di arrivare il più velocemente possibile a 12 risposte corrette. Quando sei pronto, con il nostro fidatissimo Ottavio a farci da notaio.
2: Ottavio,
1: stava uscendo, eh. Andiamo, eh?
3: Pronti.
1: E allora, con la lettera T, mezzo di telecomunicazione.
3: Telefono.
1: Composto da tegole.
3: Tetto.
1: Commenta le partite in TV.
3: Telecronista.
1: Si apparecchia per mangiare.
3: Tavola.
1: Famoso quello di Pitagora.
3: Teorema.
1: Scuote l'aereo.
3: Scuote?
1: L'aereo.
3: Turbolenza.
1: Cibo da asporto.
3: Passo.
1: Strumento percussione.
3: Tamburo.
1: Fungo pregiato.
3: Passo.
1: Lo è San Gottardo.
3: Passo.
1: Tuta casalinga.
3: Tre.
1: Bravo,
3: non lo so, passo.
1: Si fanno dal trampolino.
3: Tuffi.
1: Un pezzo di pizza. Puoi dirla.
3: Trancio.
2: 10.
1: No!
2: 10.
1: Miseriaccia, mancava pochissimo. Allora, ci siamo persi quale? Aspetta.
2: Cibo da asporto take away, perché era in inglese e uno non se l'aspetta in inglese.
1: No, però è anche vero,
3: no,
1: che è il take away.
2: Tutta casalinga, training anche in inglese, uno non se l'aspetta in inglese.
1: Il trenic.
2: Trenic.
1: Il trenic è ticinese.
2: Il trenic, okay. Autogeno, sì, autogeno. È vero, non è inglese, hai ragione.
1: E poi lo è il San Gottardo.
2: Tunnel
1: o traforo, ecco. Il tunnel. Max, guarda, io Max sono convinta che ci riproverai ancora questa settimana, se no quella dopo ancora. Tu non mollare finché non ti porti a casa il tuo premio.
3: Va bene,
1: dai,
3: volentieri.
1: Allora, intanto grazie per aver giocato con noi, è stato un piacere averti con noi a giocare. Ti auguriamo una bella giornata. La migliore di sempre. Grazie mille, ciao.
2: Ciao, ciao, sempre, ragazzi, in forma, grazie, sempre in forma come il grana, dai.
3: Rotolando,
1: bravo,
3: direi, verso il weekend.
1: Ah, che bello.
0: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
1: Ottavio, tu rimani con noi perché questa mattina, questa settimana staremo insieme.
4: Va bene.
1: Dai. Apra

Max Gazzè con Sotto Casa. Saluto Davide, scrive: ciao, sul Ponte Diga è successo qualcosa? Traffico fermo, semafori accesi, viaggiando verso nord. Dice proprio fermi fermi, è strano. Noi in realtà sappiamo, l'unica segnalazione che abbiamo sull'autostrada riguarda i forti rallentamenti e le code tra il raccordo di Mendrisio e Bissone in direzione nord. In realtà adesso siamo arrivati tra Mendrisio e Lugano Sud. Per chi sta viaggiando in direzione nord, quindi al di là delle code, dei forti rallentamenti, non abbiamo nessuna segnalazione ufficiale ed eccezionale da parte di Via Swiss. Ovviamente saremo qui per darvi eventuali altri aggiornamenti qualora dovessero arrivare. Se invece siete da quelle parti o siete appena passati, magari potete darci anche voi qualche info in più. Grazie, noi siamo qui.

0: Ottavia.
1: Carol G con Manu Ciao e con la Manu faccio ciao. Ciao. Ah, Ottavio, questa
2: Quella
1: è uguale, tutte così. Questa invece è Viajando por el mundo.
2: Por el mundo. Viajando por el mundo. Buongiorno Tiki. Buongiorno. E a tutti gli ascoltatori. Senti dove ero sabato pomeriggio.
1: Vai.
2: Vediamo se anche qualcuno che ci ascolta era lì. Senti. Mm. Conosci?
1: È mio zio?
2: No.
1: No?
2: È un'opera.

0: Pelle d'oca, eh? Pelle d'oca.
1: Wow!
0: Wow! Era l'ouverture della grande opera moderna Notre-Dame de Paris di Cocciante, che è un successo ormai decennale, 500.000 rappresentazioni in tutto il mondo, talmente bella che io l'avevo già vista.
1: Non sei l'unico, sai?
0: Ma eravamo lì, eri lì alle tre, non ti ho visto, chi è?
1: C'era Laura scrive, stupenda. Ottavio, anch'io c'ero, stupenda. Per la decima volta.
0: Vedi, stavo proprio per dire, è una delle classiche cose che vai a vedere, a rivedere.
1: Che bello.
0: Conoscendo pure a memoria, perché nel frattempo l'hai vista 20 volte su DVD. Comunque tutti bravissimi, pelle d'oca. Quando l'arte ti riconcilia con la vita, sei d'accordo?
1: Mamma mia, sono perfettamente d'accordo.
0: Con la vita, adesso non so, credo che ieri fosse l'ultima a Lugano, ma torneranno. Fra l'altro c'è una nuova Esmeralda molto brava, non mi ricordo il nome, ma è molto brava. Gli originali erano Jody Tonne e Lola Ponce e Quasimodo Esmeralda. Adesso ruotano, Jody Tonne c'era sabato pomeriggio.
1: Ancora ci scrivono.
0: Ma i ballerini e gli acrobati, ma una roba impressionante.
1: Cioè, usa qualche aggettivo, portaci lì per 30 secondi.
0: Sontuosa. C'erano degli acrobati veramente eccezionali, si arrampicavano, si calavano, la scenografia complicatissima,
1: dai.
0: I macchinari che funzionavano al millesimo di secondo, veramente mi sono commosso.
1: Oh no,
0: te lo giuro.
1: Aspetta che fazzolettina.
0: Poi bellissimo, io a un certo punto tenevo la mano alla mia compagna, quello di fianco m'ha visto, l'ha presa anche lui alla moglie.
1: Oh, bravo.
0: Copione.
1: Dai, no.

0: Karin ci scrive: vai Tiki a vederlo, andate a vederlo, è la cosa più bella mai vista, Notre Dame de Paris. Opera, ci sono state una serie di date al LAC di Lugano. Lei scrive: l'ho visto 20 anni fa con mio figlio e poi ancora alcuni anni fa.
1: Non ti basta mai.
0: Non basta. Stavo cercando le date. Allora,
1: è proprio la sensazione che hai quando lo vedi la prima volta è: mai visto niente di così bello ed emozionante.
0: Addirittura.
1: Cocciante è veramente un genio. Ha dato un capolavoro immortale, si può dire immortale.
0: A questo punto io stavo cercando delle nuove date, magari nella Svizzera italiana, non sto trovando niente, vedo 31 maggio l'ultima al LAC, però magari c'è qualcuno che ha più info, magari info ancora riservate.
1: Ma poi c'è, un po' c'è la pomeridiana e la serale, ti rendi conto? Ovviamente c'è un ricambio tra gli interpreti.
0: Sì.
1: Tipo, se vedi Jodie Tonno nella pomeridiana, non credo che faccia anche la serale. Chiedo se qualcuno l'ha vista sabato sera, perché è veramente un lavoro faticosissimo. Nessun errore, tutto perfetto, allenatissimi. Hai sentito nell'intro, a un certo punto si diceva in mezzo a vandali e pagani, no?
0: Sì. Quella...
1: Ecco, ambientata a Parigi nel 1482, Notre Dame, io l'ho vista sabato. Sabato sera a Parigi, per festeggiare la vittoria del PSG, i vandali e i pagani si sono fatti vedere, hai visto?
0: No, no, mi sono persa tutto.
1: Ma come no, la città messa a ferro e fuoco, 500 arresti,
0: ah, sì,
1: tutto
0: no, questo...
1: distrutto, tutto incendiato. Questi sono i vandali e i pagani di cui si parlava già nel 1482. E avevano vinto, pensa se avessero perso.
0: Pensa, no, malissimo,
1: ma
0: malissimo.
1: No. Dopo faccio un test tecnico.
0: Per?
1: Su come ci stanno ascoltando.
0: Ok, li mettiamo alla prova, sei sicuro?
1: Non ditecelo ancora, faccio un test tecnico e noi dobbiamo scoprire da che apparecchio o che modalità ci state ascoltando.

0: vinto?
1: Cosa? No,
0: abbiamo vinto.
1: Ma non c'era nessun gioco? Non c'era, no.
0: Abbiamo vinto?
1: No, ma ho detto faccio un test, non un quiz. Non un quiz.
2: Carina!
1: Nel frattempo mi dicevi che tu hai visto il musical del Re Leone.
2: Allora, io non so se sono rimasta affascinata un po' da tutta l'esperienza, perché ero a Broadway a New York, no, e sono andata a vedere il musical del Re Leone, e io da lì sono uscita diversa.
1: Sì.
2: Proprio un'altra persona.
1: Sì.
2: E quindi di fronte a chi mi dice, no, questo Notre Dame de Paris è l'apoteosi.
1: No, capisco benissimo.
2: Vorrei sapere se c'è qualcuno che li ha visti entrambi e che mi può dare un giudizio.
1: Ma fanno dei cast molto selettivi, eh. Comunque puoi vedere i livelli a cui si arriva attraverso l'arte, no?
2: E di quanto siamo miserabili noi piccoli umanetti.
3: La parola bella è nata insieme a lei.
1: Io volevo fare il gabonetto di Notre Dame, non mi hanno preso.
2: Riprovaci, secondo me c'è del talento.
1: Ma poi alcuni interpreti fanno due personaggi, cioè la ragazza, adesso non mi ricordo il nome.
2: Devastante.
1: Fa Esmeralda in alcune rappresentazioni, Fiordaliso in altre.
2: Mamma mia.
1: Sai a memoria due ruoli. Mamma poi nel canto sono eccezionali. Molto selettivi i provini e hanno reso benissimo. Veniamo al mio test.
2: Ecco,
1: tu sai
2: sì.
1: Che c'è chi ci ascolta. Con la con la DAB
2: sì,
1: con l'app
2: sì,
1: o con lo streaming web
2: sì,
1: tutti e tre questi mezzi hanno un leggero ritardo nella ricezione, cioè quello che stiamo dicendo adesso nessuno lo sente veramente adesso. Se ascolta sul DAB lo sente fra 2-4 secondi, se ascolta con streaming 20 secondi,
2: sì?
1: Se ascolta con l'app 40 circa, no?
2: Disastro!
1: Ma neanche noi abbiamo i dati esatti di quanto siamo ritardati, di quanto ci mette il segnale. Allora il mio test è questo.
2: Vai!
1: Fra poco dirò adesso, non adesso, fra poco dirò adesso.
2: Sì.
1: Nel momento in cui sentite...
2: Che fatica!
1: Nel momento in cui sentite che dico adesso, voi mi scrivete adesso, nel senso adesso ho sentito che dicevi adesso.
2: E noi, ok.
1: I primi che arrivano sono i DAB, i secondi dovrebbero essere sul computer al lavoro di nascosto.
2: Va bene.
1: E il terzo sull'app. Vediamo
2: un po'.
1: Quindi
2: l'adesso che sganci,
1: no, l'adesso,
2: è?
1: Quelli di adesso cancellateli. Il vero adesso lo dico fra poco.
2: No,
1: nel momento
2: vuoi.
1: In cui lo sentite, preparate già la scritta adesso, non adesso, quando lo dico.
2: Ottavio, aiuto!
1: No, fammela fare.
2: Cosa?
1: Il test.
2: Lo vogliamo fare
1: ma
2: subito?
1: Certo.
2: Vai allora, prego.
1: Adesso!

0: Adesso?
1: Oh, ma come adesso? Sono passati. A che ora ho detto adesso?
2: Erano i 43.
1: Ok, perché è fondamentale anche sapere quello.
2: Erano 43.
1: Allora, tantissimi dub che sono arrivati dopo pochissimo, eh?
2: Cos'è? Vero. Un secondo, quasi istantaneo,
1: un secondo,
2: sì,
1: e mezzo di ritardo. Poi ne è arrivato qualcuno a quasi un minuto?
2: Sì, ed questo,
1: e questa è l'app, credo.
2: È l'app.
1: Sì. È l'app che ha più ritardo. Streaming, no. Qualcuno dopo 10 secondi? Sì, no, poi è importante sapere a che ora ho detto adesso, perché se uno ascolta. No, ma sai che c'è chi ascolta il replay, no?
2: Sì.
1: Si alza alle 7 e ti riascolta dall'inizio.
2: Giusto.
1: Quindi lui scriverà adesso, fra un'ora e 40, e ci saranno altri animatori in diretta.
2: Fa niente, tanto tempo fino a 6 ore dall'adesso di prima.
1: Dopo voglio provare. È presente quando nel dormiveglia ti vengono delle idee che ti sembrano belle?
2: Ne hai avuta una?
1: Ti sembrano belle nel dormiveglia.
2: Ma ne hai avuta una?
1: Ma regge l'impatto con la realtà? Lo vedremo fra poco.
2: Dai, va bene.
1: Di solito no.

0: Oh, oh, oh. Adesso? Ma come adesso?
1: Sì!
0: Ma adesso l'ho detto 8 minuti fa
1: ormai.
0: Col piccione viaggiatore.
1: Male, malissimo.
0: Allora voglio fare un atto di coraggio, se vuoi, perché di solito ti vengono delle idee, soprattutto se fai un lavoro tipo il nostro, di notte.
1: Sì.
0: Che ti sembrano divertentissime.
1: Sì, è vero.
0: Ti visualizzi già che le racconti ridendo, tutti rideranno.
1: Sì.
0: Ma non so perché siamo così indulgenti. Perché? Cioè, cambia il giudizio?
1: Non sai che sono in difficoltà, non so veramente cosa dirti, ma hai tutta la mia empatia e compassione,
0: sì,
1: Ottavio. Ti è capitato recentemente?
0: No, a me sì, a me sì. C'era Hitchcock che diceva: ogni tanto nel sonno ho delle idee e le scrivo su un foglietto che tengo sul comodino.
1: Sì?
0: Una mattina mi sono svegliato e ho letto: un uomo ama una donna, lei però ama un altro. Per dire, a lui sembrava geniale nel dormiveglia. La mia la voglio mettere alla prova, alla berlina, se vuoi.
1: Vai, dici.
0: Ti giuro, mentre mi è venuta mi sembrava una roba incredibile.
1: E poi cos'è che è successo però che hai cambiato idea?
0: Perché adesso quando la faremo, perché devi fare anche tu qualcosa.
1: Ok, vai. Vabbè.
0: Allora, si chiama racconto interattivo.
1: Sì.
0: Nel senso, leggo un racconto, tu mi devi aiutare. In che modo? Quando ti faccio segno una la prima volta dici piano.
1: Dico piano?
0: Piano.
1: Sì.
0: La seconda volta dici forte.
1: Ok.
0: La terza piano, la quarta forte, sempre via alternata.
1: Ok.
0: Allora, sei pronta?
1: Sì.
0: Gianni abitava al terzo
1: piano
0: in via al
1: forte.
0: La sera rientrava tardi facendo
1: piano,
0: perché il suo vicino era molto
1: forte.
0: Abitava su se stesso
1: piano
0: e odiava ogni suono
1: forte.
0: Motivo per cui non suonava mai dopo le 22 il suo
1: piano forte.
0: Gli serviva un'idea, gli serviva
1: piano
0: per suonare
1: forte
0: il suo
1: piano forte.
0: All'improvviso gli viene un'illuminazione: e se salissi o scendessi di un
1: piano,
0: così potrei suonare quando voglio anche
1: forte.
0: C'erano appartamenti liberi anche un altro
1: piano,
0: ma per il trasloco gli serviva un amico
1: forte.
0: Ma direi che ha rotto sta storia del
1: piano
0: e dire che stanotte mi sembrava
1: forte. Bello.

0: E scoccano in questo preciso istante le 8. Buongiorno!
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Freschezze sempre o...
0: Dopo, no. Quello mi piace dirlo dopo.
2: No, ma dico quel tempo che fa.
1: Rete 3.
0: Non ho ancora fatto lo switch a scioltezze, se è questo che mi stai chiedendo.
2: Allora, per oggi al sud e all'ovest sarà in prevalenza soleggiato, sulla Svizzera tedesca nuvolosità in graduale diminuzione con ultimi rovesci. Nel pomeriggio passaggio a tempo abbastanza soleggiato, massime per oggi 31 gradi al sud, 25 al nord, ma domani al sud sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, al nord al mattino in parte soleggiato, nel pomeriggio nuvoloso con rovesci e temporali a partire da ovest.
0: Ho visto anche massime di 20-21 gradi, ci sarà un droppone devastante, un sacco di gente che starà male, influenze, raffreddori e via dicendo. Ci penseremo eventualmente da domani via. Intanto sulle nostre strade traffico, forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud per chi sta viaggiando in direzione nord, da Magliaso verso Bioggio su più tratti e dall'uscita di Lugano Nord verso la città lungo la Vedeggio Cassarate. Questa è la situazione completa e dettagliata, ci fosse altro aggiungete voi, segnalatecelo allo 079 873 8073. Buon viaggio ancora una volta con noi, Rosy Nervi, con le ultime notizie.
1: 3 News.
3: E di nuovo buongiorno anche da parte mia, un'altra finale persa, ancora un argento, il terzo di fila per la nazionale svizzera di hockey ai mondiali. Grande la delusione sul ghiaccio e tra i tifosi. Elezioni presidenziali in Colombia, al primo turno a sorpresa è in vantaggio dell'Espreia, ammiratore di Trump affronterà al ballottaggio il candidato di sinistra Cepeda. Infine sono sempre più apprezzati i prodotti del commercio equo, anche l'oro, i consumatori svizzeri l'anno scorso hanno speso più di 1 miliardo di franchi nel settore.
0: Buongiorno freschezze, parzialmente scremato questa settimana con Ottavio e Tiki. Cosa stai facendo? Ti ho perso.
2: Ah, ciao, buonasera a tutti.

0: 1989, Zucchero con Diavolo in me. Noi
1: quante
0: andiamo.
1: Quante birre fa? Quante birre fa?
2: Dall'89?
1: Quante birre fa?
2: Ma allora basta. Inizia il periodo dei viaggi, delle vacanze in altri paesi. E noi diciamo tendenzialmente, almeno io, vogliamo essere turisti gentili, no?
0: Certo.
2: Non maleducati come alcuni turisti che si vedono intorno.
0: Vero.
2: Si tende a essere gentili. Il problema è che alcuni gesti che nella cultura sono considerati gentili, in altri paesi risultano offensivi. Quindi bisogna stare anche attenti ad essere gentili. Ad esempio, se fai così col pollice in su, no? Ok, tutto bene, sì, grazie, hai fatto un buon lavoro.
0: Dove si arrabbiano?
2: Se tu lo fai un tassista in Iraq o in alcune zone della Grecia, lì equivale al nostro dito medio,
0: No!
2: Il pollice in su equivale al nostro dito medio.
0: Ma dai!
2: Anzi, peggio, perché è più grosso. Il segno dell'ok con le dita, ok, tutto
0: che perfetto. Fai la O.
2: Oh, sì, sì. Oh, cerchio con le dita.
0: Sì.
2: In Brasile non farlo. Tu sei stata in Brasile?
0: Io sono stata in Brasile.
2: L'hai fatto?
0: Non l'ho fatto.
2: Ah, perché anche quello equivale al nostro dito medio.
0: Dai. No, no, mi è andata bene.
2: Se in Cina vi invitano a pranzo, a cena, non al ristorante, in una casa privata, non dovete finire tutto il cibo, che da noi è considerata gentilezza verso chi te l'ha portato.
0: Si fa, si lascia alle divinità?
2: No, lì se lo sfinisci,
0: sì,
2: il padrone dice: ah, non gli ho dato abbastanza cibo, e quindi mi sta dicendo che sono tirchio.
0: Ma quindi io posso lasciare l'ultimo boccone e riempirmi di nuovo il piatto? O è ancora
2: questa è una bella domanda, non so. Però appunto, se anche vi piace tantissimo, avete ancora fame, dovete lasciarne lì un po', a dimostrazione che non è stato tirchio chi ve l'ha offerto. Ok, sempre in Cina, attenzione, se regalate un orologio a uno,
0: sì,
2: gli state augurando la morte.
0: Dai! Sì.
2: Il motivo è curioso. Regalare un orologio si dice Songshun.
0: Come?
2: Songshun, che è la stessa esatta espressione che dice di accompagnare qualcuno alla morte. Cioè, suonano uguale, regalare un orologio e accompagnare uno al funerale. Sono entrambi Songshun. E in Giappone non cedete il posto sul bus anche a una persona molto anziana.
0: No, questo no, ma no, dai, perché?
2: Perché vai a minare il suo orgoglio nell'invecchiare bene. Si mena se gli cedi il posto.
0: Sì, però che fatica stare al mondo così,
2: vedi,
0: capisci?
2: Si fa fatica anche essere gentili.
0: Ah, oh, mamma mia.
2: Il gesto dell'ombrello, no.

0: la mamma?
1: Ma stavo leggendo in questa guida alla gestualità,
0: sì.
1: Il gesto dell'ombrello, come si può descrivere? Mano sinistra nel
0: colpo, gomito. Colpo nella fossa cubitale, okay,
1: nella
0: braccio
1: fossa
0: opposto
1: del braccio. In Italia e Brasile è volgare e offensivo. Mi chiedo per quale altro motivo uno dovrebbe fare questo gesto se non per essere offensivo, no? Non è che vuol dire anche qualcos'altro, no?
0: Hai ragione.
1: Attenzione, voi che fate sempre questo gesto, non fatelo in Italia e in Brasile perché è offensivo. Il gesto è. Allora, torniamo sul cedere il posto sul bus.
0: Ecco, sì, spiegamela questa perché.
1: No, perché se lo fai in Giappone, dove sono molto orgogliosi di invecchiare bene in salute, gli stai dando.
0: Sì, ho capito, però prova a immaginare la situazione reale. Adesso, al di là delle parole su una guida,
1: sì.
0: Io sono sul tram, sulla metropolitana.
1: Sì, per andare dove?
0: Non importa.
1: Ah, okay.
0: Però sono seduta in metropolitana, tutto pieno, tutti i posti occupati, entra una sciuretta. Osciuretto.
1: Sì, bisogna valutare.
0: Ho capito.
1: È una gentilezza che va calibrata il posto sul bus. Se ad esempio lo cedessero a te.
0: Ma io molto volentieri,
1: ah,
0: grazie.
1: Non ti offendi?
0: No.
1: Ah, ok.
0: Tu
1: okay.
0: Sì?
1: No,
0: dipende. Dì la verità.
1: No, se te lo cede l'autista il posto sul bus.
0: Abbiamo un problema.
1: Allora guidi lei se continua a lamentarsi.
0: Abbiamo un problema.
1: Allora, noi devo sviluppare tutto un discorso sulle cose che gli altri fanno che ci fanno sentire vecchio, tipo cederti il posto sul bus. Tu dentro ti senti ancora di avere 30 anni.
0: Sì. E invece
1: da fuori.
0: Dai, fuori sei un vecchio di 40 ti
1: e non sei
0: così.
1: Incinto però anche a cederle a una perché vi sembra incinta state attenti perché magari non è incinta. Fra poco le cose che fanno gli altri che ci fanno sentire vecchi.

0: Per fortuna, Ottavio, che non siamo in diretta televisiva, anche perché ci stavamo interrogando sull'etimologia quasi del perché diciamo fare il gesto dell'ombrello.
1: Avrebbero visto noi che ci facevamo a vicenda alternativamente il gesto dell'ombrello. Siamo sulla 2. Scusate, scoldador.
0: Non ha senso. Perché? Cosa c'entra?
1: Perché si chiama gesto dell'ombrello? Non vai a mimare. Quando porti l'ombrello non tieni l'altro braccio sul
0: appoggiato
1: gomito.
0: Appoggiato sulla fossa cubitale, no?
1: Fra vabbè. Mi sembra abbastanza caduto in disuso, no?
0: Sì, perché...
1: Sostituito dal più comodo dito medio. Tra l'altro, perché si chiama dito medio? Il gesto del dito medio.
0: È quello in mezzo.
1: Allora, vediamo i comportamenti delle altre persone che ti fanno dire, ma mi stai
2: vedendo come un vecchio.
0: Dai.
2: Io dentro mi sento ancora 18 anni e tu mi vedi un vecchio.
1: Per due volte a Lugano sul bus in funicolare un ragazzo giovane e una ragazza si sono offerti di lasciarmi il loro posto. Mm-hmm. Ci sono rimasta male, vedi quello che dicevo io. Cavoli, ma sembro così anziana. Ho 60 anni e mi sembra di portarli bene. Per quello dicevo che è una gentilezza da calibrare. Non sempre viene recepita come dovuta, no?
0: Ma allora, secondo me è un gesto gentile. Poi tu coi tuoi demoni vedi un po' come gestirtela. Però il gesto è un gesto sempre gentile.
1: Non lo so, perché
0: ma sì.
1: tu sai che è un gesto che si fa verso gli anziani. Se lo fanno verso di te, dici non sono così anziano. Anna dice: il giorno del mio 40° compleanno ho ricevuto un messaggino di auguri. Uh-huh. 40 anni compiva, okay. Di un'ottica con scritto che fanno anche apparecchi acustici. Ecco. Se vuoi. Allora, vediamo quelli che ho messo io, poi magari voi ne avete altri.
0: Sì.
1: Quando non ti chiedono più i documenti per comprare gli alcolici.
0: No, non è vero.
1: Sì, ti senti vecchio.
0: Ma non è vero.
1: Quando ti chiamano signora e tu dentro ti senti un loro coetaneo.
0: Ok, sì.
1: Quando ti propongono una crema antirughe ed eri andato lì solo per la protezione solare.
0: Ecco, questa fa male.
1: Era già proposta?
0: Sì, sì. No, però mi hanno detto che dovrei iniziare a cercare prodotti per la pelle matura.
1: Adesso ho fatto una gaffe chiedendo se te l'avevano già proposta, vedi? Quando i controlli medici passano da ogni 10 anni a ogni 5.
0: E questa è prevenzione, fate benissimo,
1: però,
0: bravi.
1: Vuol dire che hai passato i 50.
0: Sì.
1: Quando ti cade qualcosa e te la raccolgono. No.
0: Oh, la, la, la, la.
1: Quando per inserire il tuo anno di nascita in un sito internet devi scrollare,
0: ecco,
1: sempre di più.
0: Bravissimo. Questa,
1: l'hai provata quella sensazione?
0: Questa l'ho provata.
1: Ma una volta andavo giù di poco, adesso
0: scorri.
1: Quando tutti gli sportivi che segui sono più giovani di te, anzi, improvvisamente è l'età dei loro genitori.
0: Anche questo è vero.
1: Quando ti parlano così, non è questo lo sportello giusto, deve andare in fondo al corridoio dalla mia collega.

0: Antonella scrive: hai voglia, se un quindicenne cede il posto a una sessantenne, la differenza comunque non è che sia piccola, potrebbe essere l'età di sua nonna.
1: No, perché tu a 60 anni ti senti ventenne, capisci? È quella la sensazione, no? Quando fai corsi in palestra e vedi che sei la diversamente giovane, mi sento molto fiera.
0: Brava, brava Daniela.
1: Quella meno giovane, se vuoi dire.
0: Avanti, dritta e fiera.
1: Sentiamo
0: sempre
1: un vocalo, per favore, sulla linea 2.
0: Sì.
2: Ciao belli.
1: Ciao.
2: E per quando lasci i capelli al naturale sale pepe e poi ti dicono... hai una figlia di 13 anni e ti dicono... ma la nonna è d'accordo?
1: No.
2: Ciao.
1: Queste sono,
0: brutto.
1: Sono brutto gaffe,
0: brutto.
1: Così brutto. Quando ti incominciano a guardare strano perché vuoi entrare nelle discoteche over 30? Ma quanti, nel senso che ne hai troppi? O meglio, no, quando senti dolore alle ossa, no, io parlo del modo in cui gli altri ti trattano. E c'è, è questo pensiero, ma io mi sento ancora un ventenne e lui mi sta vedendo come un anziano, non lo so. Quando ti propongono la badante, esatto, quando ti propongono la badante. Aspetta un momento, aspetta un momento.
0: Quando ti dicono forse sarebbe ora che stipuli una complementare. Perché dopo, perché tra poco balla male, non ti accettano più.
1: Le consiglio questo telefono che fa solo due funzioni, chiamare e mail.
3: Ma chi mi hai preso? Oh.

0: Noemi.
1: Sei d'accordo che l'immagine che ha reso meglio è quella dello scroll?
0: Sì.
1: Quando devi inserire il tuo anno di nascita in un sito e dici: ma perché ogni anno lo mettono più in basso?
0: È sta rotellina
1: perché
0: che
1: ogni
0: gira,
1: anno
0: gira.
1: Lo mettono più in basso? Ma cosa sta succedendo qui? Fra l'altro, partono in vista dal 1900, eh?
0: Ah sì?
1: Sì, come se ci fosse uno di 126 anni che si vuole comprare un videogioco.
0: Può essere!
1: E arrivano a quest'anno, come se ci fosse uno di 3 mesi che si vuole comprare un videogioco. Questa mi è piaciuta molto. Quando i tuoi medici sono tutti più giovani di te.
0: Mamma mia.
1: Perché noi siamo stati, nella vita li vedi sempre più
0: certo,
1: grandi di te,
0: più
1: i medici.
0: Grandi, sì.
1: E verrà un momento in cui li vedi sempre come i capi. Sei abituato ad avere capi sempre più vecchi di te. Un giorno saranno tutti più giovani. Quando vedi gli attori coetanei che passano dal ruolo di giovane al ruolo di mamma, padre, nonna.
0: Un altro messaggio molto carino arriva adesso. Sentirsi, Igor scrive, sentirsi vecchi quando prepari le valigie ti accorgi che hai più medicamenti antidolorifici che vestiti.
1: Però fai bene a prenderli su tutti che non si sa mai. Che non...
0: Bravo, sì.
1: È autobiografico, no? È un autobiografico.
0: Non lo so, facci sapere casualmente, casomai. Okay.
1: Quando ti dicono hai capito cosa intendo.
0: Ma sì, si assicurano, no? Sicuro, hai capito?
1: Se ti chiedono, sai cos'è TikTok? Dico, ma perché mi hai preso? Sai cos'è TikTok?
0: Parzialmente scromato.
1: Era cromato, l'hai un po' scromato.
0: Torneremo comunque domani dalle 6 in punto più o meno. E tu ci raggiungerai per tutta la settimana a partire dalle 7:30.
2: Ci raggiungerai.
0: Da Ottavio
1: e dal Gobbo di Notre Dame.

0: Serotonina. Serotonina. L'oasi sonora di Rete 3.
1: E siamo ripartiti, primo giugno, buongiorno, mattinata un po' difficile emotivamente, soprattutto perché ha seguito la finale di hockey, ma noi vogliamo tirarci sul morale perché ormai questa è la vita, lo sport, uno vince, uno perde, ma nel nostro cuore abbiamo vinto questo bellissimo mondiale, incredibile. Buongiorno.

There She Goes, siamo tornati al 1999 con i Sixpence and the Richers. Se volete raccontare la vostra emozione, come state il lunedì che fa ripartire tutti un'altra volta. Ieri volevo guardare la luna blu, niente da fare perché c'era il diluvio universale, per cui è stato già bello a vedere qualcosa, tipo degli scorci di cielo, perché dalle mie parti c'erano solo nuvole nere. Si è abbassata la temperatura, anche se comunque raggiungeremo i 31 gradi anche oggi, ci diamo un'occhiata più tardi. Volevo sapere come va. 079 873 80 73. Nel frattempo Irama con questa Cabana, tra i nuovi potenziali pezzi che faranno da colonna sonora questa estate 2026.

Liar, Chris Cab su Rete 3 in questo lunedì, primo giorno del mese di giugno. Pazzesco come tutto è volato, non so se è solo una mia percezione o se avete la stessa sensazione che il tempo vola via così veloce che insomma ti deve ricordare che devi approfittarti di ogni istante, anche se è lunedì mattina, non permettere a niente di sovrastare il tuo sorriso.

Tra l'altro oggi, 1° giugno, è anche l'anniversario, i 100 anni dalla nascita di una splendida, incredibile, indimenticata icona di bellezza, Marilyn Monroe, nata come Norma Jean Mortenson a Los Angeles, nasceva il 1° giugno del 1926. Ci sono tante iniziative per ricordare questo centenario in giro per il mondo, partendo dalla California, dove si è svolto un enorme evento chiamato Marilyn 100, con proiezioni, mostre e persino anche un tentativo di record mondiale per il maggior numero di persone vestite da Marilyn Monroe. Tante le curiosità, il vostro ricordo, la vostra celebrazione, cosa rappresenta Marilyn Monroe oggi per noi, per i concetti di bellezza, non lo so, che cosa rappresenta Marilyn Monroe?

0: fatemi tornare on the road, che ce n'è uno che è partito il giorno del suo compleanno, che si chiama Luca. Stamattina ho visto i nostri scenografi, fatete, mi fai stremì perché mi massacciamo i led, mio amico compaesano biaschese, e il mio collega il sacciamo a Luca, ma noi se mi è in viaggio siamo a Mochina RSI. Ma ce n'è uno che si chiama Luca e che ha un cane che si chiama Led, che invece ha intrapreso un lungo percorso, non sta andando a Santiago di Compostela. L'effetto sarà comunque simile, no? Perché quando uno cammina si confronta con se stesso, con i momenti difficili di una camminata di tanti tanti chilometri che dovrebbe farti arrivare nei Paesi Bassi su in cima in inizio agosto, diciamo. Luca, buongiorno.
1: Ciao Luca. Buongiorno, ciao Rosy.
0: Allora, come hai trascorso il weekend? Cosa hai fatto? Come sta il Led, che è il tuo cagnolone?
1: Allora, è bellissimo, veramente, come ti dico sempre, è un regalo ogni momento, dei panorami stupendi, veramente. Qui le fattorie, non c'è la fattoria brutta, c'è la fattoria bella o quella bellissima.
0: Dove sei? Dove sei?
1: Opere d'arte. Adesso sono nella Berna Federale.
0: Ah, che bello! Ah, è vero che a Berna ci sono cose magnifiche. Territorio magnifico.
1: Oggi facciamo un piccolo giretto, sì. Ieri abbiamo fatto cena con i miei due ragazzi, così abbiamo festeggiato insieme il compleanno mio, il compleanno di Emil, che sarà il 23 giugno. Però
0: figlio.
1: Leddino, visto che è un pistola megagalattico, che l'80% lui viaggia da solo senza il guinzaglio, entra e esce dai laghi, dai fiumiciati, montane e tutto, però quando cammina sto pistola cammina sull'asfalto invece di camminare sull'erba, che io continuo, cammina sull'erba. No, e adesso si è presato un po' il polpastrello e l'ho bendato, abbiamo deciso che due o tre tappe le salto, vado col treno un po' più in là e poi lo faccio riposare un po'. Non mangiava da due giorni, solo cervelà, carne macinata e panzetta no, ma il cervelà sì. E vabbè, allora niente, adesso è qui nel bagno che dorme.
0: Caro.
1: La notte l'ho fatto dormire con una coperta bagnata, che almeno lui si rinfresca un po'. Ho ricevuto pollice alto da Dr. Boris, perciò vuol dire che sto facendo più o meno le cose giuste, magari lui verrà su prima che espatrio in Francia, verrà col suo camper
0: per controllarti il LED.
1: È il veterinario, sì, sennò lui veramente mi segue molto bene, gli dico guarda fai così, sì no così va bene, dagli questo, non dargli quello, no,
0: quindi i ritmi no, le dici no. Dei LED e mi sembra che sei super sì. Attento alla sua salute, quindi piccolo problema sì. Piccolo pit stop, allora fate un pezzo di tratta in treno, ma te l'autorizziamo assolutamente nel massimo rispetto del tuo cane. Senti Luca, tanto ci sentiamo nel corso della mattinata, io passo un disco, ma mi raccomando tienici aggiornati e noi siamo con te.
1: Sì, grazie mille a tutti, ciao ragazzi, buona giornata, buon inizio.
0: Buona giornata a voi, buon inizio.

0: Che gusto c'è, Fabri Fibra con 13 Pietro. Noi oggi abbiamo l'appuntamento classico del lunedì, ancora solo fino alla settimana del 19 giugno, poi pausa estiva. Quindi Paolo è arrivato. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno.
0: Con tante curiosità di cui ci racconterai dopo le 9. Nel frattempo stavo dicendo ai nostri ascoltatori che oggi ricorre l'anniversario, il centenario dalla nascita della splendida Marilyn Monroe. Allora mi sono detta, chissà come che ricordi avete di questo, di questa icona di bellezza che ha stravolto il mondo di Hollywood. Nasceva in una situazione familiare molto difficile, non conosceva realmente il suo papà, la mamma soffriva di problemi psichici, una bambina che passa gran parte della sua infanzia tra orfanotrofi e famiglie affidatarie, quindi una vita che non è proprio partita in discesa e non è neanche finita in discesa. A 16 anni si è sposata per evitare di tornare in istituto, per dirvela. Poco dopo ha iniziato a lavorare come modella, fotografie che attirano l'attenzione degli studios cinematografici, e da lì nasce il personaggio di Marilyn Monroe. Negli anni 50 diventa la donna più famosa del pianeta, ha fatto film indimenticabili su tutti. A me viene in mente Like It Hot.
1: A qualcuno piace tanto.
0: Certo. E la trasformano questi film in un simbolo mondiale di sensualità e glamour. Ma non era soltanto un sex symbol, e poi dopo ci torniamo. Io ho chiesto ai nostri ascoltatori, Paolo, il loro ricordo di Marilyn Monroe. Adesso non so se Carlo mi risponde su questo fronte, ma sentiamo il suo audio messaggio. Buongiorno Carlo.
2: Buongiorno, sono Carlo. Marilyn Monroe, io la vedo una donna stupenda con un sacco di problemi, cioè, anche psicologici, però soprattutto quello che poi è rimasto a noi è la musa di Andy Warhol. Dei quadri favolosi con Marilyn. Ciao, buona giornata.
0: Grazie Carlo, è vero, Andy Warhol l'ha moltiplicata nelle sue stampe di pop art, incredibili. Beh, tante cose ci sono da raccontare, tra cui per esempio i suoi matrimoni, i suoi amori, lo scandaloso compleanno del presidente JFK, festa di compleanno dove lei andò a cantare il famoso Happy Birthday, e dove la moglie, quindi la splendida signora Kennedy, non presenziò quella sera, forse perché aveva ben intuito che cosa c'era dietro, quindi ha detto: sai cosa faccio? Io da gran signora me sto a casa. Chissà quanti intrighi, quante sofferenze d'amore e non, tra potere, fama e visibilità e bellezza. Noi ci torniamo su questo personaggio, magari anche Paolo avevi il tuo racconto, perché a breve arriviamo alle 9 e Paolo ha altro da raccontarci, perché è stato via questo weekend anche lui con qualcosa di particolare.
3: Sì.
0: Faccio solo dire sì adesso.
3: Sì.

Ecco qua, abbiamo ancora un disco, poi ci dedichiamo all'aggiornamento informativo. Tempo di suonare Lenny Kravitz.

0: Tu aspettaci, Lenny, che noi veniamo dovunque per incontrarti. Abbiamo fatto follie per te, tu lo sai. Quando venivi regolarmente a Moon and Stars, che io e un paio di amiche, che non voglio citare per rispetto, colleghe, che ci dicevano: quando finisce il concerto tu vai a destra, che poi la prima che incontra lui la bacia. Era così, no? Naturalmente ogni anno per tre volte che sei venuto noi siamo salite dalla parte sbagliata, finché una mia amica è riuscita a farsi abbracciare. Capisci come siamo messe male? E stavamo anche parlando del tuo fisico. Gli anni passano, ma su di te non lasciano ferite. E non abbiamo capito se tu hai fatto dei fatti di eterna giovinezza. Beato te. Ma ormai torniamo tra i comuni mortali, perché sono le 9 e 2 minuti e dobbiamo dare uno sguardo anche al tempo, che almeno in parte resta. Si è abbassata un po' la temperatura stanotte, abbiamo beneficiato di frescura e di tempo umido e bagnato. Oggi prevalentemente soleggiato, con passaggio nel corso della notte, della serata, a nubi e quindi ancora rovescio temporali. Temperature fino a 31 gradi in Alta Engadina, fino a 17 gradi. Domani sarà nuvoloso con rovesci e temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Temperature massime domani 22 gradi, quindi scendono. Vabbè, questo passa in convento. 9-3 minuti prima di cedere la parola alla Tiki, uno sguardo al traffico intenso a questo momento della mattinata, ce lo conferma anche Paolo che arrivava da quelle parti lì. Allora, tra i rallentamenti, adesso mi si è chiuso il bollettino, non ci posso credere, aspetta, aiuto, eccolo qua, traffico, ce la faccio. Aggiornamento che dice: traffico sulla A2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord, traffico da Magliaso verso Bioggio su più tratti e dall'uscita di Lugano Nord verso la città e lungo la Vedeggio Castarate in particolare. Passi Alpini, Forcola di Livigno aperta, Bernina, Lucomagno, Novena, San Gottardo e San Bernardino transitabili normalmente. Prego, Tiki.
1: 3 News. Finanziamento della 13ª rendita AVS, costruzione di nuove centrali nucleari, sicurezza e difesa del nostro paese. Tre grandi cantieri che saranno portati avanti da oggi a Berna nella sessione estiva dei lavori in Parlamento. In Colombia, al primo turno delle elezioni presidenziali, a sorpresa è in vantaggio Della Espriella, miliardario ammiratore di Trump. Affronterà al ballottaggio il candidato di sinistra Cepeda. Infine, un titolo mondiale soltanto sfiorato. All'overtime contro la Finlandia si sono infranti i sogni della nazionale svizzera di hockey, che ha perso per 1-0.
0: Grazie Tiki, noi siamo pronti per partire. Bacchetta magica, tutù.
2: La vita ci son fatti.
3: Tutù. Ma perché sei fatti?
4: Perché?
2: Ma schiocca le dita su. È la vita.
0: Non lo so perché ti vedo così. Così. Esatto. Peccato non poterlo filmare. Oh, ecco. Che guarda, ti muovi come Carla Fracci nei suoi momenti migliori. Buongiorno Paolo, attivissimo. Perché tu hai una bacchetta magica per trasformare anche le preoccupazioni più profonde dell'essere umano in qualcosa di leggero e di dire a tutti: niente panico. Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Che si racconta dalle tue parti, tra voi rettiliani?
5: Fra dai rettiliani, ci sono stati grandi festeggiamenti, perché ci sono

0: adesso. Anche perché ero già in panico, non l'ho vista blu. Non perché c'era blu, le nuvole.
1: Perché sono ciecata, no? Com'è? Devo andare dall'oculista. Guarda, ieri sera c'era la luna blu, io l'ho vista bianca. Perché?
0: Ecco.
1: Cosa mi sta succedendo?
0: Per quello.
1: E invece no.
0: Ma la blue moon non aveva anche delle connotazioni?
1: Sì, beh, in inglese ha appunto questa indicazione, questo modo di dire, è un po' l'equivalente di ogni morte di papa, cioè quello che si, una cosa che capita raramente, in realtà non è fatto per, molto raro, capita quasi una volta tutti gli anni. E c'è una canzone famosa che si chiama Blue Moon, che non accennerò,
0: no,
1: ma è diventata famosa perché, allora, in inglese to moon, cioè fare la luna, significa mostrare una parte del corpo circolare di solito molto pallida.
0: Capito.
1: Ecco.
0: Ok, tutti al mare.
1: Esatto, quello.
0: Quello.
1: E quindi, per esempio, quando un anglosassone sente moon and stars, dice, ma è voce del verbo to moon? Perché c'è una cosa particolare dell'inglese: ogni sostantivo può essere verbo, ogni verbo può essere sostantivo. Cioè, tu puoi prendere una qualunque parola,
0: sì,
1: la puoi verbalizzare. Quindi, to moon, lunare, nel senso di voce del verbo io luno, tu luni e gli luna, significa mostrare quello.
0: Perfetto.
1: Ecco,
0: questo primo tema.
1: La nostra conoscenza.
0: Perfetto. Sì. Tornando al primo giugno, nella storia ci sono da ricordare i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe. Ci vogliamo tornare un attimo sopra per questa vita davvero intensa. È morta a 36 anni, un epilogo drammatico, un amore o degli amori, insomma, che hanno fatto parlare tutti, la stampa, l'opinione pubblica, lo scandalo, il presidente JFK, tante cose. Questa icona di bellezza, una pare delle prime donne che ha vantato una protesi di seno, e anni fa giravano delle lastre per non so quali motivi di salute, che erano state battute all'asta ad altissimo costo per avere queste lastre del torace di Marilyn Monroe. Pensate,
1: ok,
0: pensa la gente cosa non collezionerebbe
1: davvero.
0: Ecco e poi insomma tante curiosità che possiamo magari ancora ribadire, ma tornando sempre ai fatti della storia legati a questa giornata, beh, una pessima giornata per il povero Dolcino da Novara nel 1307, condannato dall'Inquisizione per eresia. Lui aveva fondato un movimento, quello dei Dolciniani.
1: Quelli del nome della rosa.
0: Ecco, bravo.
1: Ricordo tu, Dolcino.
0: Sì. Finito malissimo, poverino, condotto su un carro lungo la città proprio oggi a Vercelli, torturato e arso vivo così in serenità. E poi Anna Bolena, che oggi veniva incoronata nel 1533 regina d'Inghilterra come consorte di Enrico VIII, anche lei finita
1: temporanea,
0: non troppo bene.
1: Temporanea
0: regina. E il resto lo torniamo a raccontare tra poco.
1: Certo.

0: cosa sugli anniversari per questa giornata del primo giugno che non possiamo dimenticare. Ecco. Sto aspettando che finisse questa bella canzone. Sì, certo. Giuseppe Ungaretti moriva il primo giugno del 1970, aveva 82 anni, nato in Egitto. Lo sapevi che era nato in Egitto? Era curiosa questa cosa, ne abbiamo parlato più volte dell'Egitto quest'anno. Lui ha stravolto il sistema di fare poesia, c'è l'esempio più famoso di tutti, che tutti noi ricordiamo, che per analizzare quei due versi, 48 pagine di analisi, e poi ti chiedi: ma il successo di un poeta lo fa il critico letterario? Mi illumino d'immenso. Due sole parole diventate dei versi celeberrimi nella letteratura italiana e penso forse mondiale, poesie che nascono da esperienze chiaramente dolorose come la guerra, la morte di amici, la perdita di figli, in particolare il suo figlio Antonietto, eppure non sono poesie disperate, cercano sempre questa luce, mi illumino d'immenso, la speranza, un significato più profondo dell'esistenza. Così lasciamo Ungaretti qua in sospeso, ricordando che da parte sua la poesia può essere lunga appena due parole e riuscire comunque a contenere un universo intero. La lasciamo lì anche questa. Paolo, apriamo il nostro file, ci sono tante curiosità dal mondo dell'informatica. Sì. Da un piccolo portatile.
1: Sì, ecco una domanda. Sì. Che per chi ci ascolta, avete un computer portatile, sentite ogni tanto quando lo collegate all'alimentatore una specie di sfrigolio sulla punta delle dita quando toccate il suo involucro, soprattutto se è un computer di quelli fatti in metallo che vanno molto di moda adesso, e siete magari un pochino ansiosi? Tranquilli, fatelo controllare comunque da un elettricista se volete togliervi il dubbio, ma è un fenomeno normale, non è una scossa elettrica in senso stretto, c'è una ragione per cui succede e non è una ragione pericolosa, non allarmatevi, è normale. Ma perché è normale? Perché? È un'illusione tattile.
0: Ma veramente?
1: La lascio lì.
0: Ma ci sì. Lasci lì così?
1: Beh, non ne parliamo.

0: salutiamo a nome di Paolo e mio naturalmente Mario, che ci stacca ogni giorno la sua pagina del calendario filosofico. Per oggi, 1° giugno, dice: ci sono due modi per sentirsi soddisfatti. Uno è continuare ad accumulare sempre e sempre di più, e l'altro è desiderare di meno. La frase di un giornalista britannico e scrittore, Gilbert Kate Chesterton, vissuto fino al 1936, io non conosco, però la frase fa riflettere, no?
1: Certo.
0: Interessante, Paolo. E poi arrivano tanti messaggi dai nostri ascoltatori, quindi approfitto per ricordare il numero se volete commentare o chiedere informazioni in più a Paolo: 079 873 80 73. Ci state chiedendo anche aggiornamenti traffico, poi ci torniamo. Buongiorno.
2: Ma ragazzi, c'è un motivo per cui il pallone rimane sempre bloccato. Ho 4 minuti di barriere scese prima che passi il trenino, mi sembra un po' eccessivo.
0: Ecco, questa è la preoccupazione di questa mattina e noi vi diciamo: niente panico anche per quello. E poi c'è Nicola che ti chiede cosa ne pensi del nuovo film di Spielberg, cosa dice Paolo Attivissimo, ma ci torniamo. What do you think?
1: È Spielberg.
0: Ecco.
1: Da vedere solo per quello. Poi la storia, la premessa, stando al trailer, non è entusiasmante, nel senso, sembrano cose già viste, ma sai, essendo Spielberg quello che è, magari ci tira fuori qualcosa di un po' originale.
0: Ecco, ti va bene, Nicola, il commento di Paolo. Noi invece torniamo su qualcosa di più contingente.
1: Assolutamente sì, perché può capitare, ormai tutti abbiamo computer portatili, oggetti che spesso dobbiamo mettere sotto carica, e può capitare, quando fai questo gesto di collegare l'alimentatore al portatile, di sentire quasi una piccola scossa elettrica, e molta gente si preoccupa di questa cosa. Ma anche a me è successo, sono andato in una scuola recentemente, ho collegato il computer per sicurezza, era già carica la batteria, ma per sicurezza dovevo fare una lezione.
0: Beh,
1: attacco l'alimentatore, sento sulle dita, appena tocco il telaio del computer, sento questo sfrigolio, questa vibrazione, e mi preoccupo, adesso rimango folgorato, non sarebbe, ecco, ora facciamo una lezione sugli effetti dell'elettricità. No. Era quello che volevo fare, ma ho scoperto, grazie a una grande comunicatrice della scienza, si chiama Hannah Fry, che trovate su Instagram, Fry Squared, per gli appassionati.
0: È da lì frightening, perché rimane No, scusa.
1: Non ci avevo pensato, sì, in effetti. Sì?
0: Ecco.
1: Ok, riprendiamo la serietà.
0: Sì.
1: E allora, quello che succede in realtà è che un alimentatore prende la corrente elettrica molto intensa che c'è, che esce dalla presa di corrente, la riduce in modo da farne arrivare una piccola parte al computer portatile per caricare la sua batteria. Questo procedimento non è perfetto, per cui c'è una leggerissima perdita, una leggerissima dispersione. Questa dispersione arriva sul telaio, che se non è in plastica come i computer economy, ma è metallo come si usa adesso, può arrivare appunto alla sua superficie. Quando la tocchi con le dita e sei appoggiato a terra, quindi hai normalmente
0: di solito,
1: salvo noi che fluttuiamo,
0: cioè,
1: fluttuiamo, noi rettiliani abbiamo montato questa cosa, e quando sei appoggiato a terra, sei in contatto col suolo, questo è quello che volevo dire, allora scarichi verso terra questa corrente. È pericolosa? No, è una scarica elettrostatica. Questo vuol dire che, dato che il corpo non è predisposto per riconoscere le scariche elettrostatiche e c'è questa energia che arriva dalla superficie, i polpastrelli la interpretano come possono, dicono: non so cosa sta succedendo, io sento questa attrazione, repulsione, come se ci fosse una vibrazione, quindi secondo me il computer sta vibrando, in realtà non sta vibrando assolutamente, è un'illusione tattile. È una delle tante illusioni dei sensi che si possono sperimentare anche con piccole cose, e che ogni tanto a scuola mi diverto a fare.
0: Ecco, guardami, perché adesso ti faccio... Aspettiamo il disco,
1: sì,
0: Def Leppard, Animal, e dopo mi devi raccontare un'illusione, un'altra illusione.
1: Dai.
0: Ti prego.

0: Beh, intanto che voi avete ascoltato i Def Leppard, Paolo mi ha fatto un test, sono rimasta scioccata, vogliamo raccontarlo, Paolo?
1: Sì, è incruento, non, sì, non abbiamo fatto esperimenti rettiliani.
0: No, per fortuna.
1: Quelli lasciamo Spielberg.
0: No. Aiuto.
1: No, è un test della vista che chiunque può fare. Ci sono molti siti che presentano questo semplice esperimento. È un'immagine molto semplice, si tratta di una croce su sfondo bianco e sulla sinistra di solito c'è un pallino nero. Non fai altro che avvicinare e allontanare dal tuo occhio questa immagine, tenendo uno degli occhi coperti, tenendo lo sguardo fisso sulla crocetta. A un certo punto, e qui parte lo sbigottimento collettivo, sparisce il pallino nero. Come mai?
0: Ecco.
1: Cioè, non sembra possibile.
0: Scioccante.
1: Perché, soprattutto quando lo fai stampandolo su un foglio di carta. Dice, no, è il sito che mi ha ingannato. No, no, no. Questo si può fare anche stampandolo su un foglio di carta, su un cartoncino. E funziona benissimo. Succede perché c'è un punto dell'occhio, del fondo dell'occhio, che non è sensibile alla luce. E quindi il cervello, quando un'immagine cade su quella zona della retina, non vede niente.
0: Ma loro possono provarci da casa o c'è una distanza tra i due?
1: Dipende dalla distanza, dipende da molti fattori personali, però di solito stiamo sul mezzo metro, 50 centimetri, 60 centimetri di distanza dalla faccia.
0: Intendevo tra i due disegni, cioè tra la croce e il pallino,
1: sì,
0: deve esserci
1: 10 centimetri.
0: 10 centimetri.
1: Una decina
0: Provate
1: centimetri.
0: A fare questo test homemade. Ecco, larghezza di una mano.
1: Sì, sì. Ma si può anche fare semplicemente disegnandolo con un pennarello, un foglio di carta, fai una crocetta da una parte, poi metti in mezzo la mano e poi dall'altra parte della mano disegni il pallino, poi sposti il foglio avanti e indietro, a un certo punto vedi che fissando la crocetta il pallino sparisce.
0: Coprendoti un occhio.
1: Coprendoti un occhio, questo è importante perché sennò sbirci con l'altro.
0: Se no non funziona.
1: Non
0: quindi
1: funziona.
0: Ti copri per esempio l'occhio sinistro, guardi questo foglio, te lo avvicini, a un certo punto il pallino alla vostra destra sparirà.
1: Sì.
0: Fateci sapere.
1: Te ne accorgi con la coda dell'occhio e dici, ma come? Ma era lì.
0: Ma è pazzesco, eh?
1: Semplicemente perché in quel punto l'occhio è cieco e quindi il cervello compensa. Normalmente dice cosa, noi siamo cresciuti nell'ambiente naturale, quindi normalmente non ci sono pallini neri sospesi su fondi bianchi. E quindi quando hai una situazione di questo genere il cervello corregge prendendo quello che gli sta intorno.
0: Perché anche l'occhio vuole la sua parte. Va bene, la smetto subito. Basta.
1: Sei in vena.
0: No, scusami, la smetto subito.
2: Comunque, ragazzi, ciao.
0: Ah, ecco qua, scusa,
1: sì,
0: c'è ancora
2: mi ricordo quando andavo alle medie che girava questa immagine che fissavi.
1: Il cervello, quando.
2: Poi dopo guardi una parete bianca e vedi il viso di Gesù.
1: Ah, sì, sì, sì,
0: ah, sì,
1: sì, sì, sì. C'è un'immagine negativa che è riconoscibile, è un esperimento famoso. È un'immagine che è un volto umano stilizzato, messo in negativo, quindi con la parte chiara che è scura e viceversa. Se lo fissi a lungo, questa immagine crea un'immagine latente sulla retina, perché c'è una persistenza. L'occhio è come se avesse una memoria, è come un buffer per gli informatici. E quindi quando sposti lo sguardo verso una superficie bianca, rimane ancora quell'immagine latente, un po' come sbirci il sole e ti rimane un po' il pallino. Non fatelo,
0: non
1: mi raccomando, il sole non si deve guardare mai occhio nudo, ma può capitare al tramonto, ti cade l'occhio in quella direzione, poi sposti lo sguardo e ti rimane quel pallino luminoso per qualche secondo. Ecco, quella è la persistenza delle immagini sulla retina, è il motivo per cui possiamo andare al cinema e non vediamo le cose che sfarfallano.
0: Che sfarfallano, è giusto, le cose che sfarfallano.
1: Come mai? Sono 24 immagini fisse, pure le vedi in movimento. Persistenza delle immagini sulla retina.
0: Pazzesco. Torniamo, eh?

0: abbiamo una tua aiutante, abbiamo identificato una tua aiutante che è Miki, aspetta che ha tutta una serie di... ti segue nelle conferenze, secondo me, le sa già, guarda.
1: Famosissimo vestito che c'è chi lo vede nero e blu e chi lo vede bianco e oro.
2: Sì.
0: Questo l'avevi portato come esempio.
2: Un po' di tempo fa girava moltissimo questa immagine ed era un confronto, c'era questo vestito che non si capiva se fosse bianco e oro e l'altra gente lo vedeva nero e blu. Non è, dici, ma secondo me è Malva, no, secondo te è Pervinca, non è questa la distinzione. Era proprio così drastica e questo è molto soggettivo. C'è tutta una questione genetica, ereditaria. Anch'io in famiglia ho persone che la vedono giallo e nero e altre che la vedono nero e blu.
0: Ma tu pensa.
2: Sì, stessa foto.
0: E hai rinnegato dei parenti, no, per questo? Ascolta.
2: Non sai mio figlio, non sai mio padre. Sì, sì, non è così.
0: Dicevi che ce ne sono tantissimi di questi esperimenti, tu fai delle conferenze a questo proposito. È curioso come a volte ci facciamo ingannare dal nostro cervello, è il cervello che inganna?
2: Sì, quello che in realtà il cervello compensa, perché noi abbiamo la sensazione, per esempio, di vedere benissimo e in realtà vediamo a fuoco e correttamente soltanto in una piccola parte del nostro campo visivo. Provate a leggere un giornale con la coda dell'occhio. Non si può. E questo è un problema serio perché, per esempio, c'è un piccolo esperimento che io consiglio di fare, che è quello di prendere uno specchio, di quelli da trucco per esempio, e provare a guardarsi negli occhi. Poi guardi la persona davanti a te e la domanda scientifica che solo uno scienziato potrebbe porsi è: ma perché quando io sposto gli occhi per guardare la persona che ho davanti non vedo muoversi i miei occhi nello specchio?
0: Ok. Aspetta,
2: un momento di angoscia.
0: Allora, perché ce l'ho qua lo specchio.
2: Sì.
0: Provo a guardare.
2: Ok. Quando sposti lo sguardo, sì, non vedi gli occhi che cominciano a muoversi e alzarsi.
0: È vero.
2: Si chiama cecità saccadica. Cioè quando il cervello, quando l'occhio si sposta da un punto di vista all'altro, il cervello spegne la ricezione. Sei temporaneamente incapace di vedere.
0: Ma pensa.
2: Infatti se lo fai con lo schermo del telefonino, il modalità selfie, siccome lo schermo ha un leggero ritardo, vedi l'occhio che si sposta. Ma se lo fai con lo specchio?
0: Lo specchio no. Buongiorno a tutti voi, grazie per le vostre domande. Sì, abbiamo creato un mostro, cioè aiuto.
2: I miei sensi mi ingannano, il mondo non è reale.
0: No. Edo ci scrive: ho provato col capo, ma non è sparito. Il capo è così, col puntino.
2: Non era un puntino, era un puntone.
0: Allora, aspetta, qua arriva anche Luca che ci manda un messaggio audio. Vediamo, Luca, buongiorno. Aspetta, che qua non parte più nulla.
3: Una domanda: ma è vero che si può allenare la larghezza dello spettro visivo, ovvero la coda dell'occhio? Perché mi ricordo quando facevo il portiere di calcio che c'erano degli allenamenti specifici che venivano anche da grandi portieri come Dida del Milan in quei tempi, che appunto aiutavano ad allargare la coda dell'occhio così da poter vedere anche, diciamo, palle più laterali da parare per il portiere?
2: Sì, allora.
3: Magari erano bufola, non lo so.
2: Bellissima domanda. Allora, non ho dati scientifici sotto mano, quindi non vorrei dire una cosa tecnicamente scorretta. Posso portare la mia esperienza personale? Sì, si possono fare degli esperimenti che si fanno anche nel mondo dei videogiochi, per esempio. La visione periferica si può allenare. C'è un gioco molto famoso, si chiama Beat Saber. È quello dove giochi con le spade laser, la realtà virtuale.
0: Sì.
2: Io faccio così.
0: Certo.
2: No? Mi tengo in forma così. Nerd sono fino al midollo. E quindi.
0: Bello che lo riconoscono, sì, almeno questo.
2: E quindi, siccome è importante, sì, anticipare la direzione in cui arrivano gli oggetti che devi colpire con la spada laser, dopo un po' ti accorgi che la coda dell'occhio è diventata più sensibile. Quindi sì, probabilmente sì, non è un mito, è un effetto che puoi allenarti a sviluppare.

0: tornando agli esperimenti, alle curiosità, insomma, tante sorprese, mi sembra che hai colpito con questo tema,
1: sì,
0: i nostri ascoltatori.
1: Bello vedere che c'è così interesse per questi piccoli esperimenti che fanno parte della vita quotidiana e che ti rendono più consapevole delle capacità del corpo umano, ma anche delle sue limitazioni. Questa è una cosa molto seria, quella della cecità saccadica. Credo che si insegni in molte scuole guida, perché se tu non alleni l'occhio e soprattutto il cervello a prendere delle abitudini, puoi non vedere delle cose. Mi dice, come non l'ho vista arrivare, sopraggiungeva di traverso e non l'ho visto arrivare il ciclista, il pedone, perché se in quel momento l'occhio si sta spostando, effettivamente il guidatore è cieco. Per una frazione di secondo il cervello non sta ricevendo informazioni, è come se qualcuno ti mettesse la mano davanti, quindi non puoi vederlo. E questo fenomeno poco conosciuto si può compensare prendendo delle piccole abitudini. Per esempio, a un incrocio, invece di far ballare l'occhio da una parte all'altra, guardi prima a sinistra, poi al centro, poi a destra, fermandoti per un istante in ogni posizione. In questo modo il cervello ha il tempo di acquisire immagini dall'occhio e quindi riesce a ridurre molto questo fenomeno della cecità saccadica.
0: Questo momento dove non vedi perché qualcuno ti ostruisce, ci richiama la super finale giocata in modo straordinario dalla nostra nazionale svizzera al mondiale di hockey, e pensiamo che l'unico gol che si è preso sul finale, purtroppo, Genoni, è stato proprio perché qualcuno gli ha ostruito la visibilità, e questo può succedere, ma altrimenti è stato praticamente over i rettiliani in performance. È stato un grande mondiale, ma è finito come è finito. Tu hai avuto modo di vederla?
1: No, ero preso da altre faccende.
0: Affaccendato, questo è per noi comuni mortali. Quando tu dici non aver visto qualcosa, a volte sei il miglior portiere del mondo che abbiamo.
1: No, anche perché noi su Reptili abbiamo un difetto, abbiamo inventato la macchina del tempo, quindi sappiamo già tutti in anticipo.
0: Quindi non era divertente.
1: Non c'era gusto.
0: Allora, tornando a noi, adesso ci prendiamo un altro disco di tempo. Il disco di tempo ti piace come
1: concetto?
0: Disco di tempo, e poi torniamo, perché io voglio farti raccontare qualcosa della tua avventura a Bonn.
1: Sì, lunga vita e prosperità. Questo già dice molto a chi ascolta e conosce una certa serie di fantascienza.
0: Di cosa parlerà?

0: Vi portiamo in un'altra dimensione.
1: These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
0: La sa tutta la sigla di Star Trek, ma sa sicuramente i contenuti di ogni episodio di questa serie incredibile che continua ad avere dei risvolti e soprattutto dei fan.
2: Sì, sono stato alla FedCon, una convention di fantascienza in generale, ma soprattutto quest'anno dedicata a Star Trek, che compie 60 anni, questa saga che ormai vanta numerosissime serie. C'è la serie classica, poi c'è stato The Next Generation, poi c'è stato Voyager, poi c'è stato Deep Space Nine, insomma c'è tutta una serie di spin-off che continuano, e adesso ci sono due serie, una si chiama Starfleet Academy, l'altra è Strange New Worlds, che prendono nel caso di Strange New Worlds prendono i personaggi classici quando erano giovani.
0: Pensa.
2: E ovviamente con degli attori differenti. E invece c'è Starfleet Academy, che è una specie di quasi una storia teen ambientata all'Accademia, dove poi si diventa membri della flotta stellare per esplorare e andare là dove nessun uomo è mai giunto prima, eccetera eccetera. Alla FedCon di Bonn c'eravamo io, c'era mia moglie, c'erano 3.000 persone in sala, quando è successa una cosa carinissima. Gli attori arrivano sul palco, gli attori della serie nuova, quindi della Starfleet Academy, sono giovanissimi, tutti intorno ai 20 anni. Noi da fan di vecchia generazione siamo abituati a avere più o meno dei coetanei, no? sì mi ricordo nel 1960 quando abbiamo fatto la serie, no, William Shatner per esempio ha 90 e passa anni, il capitano Kirk è ancora in giro. Va ancora in giro a fare convention.
0: Veramente.
2: È stato nello spazio, fra l'altro, ho fatto il saltino con Jeff Bezos. Ma tornando coi piedi per terra, queste invece sono la nuova leva, le nuove generazioni, e sono diversissimi perché sono molto abituati a comunicare sui social, ma un pochino alle prime armi, e sono tenerissimi. Ci sono stati molti episodi carinissimi sul palco, ne cito giusto uno. Una delle attrici protagoniste si chiama Zoe Steiner, è australiana. Uno scricciolo, minutissima, la guardi, dice speriamo che non abbiano aprono troppo le porte perché sono uno spiffero alla porta via, e si è messa sul palco da sola con una sedia, nient'altro, davanti a lei 3.000 persone, e si è messa a cantare senza accompagnamento la canzone di Scott McKenzie, questa.

0: a questo punto, quando lei ha detto you're gonna meet some gentle people there, quando incontrerai delle persone molto gentili, molto delicate da quelle parti a San Francisco, è venuto giù il teatro.
1: Applauso,
0: scena aperta, bellissimo. Un grande momento, e lei è diventata virale sui social con questa versione di questa canzone cantata durante una crociera, perché molti non fan non sanno che esiste questo mondo, ma esistono delle crociere a tema Star Trek.
1: Pazzesco.
0: Sì, ma esistono delle crociere a nome, non lo so, dedicata all'Hobbit, qualcosa, non lo so.
1: Sì, ci sono anche per i fan.
0: Sì, ma ci sono gli attori.
1: Ecco.
0: Questa è la cosa importante, perché nelle Cruise Trek, chiamano proprio così,
1: sì.
0: Ci sono le crociere, una crociera si tiene una volta all'anno, moltissimi attori sono ospiti e girano così.
1: Fantastico.
0: Liberamente, non sono scortati, anche alla FedCon dove sono stato c'erano gli attori, gente che ha fatto Dune per esempio,
1: che
0: girano tranquillamente fra il pubblico. Bellissimo. Nessuno, fra l'altro una bellissima atmosfera, al di là della fantascienza. La cosa più bella è il rispetto reciproco, accettazione, non tolleranza, ma accettazione delle varietà. E c'è, per esempio, per chi conosce la serie, i Klingon sono dei guerrieri molto forti, molto rudi, eccetera. Nella serie nuova c'è un Klingon che porta la gonna, e alcuni fan americani della serie hanno detto ah no, sacrilegio, eccetera, e invece fa parte della cultura Klingon, come i kilt per esempio. E Karim Diané, che è l'attore che interpreta questo ruolo, che ha una vocina molto, e ha dovuto fare il coaching per la voce, per invece assumere la voce molto profonda da Klingon, era spaventatissimo, era preoccupato che ci fosse una reazione contro di lui, invece è stato accolto anche lui in maniera molto aperta, molto serena, tutti a ballare insieme allegramente, quindi
1: bellissimo.
0: Bello anche a livello sociale. E la cosa più interessante è che ci sono le intere famiglie, cioè tu vedi nonno, figlio, figlio con figlio,
1: le
0: tutti in divisa,
1: sì,
0: che vanno a vedere ognuno la propria serie, ci sono le serie animate, quindi c'è tutto un
1: mondo. Ma la famiglia attivissimo,
0: sì.
1: Di cosa si è vestita, per capire?
0: Noi siamo stati abbastanza sobri, ci siamo messi semplicemente la felpa con la divisa di Star Trek.
1: Ah, okay.
0: Sì, quindi è un hoodie, quindi ha il cappuccio, ma serviva, perché non si sa mai, magari. Cioè,
1: ma la felpa azzurra, quella gialla del comandante?
0: Esatto, quella lì. Sì. Però è versione felpata, quindi la lampo davanti, è un po' stilizzata.
1: Ok.
0: Questione pratica, perché sì. Io ho la divisa a casa, ma quella la metto soltanto in occasione speciale. No, è vero.
1: È bellissimo. Però ce l'ha. Bene.
2: Forse non lo dici, però lo fai.

0: chiudiamo questa puntata con un ricordo. Marilyn Monroe oggi ricorre l'anniversario della nascita, i 100 anni dalla sua nascita, una donna che è diventata iconica per la sua bellezza, per la sua capacità di sedurre chiunque e la sua semplicità. Una vita tormentata, conclusasi e vissuta intensamente, ma conclusasi a soli 36 anni. Stavo dicendovi in apertura di puntata che c'era questa questione delle radiografie, tre nella fattispecie del suo torace, che sono andate all'asta nel giugno 2010, sono state vendute per $45,000 a Las Vegas, una casa d'aste, Julian's Auctions. Erano state effettuate nel 54 durante un suo ricovero, un prezzo che superò di oltre 10 volte le stime iniziali, che erano di appena $800,000 per ciascuna lastra. Non è l'unica cosa che ci resta,
1: no,
0: di lei.
1: C'è anche la radiografia pelvica, anche quella è stata messa all'asta.
0: Ma ti prego,
1: ma voglio dire, un minimo di privacy. A parte, non voglio sapere esattamente che cosa ci fa uno con una radiografia pelvica o del petto di Marilyn Monroe. Meglio, la mente non è pronta.
0: No, ma no.
1: Noi rettiliani vacilliamo quando sentiamo queste cose.
0: Comprendo.
1: Ecco. Però di fatto è così. La cosa interessante, fra l'altro, è che oggi si dice: ah, sono tutti rifatti, adesso va di moda. Allora, oggi c'è la chirurgia più sofisticata, ma non è che in passato fossero proprio tutti al naturale, a parte il classico trucco cosmetico, gli effetti di scena, eccetera. Rodolfo Valentino, giusto per citarne uno, aveva le orecchie molto pronunciate, ecco. Se le fate correggere. Rita Hayworth, famosissima Rita Hayworth, aveva l'attaccatura di capelli troppo bassa, quindi la fronte è troppo stretta rispetto agli standard di Hollywood dell'epoca, per cui faceva un trattamento dolorosissimo per alzarla.
0: Cioè togliere i capelli,
1: esatto.
0: Ma pensa un po'.
1: E tanti rifacimenti sono stati fatti, a volte andavano male perché appunto la chirurgia estetica non era ai livelli a cui è adesso, e anche oggi ci sono comunque delle possibili complicazioni, ma... questo è quello che succedeva già all'epoca. Pur di apparire, la gente ricorreva a queste cose.
0: E lo diciamo perché Marilyn, in queste lastre toraciche, insomma, dimostra di aver avuto le prime protesi mammarie, insomma, prime no, ma alcune tra quelle documentate a livello di stars. Non è stato l'unico ritocco estetico che ha fatto. Pare che ha fatto una piccola correzione del naso, una rinoplastica leggera all'inizio della carriera, e anche un intervento al mento, probabilmente tramite un piccolo impianto o un innesto per renderlo più definito davanti alla macchina da presa. E vabbè, molti chirurghi hanno studiato le sue fotografie e concordato sul fatto che i suoi cambiamenti si erano più legati a un trucco, che il neo fosse reale, quello non è stato un'aggiunta, e che sicuramente anche i capelli così biondi, anche quello fosse una necessità estetica, perché all'epoca la bellezza era associata al biondo platino.
1: Alla bionditudine.
0: Alla bionditudine.
1: E invece oggi, per fortuna, gli standard sono un po' meno severi e quindi ci si accetta un po' più per quello che si è.
0: Aspetta che ci penso, non credo, Paolo,
1: no?
0: Questi retaggi dei social oggigiorno è una cosa sconcertante. Guarda le ragazze come si truccano in modo perfetto, tutte sembrano uscite da una sessione di make up artist.
1: Ma non lo so, io non so, forse frequentiamo due Instagram differenti, però
0: trovi che
1: sì c'è come dire una ripresa del diritto di essere quello che si è. Dice: io sono rotondo, sono così. Ti piace o non ti piace? Il problema è tuo, non mio. Il fatto di dover corrispondere a dei canoni estetici che qualcuno ha deciso. Perché?
0: Che bello se fosse così. È vero che forse frequentiamo social diversi, perché io vedo una omogeneizzazione.
1: Infatti,
0: tutte le ragazze capelli lunghi,
1: certo,
0: curati,
1: sì,
0: truccatissime. Però che bello se ci si accettasse per ciò che si è.
1: Sì, fra l'altro ho visto un... ci sono... non so se è l'algoritmo di Instagram che mi propone cose insolite, perché conosci i miei gusti, ma per esempio ci sono modelle che fanno dei servizi fotografici con, come dire, il polpaccio irsuto.
0: Oh santo cielo!
1: Perché fa parte dell'accettazione del proprio corpo.
0: Ma niente panico.
1: E in molte culture è considerata una cosa esteticamente assolutamente da accettare, anzi da incoraggiare.
0: Da incoraggiare, come i peli su due ascelle.
1: Oh sì.
0: Niente panico, niente panico.
1: Che bel finale, grazie.
0: Grazie Paolo, ci sentiamo lunedì prossimo.

0: Abbiamo sfumato Elias Bertini, che salutiamo con affetto, che con il suo Big Bang rilancia nel 2026. Rapidamente uno sguardo al tempo previsto per questa giornata, quindi temperatura ancora fino a 31 gradi le massime, però uggioso, abbiamo già visto, l'umidità è cambiata e in serata di nuovo sono attese nubi durante la notte, pioggia domani, pioggia soprattutto nella parte sud della Svizzera italiana. Le temperature domani dovrebbero abbassarsi ulteriormente fino a massime di soli 22 gradi e così sarà per mercoledì fino a 26 gradi. Sono le 10:04 minuti, chiedo scusa per il ritardo, passo la parola a Tiki per le ultime notizie. A Ellis, scusa.
1: Tre news. Nonostante il cessate il fuoco concordato, ci sono stati nuovi attacchi e controattacchi tra Stati Uniti e Iran, con l'esercito americano che ha colpito postazioni radar e per il controllo dei droni iraniane Pasdaran, che dal canto loro hanno risposto bersagliando una base militare americana in Kuwait. Una prova di forza che avviene mentre proseguono le trattative tra i due paesi per giungere ad una fine delle ostilità. Teheran ha fatto sapere che ci vorranno alcuni giorni prima di rendere nota la risposta iraniana alla nuova bozza di pace statunitense. La Casa Bianca, ricordiamo, ha chiesto impegni più stringenti sul programma nucleare iraniano. Iran, che indirettamente ha già fatto sapere di non voler accettare nuove concessioni. Intanto sull'altro fronte caldo, quello israeliano, oggi riunione d'urgenza al Consiglio di Sicurezza dell'ONU chiesta dalla Francia in merito all'avanzata dei militari israeliani in Libano. Militari israeliani che oggi hanno annunciato nuovi attacchi alla periferia sud di Beirut e che ieri hanno preso il controllo anche del castello crociato di Beaufort su un'altura a circa 15 km dal confine. E infine tutto è pronto a Berna per la sessione estiva delle Camere federali, che a partire dal pomeriggio e per le prossime 3 settimane si riuniranno per affrontare temi importanti, tra cui i salari minimi nei contratti collettivi di lavoro, il finanziamento della 13ª AVS con il possibile aumento dell'IVA, la costruzione di nuove centrali in

È J-Ax, Ippi Yayo, un inno all'estate, un inno alla leggerezza, una provocazione tra battute da rapper come gli competono, questo ritmo così anche un po' ruffiano che ti rimane in testa e non te ne liberi più, così come era successo nel 1990 con Vanilla Ice.

Marilyn Monroe, mito di Hollywood assoluto, sex symbol per antonomasia, fascino, glamour, talento, fragilità, che continuano ancora oggi ad attraversare il tempo e l'immaginario collettivo. Chi almeno una volta nella vita non si è vestito da Marilyn con questa gonna fluttuante, bianca plissé, così tutta nella sua, come dire, aeralità, leggerezza, freschezza, no? Una donna che è vero, no? Ha fatto della semplicità la sua bellezza. Certo, era già bella di suo, è iniziato la sua carriera come modella, lo abbiamo detto, e poi Norma Jean Mortenson Baker è diventata Marilyn Monroe quando un produttore disse che le ricordava Marilyn Miller, la star di un musical, e lei si fa notare in ruoli minori, prima da Eva contro Eva e Giungla d'asfalto, prima di consacrarsi come blonde bombshell nella sua gonna sollevata. Dirimpettaia seduttrice in Quando la moglie va in vacanza, film di Billy Wilder del 55, e quando però le bionde svampite cominciano a starle strette, la burrosa diva decide di prendere lezioni all'Actor Studio di New York da Strasberg, e allora si impone in film come Fermata d'autobus, che le vale una nomination ai Golden Globe. 3 anni dopo conquista il riconoscimento grazie a qualcuno piace caldo, nei piani della suonatrice di ukulele coinvolta nelle disavventure di due musicisti crossdressing in fuga dalla malavita, Jack Lemmon e Tony Curtis, per ricordare due icone pazzesche, personaggi di Marilyn che mascheravano una vita privata segnata da un'infanzia, come vi ho detto, difficile, trascorsa tra orfanotrofi, famiglie affidatarie, depressione, quindi comprensibile, 3 matrimoni falliti, tra cui quelli con il campione di baseball Joe DiMaggio e il drammaturgo Arthur Miller, la stella che brilla con intensità ma per poco tempo, un'attrice che muore prematuramente nel 1962, aveva 36 anni, a Los Angeles nella sua casa, overdose da barbiturici, eppure con appena una manciata di ruoli riesce ad entrare per sempre nella storia, nel lessico della cultura pop. Allora ricordiamola nelle sue immagini più iconiche, anche immortalata, come ci hai ricordato tu Luca, mi sembra, prima dice le immagini, Carlo, nelle immagini di Andy Warhol, ma insomma da scatti che l'hanno fatta passare in modo intramontabile alla storia. Quindi oggi un omaggio lo dobbiamo fare, o una parrucca biondo platino riccioluta, o un neo da mettere, o un trucco, rossetto rosso, o questo abito svasato, leggero, che la celebrava nella sua semplicità, oppure in lei, in questo tubino a forma di sirena, tutto décolleté con questo body struzzo rosa, mentre sulla scalinata l'attendono 1000 uomini, e lei che racconta di questi diamanti che sono i migliori amici di una donna. Un amore per il presidente americano, insomma, finito in nulla, tante controversie, ma una donna incredibile che non potremo dimenticare.

0: Ariana Grande, noi piano piano arriviamo alle 10:30 quando poi cederò il testimone agli amici del Cactus. Domani vi aspetto invece per fare della terapia radiofonica di gruppo, che ci fa sempre bene per alleggerire un po' anche il martedì mattina. Intanto Emma con Amami. Amami. Amami.
1: Hai
0: capito?

Beh, è stato il tema di Marilyn Monroe, amata da tutto il mondo, ma insomma nel mondo dell'amore suo controverso, non amata come si aspettava. Insomma, quando poi la tua vita inizia così con il tema dell'amore di chi ti ha messo al mondo, che hai perso per strada, insomma tutto sembra complicato e tutto sembra in salita. Ricordiamo che a 16 anni Marilyn Monroe si sposò per evitare di tornare nell'ennesimo istituto orfanotrofio. Poco dopo inizia a lavorare come modella e lì per fortuna attira l'attenzione del mondo di Hollywood e la sua carriera decolla. Ma certo, quando sei tanto esposto, sei tanto bello, hai tanti talenti, susciti anche tanta gelosia. Marilyn rappresenta molte cose: il sogno americano, la fama assoluta, la bellezza più iconica, ma questa fragilità che si nasconde dietro il successo che abbiamo visto in tanti personaggi. Norma Jean, la ragazza che cerca per tutta la vita di essere vista come qualcosa di più di una semplice icona estetica, un contenitore bello, ma per essere vista anche per com'era, per la sua fragilità, per il suo bisogno d'amore, perché no? Sono girate queste storie sulle sue lastre vendute all'asta e battute per $45,000, assurde. Ma volevo ancora soffermarmi su un dettaglio: a distanza di 100 anni è riuscita a fare la differenza, è riuscita a rilanciare questo trend degli anni 50 come trucco, quindi un trucco che torna di grande moda e che soprattutto già dall'anno scorso è tornato a lanciare, insomma a far gridare alla moda. Quindi il rossetto rosso, per esempio, che lei indossava, con questo trucco fatto di un eyeliner abbastanza semplice, le ciglia a ventaglio che pure sono tornate di grandi moda, e poi questo trucco molto fresco, molto glow come si dice adesso, che richiama questa luminosità del suo volto, questi bei super decolletti che arrivavano all'ombelico, ricordiamolo, spalle mostrate, braccia nude, ma lei con questo bellissimo look fresco e luminoso che torna di grande attualità, e lo è stato, come vi ho detto, già dallo scorso anno, dal 2025, e TikTok, Docet, oppure questi gioielli che avviluppavano il suo corpo magnifico, quindi il pink dress, no? degli uomini che preferiscono le bionde, l'abito da cocktail di quando la moglie in vacanza, o il naked dress indossato per omaggiare John Fitzgerald Kennedy, vogliamo parlarne. Poi c'erano anche altri dress che passano alla storia: l'abito ricamato di Follia dell'anno, il body di Fermata d'autobus, l'abito scandaloso di A qualcuno piace caldo, insomma il vestito oro indossato per pochi secondi negli Uomini preferiscono le bionde. Ma questo momento avviluppato nei gioielli più costosi, i diamanti che erano i migliori amici delle donne, beh, questo anche passa alla storia. Beh, restiamo lì, ognuno il suo. Vi lascio con un brano che celebra le porte d'entrata ed uscita, come succede per le persone famose, l'entrata nel nostro cuore non ce la dimentichiamo più. Vi aspetto domani a fare terapia pink con me. Vi lascio ai ragazzi del Cactus.

0: Buongiorno Ellis, ti ho appena visto. Apri gli occhi che sei alla guida di una macchina, cazzo.
1: No.
0: Buona giornata.
2: Da soli in compagnia.
3: Cioè, ma pensa,
1: ti sei svegliata così?
3: Se mi devo svegliare col mio meccanico che mi urla di svegliarmi.

0: programma pungente.
1: Buongiorno a tutti quanti, buon lunedì Ellis.
2: Buon lunedì Luca Mora.
1: Grazie mille, bentornati a questa nuova puntata di Blackout.
2: Bellissimo.
1: Allora,
2: però io ho dimenticato a casa la mia squadra, cioè sono qua da sola,
1: niente.
2: Va bene?
1: Allora,
2: lo stesso?
1: No, allora non lo facciamo.
2: Vabbè,
1: cambiamo programma.
2: Ok, allora aspetta, buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Ellis.
2: E benvenuti a una nuova puntata di Non ci resta che il cactus.
1: Sì, è tornato quel momento perché sono arrivate le 10:30 e vi terremo compagnia come sempre fino alle 12:30. Anche oggi, come tutte le volte che sentite sia la sigla che comunque le nostre voci.
2: Sì.
1: Abbiamo bisogno di voi.
2: Abbiamo bisogno di voi. Si aprono le porte anche questa mattina per il nostro grazie al casting.
1: Sì.
2: E allora chi cerchiamo, Fabio?
1: Allora, la prima cosa, dato che io non ho potuto farlo, vorrei trovare qualcuno che è stato alla IL Arena questo weekend.
2: Sì.
1: Che ha potuto visitare. Ci racconti magari anche un po' com'è stato, ci mandi una foto che attesti.
2: Vogliamo
1: la
2: critiche? Vogliamo critiche,
1: no.
2: Vogliamo polemica,
1: vogliamo
2: anche complimenti.
1: Ah, certo.
2: Noi non ci siamo stati ancora, quindi insomma ci affidiamo a voi. Poi io cerco qualcuno che, come la sottoscritta,
1: sì,
2: non butta mai via i telefonini.
1: No.
2: E non riesco, non. Cioè li guardo e dico. Ma dove
1: adesso,
2: li butto?
1: Vabbè, dai, lo metto lì da parte. E li tieni lì.
2: Esatto,
1: va bene.
2: C'è questa pila di telefonini con tutti gli schermi rotti.
1: Non te ne fai niente, ma va bene. Poi, qui storia di vita vera, qualcuno che si è mangiato la raclette in questi ultimi giorni nonostante il caldo.
2: Nelle ultime due settimane.
1: Sì, nelle ultime due settimane.
2: Qualcuno che si è fatto una raclette nelle ultime due settimane. E poi.
1: Vai, ultimo,
2: che,
1: basta.
2: Basta. Ma però
1: sì?
2: È speciale perché ci siamo io e te e non c'è Ottavio.
1: Esatto.
2: Oggi non c'è, non so se avete fatto caso, non c'è Ottavio.
1: Non c'è Ottavio.
2: E quindi vi chiediamo qualcuno che metta la parola Ottavio nelle canzoni.
1: Bello.
2: Dimmi quando, dimmi Ottavio tornerà.

0: California.
1: E ci stanno già arrivando le vostre foto allo 079 873 8073, proprio della nuova Auena, del calcio della Feci Lugano.
0: La Feci Lugano, che adesso può ospitare anche grandi eventi UEFA, perché ci sta più gente. Ma non sono io a dovervi parlare di calcio, di sport e di arene,
1: no,
0: perché farei schifo.
1: No.
0: Lo facciamo fare a Nicola Saldagna.
2: Buongiorno, la gente si aspettava che diceste Nicolò Casolini, invece no. Vi dovete accontentare del sottoscritto.
0: Non avevamo il budget per Casolini.
2: Lo so, è caro.
0: Lui è caro, è carissimo, e quindi abbiamo detto vabbè, abbiamo un altro Nico che è il nostro prefe.
2: Allora, è stata una bellissima esperienza, devo dire, lo stadio è meraviglioso.
0: Sì.
2: A parte ballo, partiamo dal presupposto che se lo paragoniamo a Cornaredo, che tutto l'affetto che possiamo nutrire per lo storico impianto della città, però è veramente un gioiellino. Io ho fatto il tour, ce n'era uno, potevi farne di due tipi: uno che era guidato con la guida che ti spiegava tutto, e un altro invece un po' libero, che è quello che ho fatto io. Però ho girato tutte le zone più importanti, quindi sala stampa, mix zone, che è praticamente la zona in cui si fermano i calciatori dopo le partite per fare le interviste, area lounge, business e premium.
0: Certo, perché siamo a Lugano, signori.
2: La differenza dalla business e la premium è imbarazzante, sono due livelli proprio.
0: La business ti buttano lì dei popcorn ogni tanto come becchime,
2: questo non lo so,
0: e la
2: però
0: premium,
2: odorava proprio di lusso. Gli spogliatoi, che è un luogo sacro, dove
0: lì premium o business
2: è raro entrare. Ho visitato lo spogliatoio dell'FC Lugano. Eccolo, ragazzi,
1: è piaciuto?
2: Bellissimo. Mi sono
0: detto ciao che mi cambio.
2: Esatto.
0: Così.
2: Non mi potevo sedere ovviamente al posto dei calciatori perché erano transennati quei posti.
1: Perché ci hanno mandato le foto Sabrina, lei che ha scritto ciao, visitata ieri proprio con la foto nello spogliatoio, con le magliette anche in bella vista.
2: Esatto.
1: E poi dice: per me è tutto bello, per il mio compagno che ha un senso più critico dice pochi bagni, confermi?
0: Però posso dire che il suo compagno c'ha la maglietta più bella del pianeta?
1: La maglietta di Rete 3. Grande,
2: eccezionale.
1: Quindi tu non hai fatto caso se c'erano pochi bagni?
2: Forse perché non mi scappava.
0: Aspetta,
2: ci fai caso solo se ti scappano.
0: C'ho i numeri della arena, sono 60 bagni in teoria.
1: 60.
0: Internet mi dice 60.
1: Ma e quante persone può tenere il
2: stadio? Sai che non lo
1: stadio?
2: So, secondo me non arriva a 10.000.
0: No, sono capienza totale, posti più settore in piedi sarebbero 8.793 dal sito del FC Lugano.
1: Però scusate, 60 bagni per 8.000 persone?
0: Sono comunque pochi.
2: Secondo me in proporzione sono comunque più di San Siro, ragazzi.
1: Dici?
2: Sì.
1: San Siro sono meno?
2: Totale. Lì l'ho visto fare robe sulla gente, sugli scalini, vabbè, non ne parliamo.
1: Schifo.
2: Ragazzi, non vedo l'ora di... Io volevo farla, ero tanto così da fare l'abbonamento.
1: Sì,
0: solo perché è bellissimo lo stadio.
2: Perché c'era una mega offerta.
1: Dimmi la formazione del Lugano Calcio.
2: Zero idee.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sognare insieme.
1: Ottavio di Gatto. Ottavio di Gatto. E questo è il nome di un trio compatto.

0: appena sveglio non mi parlare, c'è anche da Ottavio da cercare.
1: Da Ottavio da cercare.
2: Anche da Ottavio da cercare.
1: Ma cerchiamolo questo Ottavio.
2: Continuate a mandarci le vostre canzoni con dentro la parola Ottavio. Non dovete inventare una canzone per forza, no. Potete anche prenderne una
1: che già esiste.
2: Applausi per Ottavio.
1: Ottavio, Ottavio, Ottavio, Ottavio, Ottavio, Ottavio. È lunghissima.
2: È una cosa così, una canzone che mi piace con dentro Ottavio al posto di una parola che già c'è.
1: Torniamo a parlare di stadi perché
2: evviva,
1: che bello.
2: Parliamo
1: gli stadi.
2: Stadi.
1: No, però appunto questa cosa del Aiel Arena è comunque una cosa mega importante, no? Un edificio, è uno stadio
2: nuovo.
1: Nuovo che può ospitare le partite europee, insomma, è un bel cambiamento, però in Svizzera non è l'unico stadio esistente.
2: No, decisamente,
1: e
2: anzi.
1: Ci sono degli stadi che hanno delle particolarità.
2: Sì, in Svizzera abbiamo degli stadi strani anche perché sappiamo che abbiamo un territorio strano.
1: Esatto.
2: Cioè, noi abbiamo un sacco di montagne e uno si dice ma le sfruttiamo dove? Anche quelle per giocare a calcio.
1: Ma no.
2: Come fai a mettere uno stadio sulla punta di una montagna? Non ci sta, cade giù.
1: Giustamente.
2: E invece ce l'abbiamo,
1: come?
2: Signori.
1: Ma come?
2: Pensate che abbiamo il campo di calcio più alto d'Europa e sì? Si trova a 2000 metri sopra il livello del mare. Pensa che fiatone giocare lì.
1: Aiuto, che difficile.
2: E si trova sopra Zermatt.
1: Ah.
2: Sì, questo è ovviamente un campo completamente artificiale,
1: certo,
2: non è che viene
1: certo.
2: Su un'erba rigogliosa.
1: No, beh, giustamente, così. Quell'altezza un po'.
2: Si stima che più o meno in una quarantina d'anni siano andati persi 1000 palloni rotolati giù per il pendio.
1: Ma no, è l'incubo di tutti i bambini praticamente.
2: Esatto, però se tu vai sul fondo della valle
1: dici,
2: trovi un sacco di palloni da calcio.
1: Fai
2: dici,
1: la spesa.
2: Vabbè, sopra c'è il campo da calcio.
1: E adesso non so se sei mai stata al San Jacob Park.
2: No,
1: a Basilea,
2: uno degli stadi più per l'Eurovision.
1: Per l'Eurovision, è vero. Che domande che ti faccio anch'io. Però lì nello stadio, tra l'altro, oltre a essere il più grande, no, della Svizzera, giustamente, c'ha 39.000 posti, però all'interno c'ha anche una residenza per anziani con 107 appartamenti. C'è uno stadio, capito?
2: 107 appartamenti.
1: 107.
2: Porca miseria. Tanta roba.
1: Beh, per gli appassionati di calcio, i grandi fan
2: una certa età,
1: del Basilea, dici, vado lì.
2: Ecco perché è pieno di...

0: Ottavio, Ottavio, manchi tu alla radio. Ottavio.
1: Bravissimi. 079 873 8073 per mandarci la vostra canzone per Ottavio o farci sapere che siete andati a visitare la IL Arena,
2: sì,
1: a Chiano Conaredo. Allora, stiamo parlando di stadi proprio per questa cosa qui.
2: Sì, e prima tu ne hai citato uno, tra l'altro, che è quello altissimissimo, purissimo, elevissimo.
1: Sì, sì, sì.
2: Che si trova, mi devi ricordare,
1: vicino sopra Zermatt. Spawn. E infatti ospita le partite dell'FC Spawn.
2: Ma mi sono reso conto
1: che comincerò a seguire assiduamente.
2: Bellissimo. Cioè, si può arrivare solo con la funivia. Ma, cioè, praticamente loro amano il calcio. Qual è lo sport che meno vi piace? Il calcio. Quindi lo stadio lo mettiamo là,
1: 2000 metri, inaccessibile, inarrivabile. Sai, mi sembra quei videogiochi gestionali dove puoi costruire il tuo parco divertimenti.
2: Fai quello che vuoi,
1: proprio azz di cane.
2: Terribile, terribile.
1: Beh, possiamo andare avanti. Comunque, c'è, noi abbiamo dei grandi stadioni, possiamo, vediamo il Bankdorf a Berna. Comunque,
2: certo,
1: è un stadio gigantesco. Io sono stata per vedere una partita degli Young Boys, per vedere gli AC/DC da vivo.
2: Dai, comunque,
1: mio papà, che saluto, e ha i pannelli fotovoltaici nella copertura sopra.
2: Ok.
1: La copertura sopra che, dove è aperto ovviamente, però ci sono i pannelli,
2: sì,
1: e che producono, sono talmente tanti e grossissimi che producono 700.000 kilowatt all'anno.
2: Sì.
1: È la più grande installazione di pannelli solari in uno stadio al mondo.
2: Ce l'abbiamo noi. Pazzesco.
1: E per i concerti, quindi considerando anche il parterre, certo, dove puoi stare in piedi, può arrivare fino a 45.000 spettatori.
2: 45.000, e voi eravate in quanti? In 45.000?
1: Io credo proprio di sì. Invece per il calcio 32.000.

0: E come sempre, all'ora piena, meteo e poi le notizie.
1: Le previsioni fino a questa sera danno in tutto il paese in prevalenza soleggiato, ma lungo il versante nord alpino nuvolosità persistente e solo nel pomeriggio graduale passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperature massime di 31 gradi al sud, 25 gradi al nord. Passo la linea alla mia collega svizzero-tedesca. Previsione per domani martedì. Al sud molto nuvoloso con rovesci temporali sparsi, al nord al mattino in parte soleggiato, nel pomeriggio nuvoloso con rovesci e temporali a partire da ovest. Temperature comprese tra 18 e 22 gradi al sud e fra 12 e 25 gradi al nord.
2: Tre news. L'esercito israeliano ha ricevuto l'ordine di attaccare anche la periferia sud di Beirut per eliminare minacce militari di Hezbollah. A darne notizia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha parlato di azione decisa in seguito alle ripetute violazioni del cessate il fuoco in Libano con i continui attacchi su Israele dei miliziani sciiti filo-iraniani. È salito a quasi 900 il numero delle persone arrestate in Francia in seguito agli scontri e disordini scoppiati nel fine settimana al termine della partita di calcio che ha sancito la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. A stilare il nuovo bilancio il Ministero dell'Interno francese, stando al quale nei tafferugli quasi 180 poliziotti sono rimasti feriti. All'interno sono terminati i lavori per prolungare l'attività e di fatto la vita dei 30 aerei caccia FA-18, lo comunica Arma Swiss, stando al quale gli aerei potranno essere usati fino al 2030, ovvero fino all'entrata in servizio dei nuovi apparecchi F-35, un'operazione iniziata nel 2017, costata 450 milioni di franchi, sottolinea in una nota l'Ufficio federale dell'armamento.

0: Se io faccio una dedica a Ottavio,
1: Ottavio
0: suonerà le mie canzoni alla radio.
1: Radio. Basta, però basta, aspetta.
0: Salvo da Zurigo.
1: Salvo da Zurigo.
2: E Ottavio arriva dappertutto, supera i confini del cantone
1: e arriva anche a Zurigo. Allora, è arrivato il momento di giocare, cari amici, cari amiche, così.
2: Così, voilà.
1: Va bene.
2: Andata.
1: Va benissimo, buon lunedì a tutti quanti. Allora, come sempre.

0: È un riverbero un po'. La mataita infinita, che mataita. Bello.
1: Tu non ce l'hai quando lo dici il riverbero.
0: No, aspetta che riparo. La mataita infinita.
1: Ah,
0: no,
1: un pochettino
0: funziona.
1: Anche
0: alla
1: la
0: fine
1: c'era.
0: Poi arriva, arriva, arriva, arriva. Allora, leggiamo gli indizi di oggi, vai.
1: Il primo indizio di oggi è andare a trovare il gatto.
0: Andare a trovare il gatto.
1: Andare
0: se vi viene in mente qualcuno
1: gatto.
0: E volete portarvi a casa le calzette di Rete 3 e la mataita infinita.
2: Sì. 0, 7, 9, 8, 7, 3.
0: 8, 0, 7, 3.
3: Che l'avrà persa questa agenda qua?

0: Avrete sicuramente visto in questi giorni, chi magari ci sta ascoltando anche, la notizia che è giunta direttamente dal registro di stato civile: i prezzi dei documenti di stato civile non aumenteranno più da 30 a 50 franchi, ma solo da 30 a 40 franchi, quindi costeranno 10 franchi in più. Tutto questo per il fatto che non costano 20 franchi in più, ma 10 franchi in più. Dobbiamo, insomma, per tutto questo dobbiamo ringraziare Mister Prezzi!
1: Sì, anche now, buongiorno, buongiorno a tutto, eh!
0: Buongiorno, Mister Prezzi, finalmente è riuscito a farsi valere!
1: Ma l'ha visto?
0: Sì!
1: Mister Prezzi è utile!
0: Ecco, bravo, bravi. Ma ci spieghi un po' come ha fatto?
1: Ma guarda, io sono andato lì davanti ai signori,
0: sì.
1: Scusi, ma è troppo caro!
0: Troppo caro! Cioè, lei quindi è andato davanti all'Ufficio Federale di Giustizia e ha detto: è troppo caro!
1: È troppo caro! Ha funzionato, però!
0: Ma siamo passati comunque da 30 a 40 franchi per documento. Non so, l'aumento c'è stato, le sembra una vittoria?
1: Pensa tu, 50 che cos'era allora? Era troppo caro!
0: Ma quello sicuramente, però sono comunque 10 franchi in più, cioè per dei documenti che teoricamente si presume si facciano poche volte, se non addirittura una sola volta nella vita.
1: Ma lei è sempre fare tanto lunga, no. Lei, scusi.
0: Beh, ma scusi, guardiamo l'elenco, cioè l'atto di nascita, il certificato di nascita, quello di matrimonio o quello di unione civile e poi il certificato di morte, cioè non è che...
1: Ma infatti troppo caro, troppo!
0: Ma quindi non è d'accordo con me, non è una vittoria?
1: Ma come no vittoria? Ma se matematica non mente,
0: sì.
1: 40 è meno di 50, no?
0: Ho capito, ma non mi sembra una soluzione.
1: Scusi,
0: comunque
1: 33% di rincara è meno di 50% di rincara, no?
0: Abbiamo capito, sì.
1: Ma e quindi anche se è troppo caro, non è poi così troppo caro.
0: Va bene, ok, va bene.
1: Alla fine tu basta che non fa figli, no?
0: Cioè adesso non far figli per non pagare l'atto di nascita, non so.
1: Allora basta che tu non fa matrimonio.
0: Ma adesso, e se due si vogliono sposare, cosa fanno?
1: Ma alla fine basta che tu non muori, allora non paga.
0: Questo penso che...
1: Così.
0: Credo che un sacco di gente sarebbe d'accordo con lei, ma non è possibile non morire.
1: Allora, scusi, posso raccontare un barzoletto?
0: Stiamo parlando dei prezzi?
1: È un barzoletto che a me piace tanto, dai, ho inventato io questo,
0: Ma veramente?
1: Ho inventato io.
0: Vabbè, sentiamo il barzoletto.
1: Allora, quando tu hai un problema, ecco, tu sai chi deve rivolgere?
0: Non lo so, a Mister Prezzi?
1: Ma no, al tuo palazzo, perché ha sempre un piano.
0: Mamma mia. Va bene, grazie mille, signor Mister Prezzi, grazie.
1: Ma ultima cosa, prima di salutare.
0: Sì.
1: Prima di fa-

0: Ma siete dei talenti! Su, tutti in piedi! Tutti in piedi!
1: Vorrei aggiungere che ha aggiunto un messaggio sotto con scritto hashtag per Ottavio, e hashtag poi? Torna da noi. Si vede che non piacciamo così tanto.
0: No, ma non è vero, ma no, non è vero. È che siamo tutti e tre, siamo un'entità unica, siamo un cactus unico. Tutti insieme.
1: Esatto,
0: tutti
1: esattamente.
0: Insieme.
1: Allora, vai. Io intanto sto ricevendo messaggi da gente che mi dice... ciao, io ho mangiato più volte la raclette nelle ultime settimane.
0: Ecco.
1: Poi dico, ma forse non vale, abito in un paesino a circa 1780
0: metri. Quindi dici un po' più fresco e
1: ancora
0: allora
1: ti senti a dicembre.
0: Puoi farlo,
1: no?
0: Sì, perché questo è un argomento, noi vi abbiamo chiesto se c'è qualcuno nel Grazie al Casting che negli ultimi giorni, insomma...
1: Picca Nicola, vorrei sottolineare.
0: Con questo caldo che insomma ci ha avvolto e anche travolto in un qualche modo, è riuscito o riuscita a mangiare...
1: la raclette.
0: A farsi venire voglia. Come fai a farti venire voglia di mangiare una cosa
1: no,
0: così
1: allora,
0: calda
1: questo, il
0: durante
1: il discorso è un altro, perché tendenzialmente di raclette uno ha sempre voglia.
0: Ok.
1: Non è che un giorno ti svegli e dici ma no.
0: Ma non ti viene con
1: non
0: il
1: mi
0: caldo.
1: Piace la raclette, tu hai sempre voglia di raclette. ma se lo fai quando è così caldo,
0: sì,
1: non lo so, è tipo una regola non scritta degli
0: sì,
1: svizzeri,
0: dici,
1: non la mangi quando è così caldo.
0: Se mangio una cosa che è bollente è ancora.
1: Ah guarda, ci hanno scritto ancora ieri sera raclette, saluti dalla Val de Travers. Quindi loro hanno fatto raclette Assenzio, viene da lì, ciao Simone, grazie, che è vero.
0: No, certo, si fa.
1: Allora.
0: No, a me è stata fatta questa proposta poco tempo fa.
1: Una proposta indecente.
0: Sì, è totalmente indecente, cioè vieni, ti va di venire a mangiare la raclette? Così.
1: Ma poi in casa?
0: In casa, vieni a mangiare la raclette in casa che noi la mangiamo, però io no. Cioè a me questo è stato il messaggio che mi è arrivato.
1: Tutti gli altri che ci sono
0: sì,
1: in casa.
0: Sì, noi che siamo tutti insieme, io non la mangio, ma vieni tu a questo punto. Probabilmente l'avevano comprata per tot persone, questa persona non voleva più mangiare, allora hanno detto, vabbè, chi è che chiediamo che potrebbe portare?
1: Fabio, vieni.
0: Lui sicuramente.
1: La mia domanda è, quando tu mangi la raclette d'estate, che hai tutto il diritto di farlo,
0: certo,
1: durante la canicola.
0: Non c'è un divieto, forse sì.
1: Forse sì. È un divieto tacito. Ma non accendi l'aria condizionata però.
0: Ah,
1: si ferma tutto lì,
0: Sì,
1: c'è un mattone nello stomaco.
0: Guarda Paolo cosa ci ha appena mandato.
1: Vai, vediamo.
0: Qui
1: vediamo.
0: San Bernardino ieri sera e ci manda la foto con la raclette, con su anche
1: con
0: il bacon, credo.
1: Cetriolini, un po' di pancetta, però la guardi e ti viene voglia.
0: No, certo, mi viene voglia di mangiarla, però se penso che fuori ci sono 30 gradi, piuttosto mi faccio la grigliata. Se posso scegliere.
1: Però
0: no?
1: Le mie formaggi. quella è un'altra cosa.
0: Però puoi, non c'è quello che avvolgi. Sì.
1: Quello che avvolgi. Adesso me la spieghi bene.

0: all'ascolto, tutti qui collegati per raccontarci di come hanno mangiato la loro raclette in questi ultimi giorni di caldo potentissimo. Ma caldo potentissimo.
1: Mi è arrivata anche un, è arrivato anche un messaggio che dice: fondue in tenda.
0: Come fondue in tenda?
1: Ma adesso già quando uno va in tenda,
0: sì?
1: Sudi bene e ti svegli
0: già fa
1: che
0: caldo.
1: Comunque la tenda sta di fondue.
0: Ah, dici, certo, però
1: se poi, se ci poi fai la fondue
0: sopra è ancora peggio.
1: È ancora, cioè, ancora peggio.
0: Come fai a lavarla dopo la tenda?
1: Qui scrive la bruci.
0: Ormai è andata, è da buttare a quel punto. Fare.
1: Ci scrivono: vale anche la fondue? Se sì, l'ho mangiata al caseificio giovedì.
0: Che buono!
1: Salutiamo però gli amici del caseificio.
0: Salutiamo. Buonissimo,
1: che buona,
0: però. Però effettivamente, se c'è fuori sono 30 gradi, alle 7-8 di sera c'è ancora la luce, ti fa un po' strano.
1: Mm.
0: Non è un po' strano.
1: Mangiare la fondue con la luce fuori è molto serale, altro, tra l'altro, no?
0: È arrivato un messaggio di Andrea, vuoi leggerlo tu? Perché
1: volevo
0: parte
1: preleggerlo.
0: Con il tuo nome scritto correttamente.
1: Mi piace troppo quando mettono l'H davanti al mio nome, perché sembra che arrivo direttamente dall'inferno.
0: Hellis.
1: Ciao Hellis. In teoria venerdì avremmo dovuto mangiare raclette in giardino, ma sì, è saltato l'appuntamento.
0: No.
1: Comunque, quando noi partiamo in vacanza, sempre con almeno
0: ma
1: un chilo e mezzo di raclette.
0: Ma perché?
1: Che mangiamo volentieri quando siamo fermi nei campeggi.
0: No, ah, però aspetta, no, per fortuna che ha detto campeggi, perché pensa riempire la valigia di raclette e vai a Ibiza. Così a caso. Senza motivo.
1: Stupendo. Beh, comunque questa è una regola non scritta che però non per forza tutti gli svizzeri, insomma,
0: seguono.
1: Ma come
0: tante abbiamo capito
1: altre,
0: che in molti stanno tante altre
1: regole.
0: Tipo?
1: Beh, ci sono quelle tipo non mangiare la raclette durante la canicola, è una regola
0: svizzera. Certo, è solo nostra.
1: Dell'inno nazionale.
0: Sì.
1: Sai solo la parte nella tua lingua di riferimento. Cioè le altre.
0: Beh, è vero.
1: Mai saputo.
0: È vero.
1: Solo gli svizzero-tedeschi si possono permettere di mettere i sandali con le calze perché sono i più ricchi.
0: Beh, è vero, anche questo loro. E quindi dici, se ne fregano dello stile, tanto.
1: Esatto, queste sono un po' piccole. Esatto, tanto abbiamo i soldi.
0: Quindi siamo.
1: Quando si entra in casa si tolgono le scarpe.
0: Quello
1: questa
0: proprio
1: è una cosa
0: di base.
1: E poi infine un'altra regola non scritta degli svizzeri è: devi avere almeno un parente all'estero. Almeno uno.
0: Almeno uno devi avere.

0: Ma quelli che dicono che col caldo la tenda sa di fondue, ma sì, lo sanno che esiste il sapone o usano solo il deodorante? No, tanto per
1: allora rispondo per l'amico, è gente che lo sa, ma è gente che suda tantissimo quando dorme.
2: Ma poi appunto,
1: anche se si fa la doccia prima di andare a dormire.
2: Si sta comunque parlando di...
1: soprattutto in ambienti sintetici.
2: Sintetici, dove c'è, quando c'è la canicola e oltretutto magari ci mangi dentro pure la fondue, sei a posto.
1: E poi comunque non è solo una questione del corpo, ma nella tenda c'è anche tutto l'odore degli aliti.
2: Vero.
1: A me piace tantissimo
2: dentro
1: andare in campeggio, però tutto rimane lì, cioè finché non apri.
2: C'è Karen che ci scrive: mio marito compie gli anni il 15 agosto e sempre c'è la fondue per cena, indipendentemente dal calore.
1: Questo è vero. Poi ci scrivete: con questo caldo il formaggio si sarebbe sciolto anche senza il grill della raclette.
2: Ecco,
1: vi giuro che sabato quando ho fatto la spesa mi è girato per la testa di comprare la raclette, non si sa mai, ma poi mi sono ricordato che ho un gigantesco pezzo nel congelatore. Quindi,
2: e quindi dici,
1: come tutti, anche quello, no? C'è la gente che c'ha l'oro e i contanti sotto il letto.
2: Sì.
1: Gli svizzeri hanno i pezzi di raclette in congelatore. Chiedono di inventare la raclette fredda comunque.
2: No, facciamo il gelato alla raclette.
1: Gelato alla raclette.

0: altri amanti del caseificio che ci sono andati recentemente.
1: Grandi! Ma digerite benissimo voi.
0: Beh, con il caldo vai tranquillo che... Non ti rimane sullo stomaco.
1: Quello è vero, non rischi di fare la congestione per il freddo.
0: È il momento di tornare alla Gionda e quindi a permettervi di portarvi a casa le calzette di Rete 3 e la matita infinita.
1: Così infinita che ti fa venire in un altro universo.
0: Sì, è un po' robotico questo.
1: Beh, sarà l'effetto matita infinita.
0: Esatto, sarà quello. Allora ci avete scritto Goku.
1: Goku non è Goku.
0: Dai, ne leggo solo due. Alice nel paese delle meraviglie.
1: Neanche Alice nel paese delle meraviglie.
0: Andiamo avanti, rileggiamo il primo indizio.
1: Era andare a trovare il gatto.
0: Andare a trovare
1: poteva
0: il gatto.
1: Poteva starci sia Goku che Alice nel paese delle meraviglie.
0: Vero,
1: ma
0: hai
1: non
0: ragione.
1: Non è. Quindi dopo andare a trovare il gatto abbiamo...
0: Montaggio ultima live.
1: Andare a trovare il gatto è montaggio ultima live.
0: Vi ricordiamo che può essere un personaggio reale, di fantasia, attuale, del passato. Tutto vale, vale tutto, vale tutto. Andare a trovare il gatto è montaggio ultima live. Se vi viene in mente qualcuno,
2: 079 873 8073.

0: Scusate, ma solo io sento su Rete 2 quelli del cactus? È normale?
1: Sei solo chiacchiere e distintivo, chiacchiere e distintivo.

0: Allora, vi abbiamo chiesto per il grazie al casting di questa mattina chi non riesce, quindi è un non talento questo.
1: È un non talento, sì, ma secondo me è anche un talento.
0: È anche un talento.
1: Un talento.
0: Secondo me è pigrizia, però vabbè.
1: Può essere.
0: Allora, chi non riesce a buttare via i telefonini? Chi non li butta mai via? Perché tu le opzioni sono o li butti all'ecocentro,
1: certo,
0: e va, chiedi agli operatori dell'ecocentro
1: dove
0: metterli e li smaltisci correttamente, oppure li puoi riportare in alcuni punti vendita, questi li rimettono a posto e li vendono.
1: Sì, oppure prendono le componenti e le riciclano.
0: E riciclano i componenti. Quindi queste sono due opzioni che comunque
1: esistono.
0: Si suppone che tu esci di casa per farlo.
1: Esatto, certo. Non è che
0: magari non hai l'ecocentro vicinissimo, prendi anche la macchina.
1: Ecco.
0: Magari sei su in valle, non c'hai il negozio vicino.
1: Ah, tu dici proprio è quello che
0: siamo
1: non te lo fa fare.
0: Siamo pigri.
1: Secondo me no, secondo me non è questo. Secondo me c'è un legame affettivo. Perché poi quel telefono, ma sì, quel telefono, quel dispositivo tecnologico che hai a casa e che non hai buttato via, è perché dentro quello c'è ancora le foto che devi passare, che no, ma magari aspetta che sono ancora dentro e devo passare nel nuovo telefono, però non l'hai mai fatto e rimangono lì. Cioè, chi è che non ha un cassone con Windows 95 ancora a casa con dentro tutte le foto da
0: che
1: passare
0: nel 2001?
1: Ma certo. Oppure chi è che non c'ha? Io l'altro giorno ho ritrovato in casa,
0: sentiamo,
1: un bellissimo iPod Nano, di quelli proprio storici.
0: Che non servono più perché ormai ci sono le app.
1: No, vabbè, è vero, sono meno utili rispetto a
0: una
1: prima
0: volta.
1: Rispetto a prima. Però l'ho guardato e ho detto, cavolo, tutto nella sua scatolina, tutto bene. Potrei riaccenderlo.
0: Potresti riaccenderlo.
1: Potrei
0: e poi
1: riaccenderlo.
0: Cosa fai quando l'hai acceso?
1: No, il problema è. No, guardi cosa c'è dentro e dici, ma pensa un po' che roba ascoltavo in quegli anni.
0: Bellissimo.
1: Solo che non ho trovato il cavo per caricarlo.
0: Ma dai!
1: È rimasto. E poi dici, e adesso dove lo trovo il cavo per caricare una roba che ormai non è più, è fuori produzione?
0: Te lo vendono gli amatori, appunto, di retro software e hardware a 300 franchi.
1: E allora rimane lì.

0: ma che ma da panza, ma che ma. Ma che ma da panza.
1: E se ti mangi la raclette a 83 gradi fuori?
2: No.
1: Stiamo cambiando discorso.
2: Sì, stiamo parlando di accumulatori tecnologici che possono essere, soprattutto quello dove ci ritroviamo più o meno tutti è quello dei telefonini. Cioè tutti hanno almeno un telefonino in casa di quelli vecchi che è rimasto lì e l'hai tenuto e non sai perché, ma l'hai tenuto e non hai tenuto il caricatore, ma hai tenuto solo il telefonino.
1: No.
2: E quindi è un mattone inutile.
1: I caricatori poi si sfasciano. Cioè,
2: è vero.
1: Si sfasciavano i caricatori.
2: Sì, si rompevano nel tempo.
1: Però allora abbiamo un'interessantissima foto di. Di prova. Da Sabrina che ci ha mandato la loro collection, il loro cimitero possiamo chiamarlo.
2: Bello!
1: I cellulari me ne ha mandati. Allora, 3 smartphone.
2: Sì.
1: Tutti Samsung.
2: Sì.
1: E poi 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Old. Cioè non so come dire, non smartphone, sì, con ancora i tasti.
2: Telefoni, esatto, con i tasti.
1: La tastiera, telefoni con i tasti. Mi sembrano tutti dei Nokia.
2: Brava. Ci hai preso?
1: Tutti e sei dei Nokia sono.
2: Sono tutti e sei dei Nokia, quindi qua fa capire quanto sono vecchi questi.
1: Sai cosa capisco? Che mi ha mandato solo Nokia e Samsung vuol dire che non hanno venduto l'anima Apple.
2: No, è vero, non sono passati dall'altra parte.
1: Questa è la mia conclusione di oggi. Allora, solo dei Nokia, ma quel Nokia lì che è tutto nero con solo lo schermino.
2: Quindi,
1: dov'è la tastiera lì?
2: È sotto, cioè tu devi...
1: Ah, devi sono,
2: erano, era uno di quelli
1: di
2: come...
1: quelli che apri.
2: No, sbagliato, è uno come le calcolatrici che tu sfili,
1: il coperchio.
2: E hai poi la tastiera sotto che è nascosta.
1: Pensa che bravi, non hanno perso il coperchio.
2: È vero, è verissimo.
1: Bravissimi.
2: È verissimo.
1: Però il caricatore sì, non ce l'hanno più.
2: Mi sa che quello non ce l'hanno più. Comunque si sono 6 telefoni, tutti datati, perché mi sembra l'ultimo, il più recente è del 2008, che è l'ultimo in basso che vedi, che stai vedendo tu. Un Nokia 3120 Classic, quindi proprio ormai fuori produzione da una vita, però c'è anche il 3410, che erano anche quelli tra i più famosi, dove si andava a comprare le cover ovviamente nei mercatini e si sostituivano la cover originale. Perché
1: intanto mi scrivono, scusami che interrompo questa tua passeggiata sul viale dei ricordi, poi
2: scusami.
1: Tu da grande appassionato ci scrivono: anche io ho un antenato a casa.
2: Ma mandaci la foto.
1: Esatto, gliel'ho chiesto.
2: Vogliamo provare ad ascoltare Oscar. Vedi, Giulio ha scritto: la vera domanda è dove si possono buttare. Lo ripetiamo, potete andare o all'ecocentro.
1: Andate all'ecocentro e chiedete
2: con
1: gli operatori dell'ecocentro. Oppure
2: nei negozi di telefonia.
1: Teoricamente quasi tutti i negozi di telefonia ve li ritirano.
2: Esatto.
1: Ovviamente non ve li pagano, però ve li ritirano.
2: No, c'è una cassetta, magari
1: esatto,
2: dove infilarli.
1: Li potete lasciare, anche i negozi di elettronica.
2: Proviamo a sentire
1: comunque.
2: Oscar.
1: Andiamo, aspetta. Vai. Recuperiamo Oscar.
2: Io sono pronto a togliere questi.
3: Beh, stiamo parlando di soldi, ragazzi, perché c'è una nicchia, un collezionismo dietro questi telefoni. Attenzione!
2: Quindi prendete il vostro telefono, fategli la foto, cercate di capire che telefono è. Cosa stai guardando?
1: Sto guardando il telefono di Daniela, che è l'antenato che ci diceva.
2: È vero.
1: Telefono è? C'è scritto Swisscom sopra.
2: Ma mi sa by Sharp. Non so che telefono sia.
1: Però c'è su uno sticker che grida.

0: Ah, Ale.
1: Io oggi applaudo.
0: Sì, ma ci sta. E noi applaudiamo voi che ci state mandando le vostre foto allo 079 873 8073 con i vostri
1: antenati.
0: non gli antenati umani, quelli no. telefonici.
1: E se volete mandarci le foto dei vostri trisnonni, per noi non c'è problema. Però
0: abbiamo confermato il fatto che tutti hanno in casa almeno un reperto archeologico tecnologico.
1: Di telefonia. Sì, di telefonia mobile.
0: Tutti ce l'hanno. Esatto.
1: Abbiamo un vocale non preascoltato.
0: Proviamolo.
1: Lo
0: nel caso lo togliamo al volo. Io lo tolgo al volo. Vai.
1: Vai.
2: Ma ragazzi, mi avete stimolato di brutto. Stasera torno a casa, raschierò il cassettino dove dormono da anni.
0: Tu vedi
2: questi
0: che tutti
2: telefonini
0: ce l'hanno.
2: E
0: vedi.
2: Farò grandi affari.
1: Grandi affari.
0: Sì, perché ci avete mandato un vocale. Oscar, se non vado errato, ci ha mandato un vocale dove ci raccontava che bisogna fare attenzione.
3: Beh, stiamo parlando di soldi, ragazzi. C'è una...
1: No.
0: Una?
1: Si è interrotto da
0: finito,
1: solo.
0: Vabbè, dice c'è un grande mercato sulla telefonia, sul collezionismo.
1: Sì.
0: E quindi se avete dei telefonini tenuti bene, fate attenzione, tutti gli sticker del 2000 che ci avete attaccato, le cover cambiate, che non sono più originali, e quindi forse non potranno valere così tanto come come potevamo sperare. C'è un altro vocale che ci è arrivato.
1: Vai, sentiamo, vai Adam.
4: Il mio primo telefonino ebbi un Nokia, non mi ricordo che modello era, si doveva tirare l'antenna, era grandissimo. No, non ci voleva l'abbonamento, ma il porto d'armi.
5: Questa
4: a momenti
5: non è più mia,
4: buona giornata.

0: E come sempre, noi non vi diciamo l'orario finché non arriva lui.
1: Finché non arriva lui. È arrivato. Vai, Abel.
0: Vai.
1: Sentiamo.
2: Ciao, ragazzi.
0: Ciao, Abel.
2: Un'ostrica risponde al telefono.
0: Sì.
2: Pronto? Chi parla?
1: No.

0: dire
1: che sono le 12 in punto su Rete 3.
0: Ebbene sì,
1: ha mandato per la prima volta un secondo vocale.
0: Oh, un'altra battuta di Abel.
1: Vuoi sentirlo?
0: Vai,
1: vai, sentiamo.
2: Ci vediamo mercoledì, non vedo l'ora.
0: Cioè, mi stai dicendo che Abel viene qua mercoledì?
1: Viene qua in radio mercoledì,
0: cioè,
1: eh?
0: Viene qua in diretta?
1: Oh yes.
0: Pazzesco.
1: Viene a raccontarci la barzelletta del mezzogiorno dal vivo.
0: Vivo. Mamma mia, complimenti Abel, ti aspettiamo
1: non
0: allora.
1: Vediamo l'ora anche noi, eh? Spero che ti divertirai. Poi magari viene qua sta noia morta, pensa. Che noia la
0: ma no,
1: ci
0: ma sta, no, ma
1: ci
0: no.
1: Può stare, eh? Non penso, ma...
0: Mi metti Ivo un secondo, perché
1: tu
0: Ivo ha mandato una cosa
1: Ivo,
0: che secondo
1: sentiamo
0: me...
1: Sentiamo un po', vai.
0: Sì.
3: Ciao, io ho ancora trovato a casa in montagna da me in Veneto un Nokia Banana, vi ricordate quello che fa lo slide?
0: Certo.
3: Giallo, impacchettato, ancora col cellophane intorno, quindi praticamente nuovo, mai aperto, mai usato, l'ho comprato secoli fa e ce l'ho ancora lì.
0: Beh, Ivo, ho una domanda però, perché quello giallo che ho trovato io su internet è del 2018, ma l'originale, non so se hai in mente anche tu, era in Matrix.
1: In Matrix, usavano, ma certo.
0: Che è degli anni 90, sembrava del 96, eh.
1: Esatto.
0: E quello del 96 effettivamente, facendo una ricerca online,
1: Beh, è un piccolo
0: è un bonus,
1: tesoro, eh.
0: Un bonus.

0: con la banana, con il Nokia banana.
1: Sì, anche Paola ci scrive: il mitico banana è stato il primo e naturalmente ce l'ho ancora.
0: È arrivata anche che penso sia Sheila.
1: Sì.
0: Noi ci buttiamo così nel vuoto. Io ho ancora un cassettino, in un cassettino i miei primi Nokia, e guai a separarsene. Buona giornata.
1: Buona giornata,
0: buona giornata a te. Ma, Sheila, ma tu ce l'hai il
2: la
0: banana. Ormai ce lo chiediamo tutti. Ce lo chiediamo tutti. Tra l'altro credo che la cover di quello che ci ha mandato la foto non sia l'originale. Penso, non sono sicuro.
1: Quale?
0: Guarda,
1: la banana.
0: La foto di Sheila.
1: Ah, di Sheila.
0: Di Sheila, di Sheila. Secondo me è una cover
1: blu, perché è un Nokia con l'antennina.
0: Sì.
1: Blu, celeste.
0: Vuoi dire che è originale? Sembra che forse forse è pitturata un po', non lo so. Vabbè.
1: Non lo so,
0: vabbè,
1: però
0: sembra,
1: sì,
0: sembra, sempre, facci sapere.
1: Very particular.
0: Torniamo alla gionda di oggi, perché ci avete mandato le vostre proposte, che adesso vai a trovarle, ovviamente.
1: No, vai a trovarle.
0: Chi smilicia?
1: Chi smilicia no.
0: Chi smilicia no.
1: Chi smilicia fa il montaggio delle live?
0: Non lo so. Luca Dodaro, dicono.
1: Non so, no.
0: Mio marito compie gli anni il 15 agosto?
1: No.
0: Neanche quello. No, allora torniamo
1: non
0: a noi.
1: Sono dobbiamo, risposte corrette.
0: Dobbiamo trovare chi ha perso l'agenda. Abbiamo già detto due indizi. Potete portarvi a casa le calzette di Rete 3, la Mataita.
1: Mataita Infinaita.
0: E.
1: Sì, che paura.
0: La Mataita Infinaita. E potete farlo appunto rispondendo correttamente sulla domanda. Chi è che ha perso questa agenda?
1: Chi ha perso questa agenda, sulla quale c'è scritto, leggiamo di nuovo i primi due, che erano: andare a trovare il gatto.
0: Andare a trovare il gatto.
1: Montaggio ultima live.
0: Montaggio ultima live.
1: E adesso il terzo appuntamento è 13:40, appuntamento Horror Mania.
0: Non è successo. No, va bene, andare a trovare il gatto.

0: E tu potresti dire: questo brano si intitola Non mi basta.
1: Potrei invece dire che si chiama Nokia 3310, invece si chiama Kodak.
0: Siamo comunque tornati indietro nel tempo.
1: Che è un altro antenato, già che siamo lì. Allora, c'è da dire che in un mondo in cui tutti sono sempre mi alzo alle 5 del mattino, faccio 8000 calcoli, ripasso la letteratura,
0: bevo l'acqua super,
1: del Galles, bevo l'acqua solo presa da,
0: metto il ghiaccio nella ciotola e ci metto la faccia dentro,
1: filtro tutto quello che succede nella mia vita e poi faccio 12000 flessioni
0: e addominali.
1: In una vita di gente così noi siamo un po' più demotivati, ma soprattutto siamo demotivanti.
2: Sai, una volta ero proprio come proprio te, come disoccupato, vergine, depresso, ma con le emorroidi. Sembrava che tutto il mondo fosse contro di me, che niente si sarebbe mai potuto risolvere e che tanto valeva ingozzarmi di vecchie puntate del Gatto Arturo e del Topo Gigio fino alle 9 di sera. Poi un giorno, per puro caso mi alzai alle 4 di mattina. Ero pieno di energie e mi venne voglia di lavorare. Andai a farmi una doccia, ma l'acqua calda non funzionava e quindi mi feci la prima doccia gelata. Mi sentivo rinato. Una forza indomabile aveva cominciato a scorrermi nelle vene. Andai a correre la mattina presto e capii che per aver successo nella vita dovevo volerlo. Il successo molti non lo vogliono veramente. Lo vogliono, ma non abbastanza da rinunciare alle serate in discoteca. Lo vogliono, ma non abbastanza da non dormire o da non mangiare. Devi essere pronto a rinunciare a tutto ciò che ti

ti può fermare. Devi essere pronto ad allontanare i tuoi amici, i tuoi familiari, i tuoi bambini. Se vuoi diventare qualcuno, devi essere pronto a sacrificare tutto. Perché è questo che ti distingue dagli altri. Tu hai un obiettivo, uno e uno solo. Il resto non conta. E io sono qua per dirti che non ce la faresti comunque. Io posso, tu no. Non importano i tuoi sforzi e le tue intenzioni. C'è un disegno più grande che ha già sancito il tuo posto nella gerarchia delle specie viventi e tu sei fra i parassiti. Se è vero che Dio ci ha fatto a sua immagine, chiediti chi ha fatto te. Di ai tuoi genitori che il tuo fallimento come essere umano è secondo solo a loro, poiché ti hanno donato la vita. Svuota la mente da ogni speranza e comincia ad ascoltare quello spirito che dentro di te vuole urlare all'universo: io sono una b***a! E ricorda, se hai ancora un sogno nel cassetto, chiudilo a chiave. Pensa da perdente.

0: Io lo so che ieri sera è stato un momento non felicissimo per tutti noi. Almeno anche per chi, io credo che anche chi non conosca bene lo sport in questione abbia provato a seguire la nazionale ieri sera.
1: Eh beh, ma certo.
0: Purtroppo c'è stata la disfatta, devo raccontarti la mia esperienza.
1: La tua esperienza? Allora, non mi sembra che tu sia un grande seguace dell'hockey su ghiaccio.
0: Non ci capisco.
1: Certo, che guardi il calcio, queste cose. Sei un grandissimo appassionato di ippica. Questa è una cosa che non sanno in tanti, ma è vero.
0: Ippica, soprattutto di ippica.
1: Però non ti ho mai sentito parlare di hockey.
0: No, sono andato una volta allo stadio Lugano.
1: Anche questa è una regola non scritta degli svizzeri. Almeno una volta nella vita hai visto una partita di hockey su ghiaccio.
0: È vero, però appunto penso che in tanti ieri sera sono messi a guardare. Ecco, io mentre guardavo ho detto, ah, sono solo al secondo tempo, quando poi mi sono connesso che ho potuto guardare davvero da.
1: E erano le 11 di sera, no?
0: Tipo, è stato solo al secondo tempo, pensando come nel basket che sono quattro tempi.
1: Ah, ok.
0: E invece
1: sono tre, ecco. Nell'hockey sono tre.
0: Altra cosa,
1: dimmi. Eri effettivamente al secondo tempo?
0: No, certo, c'era scritto due, quindi non era nel punteggio. E dato che non è finita 2 a qualcosa, ma purtroppo è finita 0-1. Fatto sta che ho guardato, mentre guardavo appunto questa partita, vedo che sono andati, adesso dico una cosa, ai supplementari, lo dico alla calcistica.
1: Sono dei tempi supplementari.
0: Vabbè, overtime,
1: quelli.
0: Si chiamano così.
1: Penso che tempi supplementari.
0: Vabbè, tempi supplementari.
1: Bene.
0: Fatto sta che pensavo fosse come nel calcio,
1: non
0: in quel caso.
1: Non è la sigla di Bar Sport.
0: No, non ce l'ho. No, come nel calcio o come nel basket, e cioè che tu finché non finisce il tempo vai avanti.
1: Ok.
0: E quindi se uno fa segna, fa niente.
1: No.
0: E invece lì vedo questi che segnano ed esultano un po' troppo. E ero lì a guardare. Ho detto, ce la possiamo fare. E invece no. Invece
1: chi segna invece per primo poi ha vinto.
0: Vedi, ho imparato tantissime cose.
1: Dici anche, siamo tutti stanchi. Si è fatta
0: ma
1: una
0: sì,
1: certa. Se qualcuno segni andiamo
0: tardissimo.
1: Tutti a casa.
0: Ci sono rimasto male. Però ho scoperto questa mattina che un Airbus della Swiss, della come si dice, azienda, insomma, legata agli aerei, ha disegnato un cuore per la Svizzera sopra Zurigo. Quindi se andate a cercare online cuore Swiss Airlines nazionale Svizzera, trovate proprio questa immagine di loro
1: cuore.
0: Sì, con un sacco di aerei nel mezzo, guarda che roba.
1: Sono riusciti a evitare, ma sì, hanno evitato. No, sembra, a un certo punto sono tutti insieme, dici, ma fu un incidente. No. E comunque sempre viva la nostra nazionale.
0: Sempre.

0: Sai cosa facciamo la prossima volta?
1: Cosa?
0: Ti faccio spiegare dagli ascoltatori che ne sanno più di me in maniera proprio semplice, tipo
1: le
0: bambino dell'elementà, bambino dell'asilo, le regole dell'hockey. Così
1: aiuto,
0: magari imparo qualcosa.
1: Sono complicate le regole dell'hockey.
0: Ma dillo a me.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Mi espongo?
2: Di chi sarà?
0: Vai.
1: Più di quelle del calcio per me. Più di quelle del calcio.
0: Andiamo. Perché qualcuno
1: C'è arrivato.
0: Abbiamo dovuto comunque estrarre a Sorret.
1: Perché ci siete arrivati in più di solamente
0: una persona. Giustamente
1: parliamo di un personaggio
0: quindi
1: straconosciuto.
0: Quindi ripercorriamo tutto. Andare a trovare il gatto, perché?
1: Perché lui ha un collega e caro amico che come nome d'arte è il gatto.
0: Il gatto proprio.
1: Il gatto. E quindi e che viene chiamato proprio gatto.
0: Gatto da tutti
1: gatto
0: quanti.
1: Gatto cosa fai? Gatto dove sei? E spesso si trovano a lavorare insieme.
0: Montaggio ultima live.
1: Il suo lavoro è lo streamer anche, quindi va in live sulle piattaforme come per esempio Twitch e dopo, fortunatamente per chi non ha così tanto tempo
0: voglia di star
1: da seguire le live, monta le live e pubblica i suoi video su YouTube.
0: Ah, con tolte tutte le pause eccetera. E alla fine c'era 13:40 appuntamento Horror Mania.
1: Horror Mania è una sua rubrica in cui prova dei videogiochi horror, però abbastanza, mi viene da dire, indie. Cioè non i gioconi mega,
0: non quelli famosoni.
1: No, esatto, anzi quelli anche un po' magari di sviluppatori un po' sfigatini così, cioè che sono ancora più divertenti e più interessanti, giustamente. E quindi il personaggio dell'agenda di oggi è
0: Yotobi, conosciuto anche come Karim Musa, questo è il suo vero
1: conosciuto
0: nome.
1: Conosciuto anche, è il suo vero nome.
0: È questo. Il suo vero nome, però tutti lo conoscono col nome di Yotobi. E chi è che si aggiudica la non è la gionda, ma le calzette di Rete 3.
1: Le calzette e la matita infinata se le aggiudica.
0: Infinata?
1: Dove è infinata questa
0: la
1: matita?
0: La matita infinata, chi se la prende?
1: La matita infinata se la prende Kiki!
0: Kiki, sentiamo!
3: Dagli Roma, dagli!
1: Dagli Roma, dagli! La matita infinata!

0: è fatta una certa, eh.
1: Finché il Fabio c'è, fallo parlare.
2: Grazie.
1: Finché la Ellis c'è,
2: è qui.
1: E fa

0: ci risentiamo domani, non troppo presto, al mattino.
1: Ah, così?
2: Eh sì, è il momento di salutarci. Ciao. Noi ci sentiamo domani dalle 10.30 fino alle 12.30, ma...
1: Ma vi ricordiamo che su rsi.ch o sull'applicazione Play RSI, che dovete scaricare, è più affascinante la gente che ha l'applicazione Play RSI.
2: Lo dicono in tanti, c'è una...
1: Vai, e ti guardano e dicono, oh, tu hai l'applicazione, affascinante. Ah. Lì ci potete recuperare anche in versione podcast, le vecchissime puntate del cazzo.
2: Potete prendere, tra l'altro, fate questa cosa.
1: Ah sì, facciamo uno scherzo.
2: Adesso arriva Simona Rodesino.
1: Sì, per, alla deriva c'è lei con voi.
2: E ditele tutti. No, guarda, guarda che ci sta guardando. No, ci sta osservando.

0: Status. A domani.
1: Ditele, ma perché ti sentiamo su Rete 1, Simona?
2: Scriveteli, perché ti stiamo sentendo su Rete 1?
1: Quando la sentite parlare dopo, eh?
2: Sì, a dopo.

0: Buongiorno o buon pomeriggio, sono le 12.33, uno sguardo subito alle previsioni del tempo. Andiamo a verificare. Dunque, previsioni del tempo fino a stasera in tutto il paese, in prevalenza soleggiato, ma lungo il versante nord alpino nuvolosità più persistente e solo nel pomeriggio graduale passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperature massime 31 gradi al sud, 25 al nord. Vediamo domani martedì perché le cose cambieranno un po'. Al sud molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, al nord al mattino in parte soleggiato, nel pomeriggio nuvoloso con rovesci e temporali a partire da ovest. Andiamo sulle temperature perché saranno comprese tra 18 e 22 gradi al sud e tra 12 e 25 al nord. E sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gotardo ci sono 4 km di coda a partire da Vassen con conseguenti attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Anche al portale sud le code sono di 2 km a partire da Quinto con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.
1: 3 News.
2: 10 anni fa l'apertura della galleria di base del San Gottardo ha avvicinato il Ticino e la Svizzera interna, diminuendo di quasi un'ora il tempo di percorrenza tra Bellinzona e Zurigo, un cambiamento che in questo decennio ha inciso anche sul turismo, sul pendolarismo e sui rapporti economici con il nord delle Alpi. Nel primo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,4%, in aumento rispetto al più 0,2% di fine 2025. A contribuire alla crescita soprattutto il settore industriale. E infine si sta schiantando contro un muro di no il progetto del consigliere federale Martin Pfister per finanziare il potenziamento dell'esercito. Come noto aveva proposto un aumento di 0,8 punti percentuali dell'IVA, ma dalla consultazione conclusa in questi giorni sembra chiaro che la soluzione dovrà essere un'altra. Ma quale? Si cercano idee e da dove non ce lo si aspetterebbe arriva anche il suggerimento di indebitarsi e basta.
1: Rete 3 Sport.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Daniele Nevano. La Svizzera dell'hockey su ghiaccio si è dovuta accontentare dell'argento mondiale il giorno dopo la sconfitta per 1-0 e supplementari per mano della Finlandia sono arrivate le dimissioni di Urs Kessler, presidente della Federazione Svizzera di Hockey. Entrato in carica solo a settembre, il 64enne intende lasciare spazio a un nuovo inizio, di cui l'associazione, citiamo, ha urgentemente bisogno. Inizia l'ultima settimana del Roland Garros, stiamo parlando di tennis. A Parigi, senza più svizzeri in gara negli ottavi di finale, spazio alla parte alta del tabellone. Fra le donne in campo anche la numero uno Arina Sabalenka, impegnata in serata contro Naomi Osaka. Infine una notizia di calcio, il Losanna ha affidato la panchina a Luca Elsner, che ha firmato un contratto fino al 2028. Lo sloveno proveniente dal Cracovia succede a Peter Seidler. Per ora è tutto.

0: comunque lo scherzo è riuscito, è riuscito. Buongiorno.
1: Alla deriva.
0: Alla deriva, buongiorno da Simona Rodesino al microfono. Oggi un saluto a Paltrak, Julie, Arlin e a Laila. Ci sono io oggi alla deriva a farvi compagnia in queste ore. Poi i colleghi Ellis e Fabio sono riusciti a farmi uno scherzo con la collaborazione della nostra ascoltatrice Isa, che mi ha scritto in chat prima: guarda che ti si sente su Rete 1, che cosa sta succedendo? Ebbene, scherzo riuscito, Isa, ti confermo in diretta direttamente che ho avuto un paio di secondi di panico in cui ho accennato un passo di corsa verso l'esterno per avvisare tutti. In realtà tutto bene, era solo lo scherzo di chi arriva alla deriva per la prima volta, insomma veramente alla deriva, sto galleggiando al largo. Spero che voi siate tutti bene in questo lunedì primo di giugno, insomma tutto un primo, un'apoteosi dell'inizio proprio. Poi posso dire, giugno è un mese che io apprezzo particolarmente, non so voi all'ascolto. 079 873 8073, il numero per comunicare, per ogni cosa, evenienza, insomma parere, esperienza da condividere. E appunto, dicevo, è un mese che mi piace particolarmente perché sta di novità, promesse, cose nuove, luce chiara, cose leggere, no? Quell'estate addosso, come cantava, chi la cantava? La cantava Giova, no? Che era il vestito rosso, l'estate addosso, questa qua, vediamo, aspetta, ce l'ho.
2: Sopra il cuore.
0: Era lei.
2: L'estate addosso, come un vestito rosso, la musica che soffia di Adam.
0: Bella l'immagine del vestito rosso, mi piace un sacco.
2: Paloma, l'amore di una sera, gli amici di una vita, la maglia dei mondiali scolori.
0: Ma noi non ascoltiamo questa canzone, ascoltiamo un'altra canzone. Per inaugurare il nostro tempo insieme alla deriva ancora, buongiorno, buon pomeriggio da parte mia, andiamo indietro nel tempo. Era l'89, Got to Have Your Love, devo avere il tuo amore, Mantronix con

comunque i miei amici, i colleghi non potevano saperlo in realtà quando hanno architettato questo scherzo alle mie spalle con la vostra collaborazione, mi hanno fatto credere di essere sulla rete sbagliata, magari qualcuno si è sintonizzato solo ora e si è perso questo scherzo iniziale. Beh, forse i miei colleghi, amici non sanno che io in realtà sono una di quelle persone che ci casca sempre negli scherzi, è incredibile proprio, ci credo, non scorgo quella, non lo so, quella dietrologia, quella strategia, no, che ci può essere dietro uno scherzo. Così arrivo, mi fido delle persone pro e contro di questa cosa nella vita. Non so come siete voi, se diciamo tra virgolette sgamate subito lo scherzo, oppure d'altra parte come me un po' ci cascate sempre. Beh, io su questa cosa devo lavorarci, e poi in più non so neanche fargli gli scherzi. Quelle poche volte che ho provato a fare uno scherzo è fallito miseramente, ma perché poi non riesco a reggere il gioco, cioè mi guardi negli occhi, capisci che qualcosa non quadra. E quindi no, sono una persona perfetta per essere comunque, come dire, vittima tra virgolette di uno scherzo, e poi d'altra parte non so farli. Adesso l'ho detto in diretta, non so se era una grandissima idea, non lo so, che dite? Beh, per allora arrivano Tiziano Ferro e Lazza su Rete 3 con Perdono. Tiz, sto arrivando al concerto, San Siro, tra poco.

oh oh oh oh. Tiziano Ferro con Lazza su Rete 3, questa è Perdono, una versione sicuramente rivisitata, insomma, perché riprende l'originale molto famoso di Tiziano Ferro del 2001, che è stato poi riregistrato da zero a LA, Los Angeles, California, con una nuova produzione. Il titolo cambia anche leggermente, scritto XX Dono, insomma, per anche sottolineare la differenza. In questo caso è intervenuto anche Lazza, quindi due artisti appartenenti a due generazioni diverse, non molto lontane tra loro in realtà, perché non hanno moltissimi anni di differenza, non lo so bene, ecco, non lo specifico, però insomma sono abbastanza vicine. Insieme hanno dato vita a una nuova versione, appunto, di Perdono. Dicevo prima, quando ha lanciato il pezzo, che andrò a vedere Tiziano Ferro in una delle sue tappe a San Siro Milano in occasione del suo tour negli stadi di quest'anno, che insomma è stato lanciato già da qualche mese, per prendere i biglietti, insomma, si è dovuto pensarci in anticipo tra noi amici a questa cosa, perché poi adesso sta anche per partire la stagione concerti open air, anzi forse è già partita, e quindi devo dire che di solito io mi organizzavo con più concerti durante l'estate. Per ora ho di sicuro questo e poi ancora nulla di certo. Voi come siete messi? Avete qualcosa in programma? In caso fatemi sapere, così condividiamo un po' di diciamo anche esperienze, perché no, riguardo i live. E poi, beh, mi state scrivendo in chat allo 079 873 8073 riguardo il tema degli scherzi. Ci cascate, sì, no, oppure siete bravi a farli? Beh, un paio di persone sono simili a me, quindi idem, io ci casco sempre, qualsiasi cosa ci credo, non penso mai a qualcuno che dietro le spalle, tra virgolette, crea uno scherzo in cui io devo cascare. Però qualcuno invece mi scrive d'altra parte, che adora organizzare gli scherzi, fare gli scherzi più che organizzare gli scherzi, e ancora meglio quando poi si è più di una persona, quindi uno scherzo veramente strutturato, mi sembra di capire, premeditato e strutturato, finché insomma la persona designata a subirlo in qualche modo ci casca. Qual è lo scherzo meglio riuscito della vostra vita, se è successo?

Afrojack Sia e David Guetta su Rete 3 con Awake Tonight, un nuovo pezzo che significa proprio svegli, svegli questa notte. Intanto sono le 12:56 ancora, buongiorno, buon appetito / buon pomeriggio, perché questo è l'orario in cui non si capisce bene come salutarsi, ecco, diciamo ciao, salve, salve, buon appetito anche se qualcuno sta mangiando, sta preparando forse il pranzo in questo momento, state affettando qualcosa, pronti per mangiare, mangerò più tardi, sono in vostra compagnia fino alle 14 oggi. Simona Rodesino al microfono, alla deriva, che bello essere alla deriva. Io tendenzialmente conduco un programma serale, Caffè Suore, dalle 19 la sera, quindi dare il buongiorno ogni tanto, quando mi capita, o insomma il buon pomeriggio, è un'emozione diversa. E intanto Pachito mi scrive in chat, buongiorno anche a te Pachito, tu fai scherzi quotidianamente, ho letto bene? Cioè ci vuole un'organizzazione importante dietro per fare scherzi quotidianamente, e poi però aggiungi piccole cose ma che tengono il morale alto e lo spirito allegro anche tra colleghi, per esempio, quando possibile ovviamente. Ok, quindi piccoli scherzetti quotidiani così per dire ok ragazzi ci siamo, svegliamoci e ridiamoci anche su, perché fa sempre assolutamente bene. Ok, prendiamo nota di tutto ciò. Adesso su Rete 3, prima del nostro segnale orario delle 13, arrivano loro. Una è Gue e l'altra è Rose Villain. E questa è Oh Mamma Mia, Mamma Mia, la seconda canzone che hanno creato insieme dopo Come un tuo.

Nazione Svizzera. E di nuovo buon pomeriggio da Simona Rodesino, sono le 13 in punto. E si continua con la musica Kelly Clarkson, Stronger, What Doesn't Kill You, era il 2011.

Kelly Clarkson su Rete 3 alle 13:03 di questo pomeriggio insieme. Questa canzone si chiama Stronger, What Doesn't Kill, quello che non ti uccide ti rende più forte. Questo è il senso del titolo della canzone, poi anche nel contenuto. E adesso però si cambia un po' genere, perché vorrei parlarvi di una canzone del 2012 di Rihanna, che è rimasta secondo me veramente in alto per molte persone, nei cuori di molte persone. Si chiama Diamonds, Diamanti, e parla di due persone che si sentono vive, luminose, invincibili insieme, no? Quindi questi diamanti sono un po' una metafora della luce, dell'amore, della forza interiore. Shine bright like the diamond, insomma, brillare luminosi come dei diamanti. Ma com'è nata questa canzone? Perché poi, dietro la nascita delle canzoni, a volte ci sono delle storie che è bello scoprire, andare a indagare per capire come sono nate, chi le ha scritte, cosa pensava quell'artista, oppure quell'autore quando ha scritto quella canzone. In questo caso stiamo parlando di Diamonds di Rihanna. La canzone è stata scritta da Sia, un'altra cantante, insieme a due producer, Benny Blanco e Stargate, nel 2012. E la leggenda vuole, qua leggo, che Sia abbia scritto questa canzone in circa 14 minuti, ripeto 14 minuti, mentre stava aspettando un taxi così fuori dallo studio. Sì, vabbè, ma in che senso in 14 minuti? Non lo so, magari il ritornello, Sia, hai abbozzato il ritornello, perché la leggenda vuole che tutta la canzone invece l'abbia scritta in pochi minuti, così magari un flusso di coscienza, un'ispirazione improvvisa. All'inizio però non pensavano nemmeno di, come dire, proporre questa canzone a Rihanna. La canzone era stata immaginata per altri artisti come Lana Del Rey, per esempio, o Kanye West, quindi anche stili molto molto diversi dal suo. Poi però il produttore ha detto: secondo me Rihanna è perfetta, e sapete cosa? Secondo me aveva ragione. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

La voce di Rihanna su Rete 3 con un pezzo indimenticabile, intramontabile. Questa è Diamonds, Diamanti. E si parlava di scherzi insomma fatti oppure ricevuti, subiti tra virgolette, e Arci mi scrive in chat allo 079-873-8073 il suo miglior scherzo di sempre, che vado a leggervi perché insomma un po' crudele da una parte. Dunque tu mi dici, Arci, il miglior scherzo di sempre è stato quando insieme a mio cugino abbiamo fatto credere a mio zio che aveva vinto la lotteria. Questo è un po' un classico, devo dire che non è la prima volta che sento questo scherzo. Dunque, avevamo già visto i suoi numeri, ce l'avevamo e avevamo scritto questi numeri. Ok, voi conoscevate i numeri che aveva giocato, visto che lavorava di sera, quei tempi i cellulari non avevano ancora internet, ok, quindi andiamo indietro un po' nel tempo. Aveva chiamato proprio mio cugino per sapere i numeri della lotteria e lui gli ha detto i suoi numeri, ok, quindi li ha ripetuti perché li conosceva. Stava andando fuori di testa e alla fine, dopo neanche mezz'ora, l'abbiamo visto arrivare a casa tutto contento, urlando. Per fortuna non si era licenziato, no vabbè, poverino. Quando l'ha scoperto siamo scappati a nasconderci per diversi giorni, cosa diciamo che l'ha presa bene, l'ha presa bene.

E buongiorno anche ad Alan che in chat mi manda una foto di un concerto del Ligabue. Dove eri? Dove l'hai visto? Beh, stiamo ascoltando proprio lui su Rete 3 tra palco e realtà, Ligabue. Era il 1997, mentre sfuma questo pezzo stavo pensando, no? In realtà ieri sera stavo pensando che a volte ci sono delle citazioni di film che ci rimangono talmente impresse, oppure anche nella letteratura, di libri, di poesie, che in realtà poi sono degli ottimi consigli di vita, incoraggiamenti, ispirazioni, delle sorta di mantra che poi ci portiamo avanti nella vita. Magari l'abbiamo notato, non lo so, a un certo punto, a 20 anni, ancora prima, 25, 30, insomma, quella citazione particolare, non si sa bene perché, ci è entrata nel cuore, ci ha colpito in qualche modo, e poi qualche anno dopo, anche a distanza di anni, la ricordiamo anche con grande piacere. Ci sono appunto citazioni cinematografiche, di serie TV, letterarie, dipende sempre naturalmente dalle esperienze vissute, quindi è anche molto personale, da cosa stavamo vivendo in quel momento, chi abbiamo incontrato, che film abbiamo visto. Altre citazioni invece sono proprio, non so, leggendarie quasi, no? Parlano a tantissime persone, sicuramente un grande lavoro di registi, sceneggiatori, autori. Sono sicura che tutti, almeno quasi tutti, avete almeno una di quelle citazioni che vi portate nel cuore, e a volte usate anche, non lo so, così nelle situazioni della vita. Infilate la citazione sperando che l'altra persona, il tuo interlocutore o insomma chi sta parlando con te, la colga. E quando succede, non è bellissimo quando succedono queste cose, quando la persona capisce il tuo riferimento, quando invece d'altra parte c'è una sorta di scena muta, sguardo vitreo del tipo che cosa stai dicendo, allora lì ti dici: ah, non era il caso di farlo, ma ormai è troppo tardi. Dai, condividiamo un po', se vi va, le vostre citazioni del cuore. Poi lo farò anch'io, 079-873-8073, se vi va. Intanto Karol G con Manu Chao, Viaggiando per il Mundo.

un'atmosfera super chill è nata nel nostro studio di Rete 3. Immagino per tutte le persone all'ascolto, come state? Ancora buon pomeriggio da parte mia, Simona Rodesino al microfono. Stavamo chiacchierando qua su Rete 3 all'interno di Alla Deriva, di citazioni cinematografico, letterario, insomma, che abbiamo sentito, letto nella nostra vita, ho visto al cinema, appunto, in TV, che ci sono rimaste particolarmente nel cuore. Qualcuno mi manda citazioni di anche cartoni animati. In realtà è vero, possono esserci delle grandi perle di saggezza nei cartoni animati. Poi qualcuno mi scrive anche citazioni che fanno ridere e penso che ne abbiamo una in comune. Dopo vado a cercare e la faccio sentire, perché anche io la utilizzo spesso nella mia vita, a volte viene colta, altre no, ma io, come si dice, mi lancio. Qualcuno mi scrive: l'unica cosa che si frappone tra te e il tuo obiettivo è la stupida storia che continui a raccontarti sul perché non puoi raggiungerlo. Quindi direi molto motivazionale, da The Wolf of Wall Street, se non sbaglio, Il Lupo di Wall Street con Leo DiCaprio. E poi ancora, cartoni animati, poi abbiamo A Strade dove stiamo andando non c'è bisogno di strade, grande citazione di Ritorno al Futuro, questa veramente famosa, poi è diventata anche un meme negli anni. Qualcun altro poi mi scrive: vabbè, non puoi mettere Baby in un angolo, dal film Dirty Dancing. Questa può essere utilizzata anche nella vita, quando, non lo so, c'è una situazione e tu te ne esci, ma tu non puoi mettere Baby in un angolo. Beh, ognuno ha la sua e ce n'è per tutti i gusti. Tra poco continuiamo a parlarne, naturalmente, su Rete 3. Adesso vado poi a cercare quella di un trio comico italiano. Se è quella, ho capito bene, Mario, è quella, secondo me è quella.

0: voce di Gali su Rete 3 con la sua canzone Niente Panico, un brano dedicato alla sua mamma. Lui ne ha proprio parlato pubblicamente. E allora qualcuno mi manda anche le citazioni del cuore, cinematografiche, letterarie. Qualcuno, Rudy, mi scrive: non pioverà per sempre, Il Corvo, beh, molto famosa anche questa, leggendaria. E poi qualcun altro cita anche Harry Potter. L'ho già detta questa di Harry Potter, ce ne sono parecchie, insomma. Sicuramente, anzi probabilmente, tu che mi stai scrivendo sei un millennial, sei cresciuto con i libri, cresciuta, di Harry Potter. Su queste citazioni di Albus Silente ce ne sono parecchie che poi ti restano impresse, soprattutto se poi hai letto i libri. E poi ancora: tieni i tuoi amici vicini ma i tuoi nemici più vicini ancora, dal Padrino parte seconda, mi scrivete. Beh, questa anche molto molto famosa. E Mario, ne parlavamo prima, ci sono citazioni che ci fanno anche, e per fortuna diciamolo, parecchio ridere, vero? E tu citavi questo trio italiano di comici, Aldo, Giovanni e Giacomo, che posso dire anch'io adoro, che a un certo punto, vabbè, a parte che ci sono tantissime citazioni, come dire, memorabili, però ce n'è una proprio quasi iconica, perché quando poi a volte ti chiedono nella vita: e tu, ma tu cosa fai, che lavoro fai, cosa fai nella vita, a me subito viene in mente questa scena.
1: E voi? Cosa fate nella vita?
2: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Non so, hardware, quelle cose. Cioè, creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare grosse situazioni, insomma, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica. Non so se mi spiego.
0: Non so se mi spiego, mi devo fermare qui sinceramente, perché questa scena la so praticamente a memoria, e siamo già in due, Mario, all'ascolto, ma penso che non siamo assolutamente gli unici. Io la uso, io nella vita la uso. Beh sì, meccanica di precisione, hardware, e se quel qualcuno che mi sta parlando la coglie, io ti dico, io ti adoro già.

State ascoltando Rete 3 alle 13.35, siamo all'interno del programma Alla Deriva, ancora buon pomeriggio da parte mia. E allora adesso però si cambia genere anche musicale, perché è il momento di ascoltare il pezzo protagonista, la canzone protagonista dell'MX3 Tutti per Uno per il mese di giugno di quest'anno, giugno 2026. E si tratta di una band grigionese, si chiamano Red Echo, e loro insomma, come dire, questo pezzo è stato proposto dai colleghi, tra i brani proposti dai colleghi della radio Romance, e poi le redazioni di Culottqua, SRF e Rete 3 naturalmente hanno selezionato le grigionesi Red Echo, questa band grigionese, con il loro singolo di debutto, proprio lui, lo sentiremo parecchio assolutamente questo mese. Iniziamo subito. Red Echo su Rete 3 con Painkiller, singolo di debutto, pezzo MX3 Tutti per Uno per questo mese di giugno.

0: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 16 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

Wow, che salto indietro nel tempo, suona proprio come una canzone d'inizio 2000, infatti era il 2002, Vanessa Carlton con A Thousand Miles che scorrono davanti a noi. E tra le varie citazioni cinematografiche del cuore arrivate nella nostra chat che blinca, si accende tutto il tempo allo 0798738073, ce ne sono veramente tantissime, grazie per aver partecipato. Allora avevo ragione, un po' tutti ci portiamo dietro una frase o più frasi in realtà che ci sono rimaste impresse in momenti della nostra vita, magari ce l'ha detta anche qualcuno, non è che deve essere la perla di quel film, forse anche uno sconosciuto, una sconosciuta così per strada un giorno ci ha detto una cosa che ci ha illuminati o illuminate, e perché no, questa personalmente non la ricordo, la frase illuminante di sconosciuti, però c'è tempo, può sempre succedere. Una cosa che io amo fare ogni tanto è riprendere una citazione un po' della mia parte nerd che straborda qui, del Signore degli Anelli, che è sempre il mio film preferito, della Compagnia dell'Anello, così quando ti capita di arrivare in ritardo, magari non lo so, ti aspettano gli amici, qualche minuto di ritardo o un po' di più a cena, per dire, e ti scrivono: Massimo, ma sei in ritardo? Oppure, non lo so, Marco, Luca, Roberto, Roberta, sei in ritardo? E tu rispondi come rispose Gandalf nel Signore degli Anelli: io non sono mai in ritardo, né in anticipo, arrivo precisamente quando intendo farlo. E parte su Rete 3 la nuova canzone dei Bad Book, Nemvia, estratto dal nuovo album Il Fondo del Barile, uscito il 29 maggio, da pochissimi giorni. Bad Book, che salutiamo, Nemvia.

0: Vadvo con Nvia su Rete 3, abbiamo DJ Sterk che ci raggiunge in studio. Buongiorno, ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Simo, ciao ragazzi.
0: Che
1: ragazzi,
0: si dice?
1: Sono qui in anticipo, scusate, fra 10 minuti inizierà
0: il programma.
1: Ma siccome mi hanno fatto uno scherzetto, mi hanno messo il brano di Vadvo adesso.
0: Adesso noi.
1: Dovevo dirvi che sabato scorso ho sostituito con grande piacere Luca Rudeboy per una volta e ho condotto io Local Heroes.
0: Yes.
1: E pensa un po' che proprio questo sabato abbiamo presentato un nuovo disco uscito venerdì dei Vadvook e quindi avevo Mago e Cerno in diretta.
0: Wow.
1: Stiamo per pubblicare, se non è stato fatto in questi minuti, il podcast.
0: Sì.
1: Che c'è di tutte le puntate di Local Heroes e intervistiamo veramente quasi tutti i musicisti, le musiciste, i gruppi, le band della Svizzera italiana, questo lo dico, ma in particolare c'è la puntata con i Vadvook. Se siete interessati a sentire tutti i brani, quasi tutti, del nuovo disco, e a sentire cosa, come è nato questo disco che è a cavallo tra passato e presente,
0: questo nuovo progetto
1: tra divertimento e impegno, è proprio un bel mix di energie. C'è tanto impegno politico, c'è tanta incazzatura, anche rabbia per quello che stiamo vivendo, che non piace ai Vadvook, non solo a loro tra l'altro, e anche un po' di nostalgia andando a riprendere dischi che loro hanno lasciato nel cassetto in fondo al barile, appunto,
0: proprio il titolo,
1: da 20 anni. Pensa, tu fai un brano, metti giù le note, metti giù il testo, poi non riesci a metterlo nel tuo disco, neanche in quello dopo, neanche in quello dopo, e finisce in un hard disk per 20 anni, resta lì, poi lo tiri fuori e dici cavolo, adesso funziona,
0: forse è il momento.
1: Sì, ecco, c'è tutta questa storia con grandi risate, ovviamente, perché sono Cerno e Mago, sono i Vadvook. Potete riascoltarlo nel podcast RSI Local Heroes con i Vadvook, c'è anche il video. Poi mi hanno detto io mi sono messo la maglietta bella,
0: Bene,
1: ciao,
0: bene. Grazie DJ Sterky che arriverà tra poco con voi. Ciao.

0: E gli scherzi continuano oggi nella redazione di Rete 3. Mi dicono che mentre DJ Sterky era qua con me a fare l'intervento sui Vat Book in studio, beh, Alice e Fabio del Cactus, ciao raga, hanno fatto qualcosa alla sedia, l'hanno messo sulla scrivania, la sedia messa sulla scrivania, dove l'hai trovata? Ale, che cosa sta succedendo? Posso dire, ho paura di uscire, io resto qua con voi.
1: Ehi, quanto mi dai?

0: di quelle che ti vergogni mentre le canti, che non piacciono a nessuno, ma le sanno tutti quanti.
1: Alla deriva.

La voce di Xenia Spiro su Rete 3 con Material Lover, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, uscito nelle sale della Svizzera italiana il 29 aprile. E mentre sfuma in sottofondo questa canzone, io sto per salutarvi, per oggi almeno. E allora un abbraccio, un saluto da parte mia, da Simona Rodesini tutto. Sta per arrivare DJ Sterchi, un buon pomeriggio, una buona giornata, una buona serata. Noi ci risentiamo prestissimo, naturalmente, su Rete 3. Vi lascio con Nicholas, Lovely Heart.

0: Luca, tu pensa il genio, i Nicholas che cantano la la la la come fossero sotto la doccia.
1: No, come quando saltavamo con la corda che eravamo piccoli.
0: Ma veramente, tu saltavi con la corda?
1: Ma per delle ore, non vedi che polpacci?
0: Madonna, mi hai sbloccato un ricordo pazzesco degli anni Ottanta.
1: Certo.
0: Ma la corda, l'elastico, che corda? L'elastico, no?
1: No, la corda, il salto della corda con tutti gli incroci avanti, indietro.
0: Sì, ma erano due elastici.
1: Allenamento da pugile senza saperlo, praticamente.
0: È vero.
1: Sì.
0: Mamma mia, che malinconia. Già, beh, la malinconia per la spensieratezza, questo senza ombra di dubbio, ma questo anche senza essere veramente malinconici, pensare quando si era giovani e bambini al fatto che l'unica cosa che dovevi fare era giocare, almeno da noi in Occidente, evidentemente avevamo questa fortuna. Previsioni fino a stasera: in tutto il paese in prevalenza soleggiato, ma lungo il versante nord alpino inizialmente ancora qualche annuvolamento. Temperature massime 31 gradi al sud, 25 al nord. Ma preparatevi al peggio o al meglio, dipende come vedete, se vedete il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, perché domani martedì al sud sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi. Al nord al mattino in parte soleggiato, nel pomeriggio anche lì nuvoloso con rovesci e temporali a partire da ovest. Temperature che crollano letteralmente di 10 gradi tra 18 e 22 gradi al sud e tra 12 e 25 al nord. Buona fortuna.
2: 3 news.
1: Nonostante il cessate il fuoco concordato, ci sono stati nuovi attacchi e contrattacchi tra Stati Uniti e Iran, con l'esercito americano che ha colpito postazioni radar e per il controllo dei droni iraniane. Pasdaran, che dal canto loro hanno risposto bersagliando una base militare americana in Kuwait. Una prova di forza che avviene mentre proseguono le trattative tra i due paesi per giungere ad una fine delle ostilità. Teheran ha fatto sapere che ci vorranno alcuni giorni prima di rendere nota la risposta iraniana alla nuova bozza di pace statunitense. Intanto, sull'altro fronte caldo, quello israeliano, oggi riunione d'urgenza al Consiglio di sicurezza dell'ONU, chiesta dalla Francia in merito all'avanzata dei militari israeliani in Libano. Tutto è pronto a Berna per la sessione estiva delle Camere federali, che a partire dal pomeriggio e per le prossime 3 settimane si riuniranno per affrontare temi importanti, tra cui salari minimi nei contratti collettivi di lavoro, finanziamento della 13ª VS con il possibile aumento dell'IVA, costruzione di nuove centrali nucleari, difesa e sicurezza della Confederazione, oltre al sostegno all'Ucraina in guerra da oltre 4 anni.
2: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: la Svizzera italiana. Anzi, proprio svizzero tutto, dai. Bello, bello. Siamo qua alle 14.07, un'altra puntata, un'altra settimana. Ma è un'altra settimana particolarissima questa.
1: Dai, che c'è la settimana corta!
0: Lo so, per quasi tutti, ma non per tutti. Un caro saluto a chi lavorerà giovedì, naturalmente, manderà avanti il paese, compresi noi di Rete 3, perché saremo qua anche noi, non il sottoscritto. Lanzarone di un lanzarone di dei sterchi! Vabbè, ma le bambine a casa, allora mi tocca portarle in piscina o da qualche parte. Pioverà a questo punto, tutte le maledizioni di chi lavora il giovedì. No, però saremo in tanti a fare libero giovedì, poi ci sarà il ponte. Ma io sono sicurissimo che tantissimi di voi, amiche e amici, si sono tirati fuori un altro bel ponte. Voglio dire, con veramente pochi giorni avete accumulato quasi delle settimane di vacanza, perché 4 giorni questo fine settimana che arriva, compreso il giovedì, 4 giorni a metà maggio che c'era, cos'era, l'ascensione. Insomma, raga, qua

ballare, cantare a squarciagola inventando le parole, poi facile questa, è Call on Me, è terapeutico, Eric Price. Era il 2004, appena iniziato il programma già mi viene un infartino. Diciamoci la verità, essere tifosi, tifose o giocatori della nazionale svizzera di hockey ormai richiede un fegato d'acciaio e una scorta industriale di tranquillanti, benzodiazepine, un po' di tutto, perché raga, veramente fino all'ultimo proprio, quel gol lì nell'overtime, io pensavo che tra l'altro avrebbero giocato tutto il tempo e invece no, il primo che segna, bam, va a casa, si porta la coppa a casa, ma vada via Iccia. Va bene la precisione dei nostri orologi, i luoghi comuni, va bene la neutralità, ma questa precisione chirurgica nel collezionare medaglie d'argento comincia a sembrare una maledizione degna di un film horror. Solo la Germania ci passa dietro, cioè è dietro di noi e siamo in compagnia, perché anche la Germania non ha mai vinto, ci è arrivata vicina ma non ha mai vinto, noi però, raga, tre finali e tre argenti. Ecco come possiamo sopravvivere, ok? Ve lo dico subito, attenzione, cambiamo sottofondo, grazie, da documentario. Come sopravvivere per non impazzire? Non solo al cambio repentino di temperature, come dicevamo l'altro giorno, ma sopravvivere tutti insieme a questo trauma tra spogliatoio e spalti, senza finire in terapia. Prima di tutto serve la regola del vaffancuore a tempo determinato. Subito dopo la sirena finale, sì, i giocatori che noi tifosi abbiamo il diritto sacrosanto di lanciare cose metaforicamente, urlare contro il muro e maledire il destino cinico e baro. Però diamoci un timer, 10 minuti di furia cieca, anche il giorno dopo, poi ci si fa una doccia e si apre una birretta o qualcosa di analcolico e si dichiara il lutto ufficialmente concluso. Se durante la settimana sentite ancora un travaso di bile, ripensando al gol decisivo di quel signore coi capelli rossi e i baffetti da adolescente svizzero-tedesco, scatta il respiro quadrato. Respiro quadrato, 4 secondi per inspirare, 4 per trattenere. Aspetta, ispirare. Serve a non andare in iperventilazione ogni volta che incrociate un finlandese per strada. A mente fredda dobbiamo fare un patto di solidarietà per evitare il classico melodramma elvetico.

I ragazzi sul ghiaccio devono smetterla di guardarsi allo specchio come se fossero i colpevoli di un crimine internazionale. Essere i secondi più forti del mondo è comunque meglio che guardare i mondiali dal divano come i nostri amici azzurri. Noi tifosi, dal canto nostro, dobbiamo controllare l'istinto di fare i commissari tecnici da tastiera invece di rimuginare su quel passaggio sbagliato che persino vostra nonna avrebbe azzeccato. Concentriamoci su ciò che possiamo controllare. Noi, il nostro fegato, i giocatori, i loro muscoli, no? Infine, sforziamoci di trovare tre cose positive di questo torneo. Anche solo il fatto che per due settimane abbiamo evitato di parlare di tasse, di problemi geopolitici gravissimi, meteo. È già un mezzo miracolo. In sintesi, questa frustrazione deve diventare la nostra nuova benzina. I giocatori la useranno per spaccare i paesi in palestra, forse sono i pesi in palestra, sai leggere? No, Sterky, vai con la musica. Noi tifosi per lucidare i polmoni e prepararci per il prossimo tifo, ragazzi. Alla prossima, non accadrà più. No, mon Dieu.

poi Banda Bardò, altro che leggerezza, loro sono veramente anche super impegnati nelle loro canzoni, vanno a cercare i suoni, vanno a fare cose belle che ci fanno stare bene o ci fanno riflettere. La Banda Bardò è qualcosa di magico, di positivo anche, secondo me, hanno sempre quel filo di speranza, sono mai troppo malinconici, non lo sono quasi mai. Ve li consiglio come musica antidepressiva dopo una brutta situazione come quella che abbiamo vissuto ieri con la nazionale svizzera di hockey, che comunque adesso la sto ingrandendo per giocarci un po' tutti assieme, però è vero che fino all'ultimo secondo dicevo almeno avessimo perso con una batosta di quelle, no? Alla fine insomma non c'era speranza, non c'era proprio nessuna possibilità, no? I finlandesi ci davano una scopola come noi abbiamo fatto con i norvegesi e basta, no? Te ne facevi una ragione. E invece no, proprio quell'ultimo gol lì quasi quasi fortuito, e in realtà ragazzi loro hanno giocato quasi come noi, direi, no? Adesso non vorrei prendermi qualcuno che mi aspetta fuori, però dico, cioè alla fine arrivi a 0-0 e non hai segnato, punto, dovevi segnare, cioè vale per loro che anche per noi. Poi nei tempi supplementari bam, loro hanno avuto l'occasione che non abbiamo avuto noi, è una sfiga pazzesca, perché poi alla fine noi siamo considerati, parlo della nazionale svizzera di hockey, dico noi, che io non sono neanche capace di fare uno sport in vita mia, però dico la migliore nazionale senza titolo mondiale e probabilmente quella con più semifinali e medaglie senza aver mai vinto una volta. Ma non è fantastico? È bellissimo, siamo comunque i più forti del mondo senza aver mai vinto una volta. Ci siamo arrivati vicini. Adesso confrontavo un po' di dati, ho chiesto anche a varie AI di confrontare, di incrociare i vari dati e la Svizzera ha vissuto una vera e propria maledizione dell'argento che è culminata proprio ieri dopo aver perso a Zurigo contro la Finlandia e abbiamo avuto comunque piazzamenti in top 4. La Svizzera ha raggiunto le semifinali o il girone finale per le medaglie nelle edizioni storiche ben 14 volte nella sua storia. Siamo una potenza nell'hockey, è ovvio. 14 volte siamo arrivati in zona medaglie, quindi ci siamo presi bronzi, argenti e tutto il resto. Abbiamo conquistato la medaglia d'argento per ben 5 volte, perdendo sempre all'ultimo atto. Mannaggia! Nelle ultime 3 occasioni pure. E quindi ecco la nazionale che è meno, cioè che è arrivata più in semifinale, che non è mai riuscita a vincere la medaglia d'oro, la Coppa del Mondo, siamo noi, abbiamo un record. La seconda, leggevo, è la Germania. Anche la Germania non ha mai vinto la medaglia d'oro, è arrivata comunque in semifinale 9 volte. Siamo in buona compagnia, dai, diciamo. Adesso un bel chi se ne frega, chiudiamo questo capitolo perché poi arrivano altre sfide nella vita in generale. E un'altra bellissima canzone super positiva, perfetta per il lunedì, è Cyndi Lauper.

0: Brown Pain People, sono ticinesi, due luganesi per la precisione, e abbiamo due ticinesi in giro per il mondo, dall'altra parte del mondo. Fra poco ve ne parlo. Oh, ma che bello sentire i Gracchi, Ivan, Flavia, Giorgio, dall'altra parte del mondo. Ci siete?
1: Sì, ci siamo sempre per te, sempre.
0: Finalmente, ciao, di nuovo, una volta al mese vogliamo sapere dove sono andati a finire questi due pensionati che stanno vivendo la loro seconda giovinezza, terza, quarta giovinezza, chi se ne frega, la loro pensione, no, perché mi piace sottolinearlo, perché c'è chi fa una scelta, chi un'altra, quando va in pensione, no? E c'è chi decide di darsi all'ozio, chi di darsi alla politica, per esempio. Altri fanno dei lavoretti e c'è chi prende il camper. Oddio, non mi ricordo come si chiama il camper già. Oddio.
1: Si chiama Tiberio.
0: Il Tiberio, ecco, è vero. Prendono il camper, lo portano su una nave e vanno a fare il giro, questo già qualche anno fa ormai, dell'America. Da su e giù, voi eravate già due viaggiatori prima, ok? E quindi niente, siete andati in pensione, avete iniziato dall'Alaska, siete scesi fino in fondo all'America Latina, fino a Santa Cruz, no? Giù a Ushuaia.
1: È
0: la terra del fuoco, no? In Cile.
1: Esatto.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Perfetto.
0: Ushuaia era l'ultimo collegamento. L'Ushuaia non è solo una discoteca a Ibiza, ma soprattutto è un luogo sicuramente meraviglioso da vedere una volta nella vita. Piuttosto freddo, siamo nel profondo sud del mondo.
1: Esatto, noi eravamo in quella che era l'estate.
0: Giusto.
1: L'estate, però non era caldo.
0: L'estate
1: per
0: australe, per la cronaca.
1: Sì. Esatto, e non era caldo.
0: No,
1: poi siamo saliti.
0: Perché diciamo che quella zona lì è vicina al polo sud, quindi vabbè. E poi avete deciso di svernare, perché adesso è autunno, fra poco sarà inverno, in quella parte del mondo, quella sotto, diciamo così, in Brasile, furbetti.
1: Ormai bisogna rincorrere un po' il caldo. Sì, stiamo facendo il centro Brasile, perché al sud del Brasile fa freddo anche lì, già ormai è arrivato l'autunno inoltrato. Lo faremo l'anno prossimo in primavera, che sarà fine estate per loro, diciamo.
0: Ok, voi avete visitato quasi tutta l'America Latina praticamente.
1: Sì, ci manca Uruguay e ci manca Paraguay e basta.
0: E cos'è che vi ha colpito di più di quest'ultimo viaggio che state facendo? C'è qualcosa che vi ha proprio aperto il cerebro, che ha dato luce ai vostri occhi, che avete detto wow?
1: Allora, come posto, come zona così, abbiamo fatto il Pantanal, che è una regione umida qui del Brasile, che sta anche al confine un po' con Paraguay e Bolivia. Il Pantanal è grande quasi 5 volte la Svizzera, e c'è una strada che entra fino a un punto e poi da lì vai con una barca per vedere i giaguari e uccelli, animali,
0: che bello.
1: Caimani e tutto così. Questo veramente è una cosa affascinante.
0: Veramente. 5 volte la Svizzera, quindi ha avuto tempo di riempire la vostra vita, la vostra mente di bellissime immagini, visto che è la più grande pianura alluvionale d'acqua dolce del pianeta. Cioè,
1: esatto.
0: Ragazzi,
1: esatto.
2: Anche di zanzare.
0: Non sono zanzare, sono dei cinghiali praticamente da quelle parti.
2: Diciamo che era un zanzarificio.
0: Mamma mia, beh, adesso ovviamente ogni luogo, anche l'altro lato della medaglia. Allora, a me fa piacere sentirvi, sarà un piacere anche per i vostri parenti, i vostri figli, i nipoti che non sanno dove siete. Voi avete un telefono cellulare, com'è che vi muovete?
1: Ci muoviamo col cellulare, poi abbiamo due piccoli da parlare, Giorgio, per fare il video.
0: Aspetta, ripeti tutta la frase che è saltellata.
1: Allora, abbiamo i due cellulari, usiamo quasi prevalentemente quello, anche per filmare, abbiamo una GoPro per filmare e il Giorgio usa un PC per fare
0: PC,
1: i video.
0: Certo. Allora, per chiudere, voi mettete dei video, fate un blog, videoblog del vostro super viaggio, siete indietro di qualche mese, perché giustamente vi godete il presente, vi godete quello che state vivendo in quel momento, quindi quando avete poi tempo compattate tutte le immagini, chissà quanti giga avete di roba, e poi pubblicate su YouTube, sulla vostra pagina, un resoconto di ogni tappa del vostro bellissimo, incredibile viaggio, e spero stimolante per tutti, perché veramente sì, voi avete toccato nord e sud di tutta l'America, e di conseguenza ce n'è per tutti, ragazzi. Volete il freddo? Andate o nel profondo sud o nel profondo nord, o volete il caldo, la zona centrale, dico delle ovvietà. L'ultimo che avete messo era una crociera in Patagonia, e siamo a Capodanno, quindi siete indietro di 6 mesi. Ma prendetevela con calma.
1: Noi usciamo ogni 15 giorni la domenica.
0: Ok, perfetto. Allora, la pagina su YouTube è I Gracchi Van, tutto attaccato. I Gracchi Van sono questi due pensionati ticinesi che stanno girando l'America un po' anche per noi. Grazie, carissimi. Buona continuazione. Alla prossima.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, Giorgio. Ciao, ciao. Ciao, Flavia. Ciao, ciao, ciao.

ora stringe la mano che stringeva il coltellino. Ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore

0: Lo dicevamo ieri alla nazionale svizzera di hockey, vero? Mamma mia. Quanto l'abbiamo detto ieri? Dai, fate un gol, buttatela dentro e niente, non c'è stato niente da fare. Fa niente, basta. Archiviato, arrivederci, grazie, anche perché ci sono tantissime altre cose che ci possono svagare, aprire la mente, stimolare per andare avanti.
1: Dai, che è venerdì.
0: Weekend Radar. Sì. Parlare già del weekend adesso che è lunedì, a parte che è una settimana corta con il giovedì di mezzo, anche se venerdì le scuole non sono chiuse, ve lo dico, stavo già dimenticando. Dal 3, quindi fra poco, dal 3 al 6 giugno tra Arcegno, Ronco Soprascona e Monte Verità torna l'Eteur Festival. 4 giorni di musica, luoghi fuori dal tempo e incontri un po' magici. Quinta edizione per questo piccolo gioiello culturale nato quasi in sordina e oggi diventato un appuntamento speciale nel Locarnese. Al telefono con noi c'è il fondatore, direttore artistico, musicista, in particolare batterista e fotografo Sheldon Sutter. Ciao Sheldon.
2: Ciao Alessio, buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Ecco, grazie, è un caso che tu sia passato anche a Confederation Music proprio ieri sera.
2: Sì, più o meno un caso.
0: Da Moci, perché
2: Marco Kohler ha pensato che potevamo piazzarlo lì. Due parole sul festival.
0: Eh sì, perché sei un musicista, sì. Fai dei dischi. Ma Sheldon, parliamo del festival, che è la cosa più importante oggi in questo momento, anche perché è pieno. Io non posso descriverlo tutto il festival, perché veramente avete organizzato una roba veramente importantissima, di spessore. Ci siamo quasi, si parte tra pochissimo.
2: Sì, manca praticamente 2 giorni, 48 sì. ore.
0: E tu stai dormendo.
2: Speriamo nelle previsioni del tempo, cioè le previsioni sono quel che sono.
0: Sono un po' traballanti, sì, effettivamente. Ecco, sì, infatti, sì. Infatti. E, quinta edizione, quando hai iniziato nel 2022 ti aspettavi di arrivare fino qui?
2: No, dire il vero, ho cominciato un po' per gioco, ma anche perché la sentivo di doverlo fare. Non è una cosa che ho proprio la vocazione di essere direttore artistico di un festival, però non c'era nessun altro che lo inventava, ho detto tocca a me.
0: Beh, giusto, da tirarsi sulle maniche e diventare attori della propria vita.
2: L'idea di un... Come, scusa?
0: No, niente, era una scemata, attori della propria vita, diventare quello, no?
2: Vai. Sì, esatto.
0: Beh, avete iniziato con 4 soldi e tanta voglia di fare, leggevo. 4 soldi e tanta voglia di fare, oggi siete 4 giorni, una ventina di artisti, diverse location. Cos'è cambiato e cosa invece vuoi che resti identico?
2: Ma quello che voglio che resti identico è che ci siano delle persone che vengano per la prima volta e che restano sorprese e da questa atmosfera un po' magica e che sentono proprio il momento di fare un avvenimento in quell'attimo lì. Cioè anche un po' l'idea che era post pandemica, dopo che siamo rimasti fermi nei nostri porti per tutto questo tempo, di uscire di nuovo sul mare e di andare alla deriva. Infatti all'inizio avevamo questo slogan che avevo inventato, Ether, onde sonore per orecchie alla deriva. Ecco, e vorrei che questo resti proprio lo spirito delle persone che vengono, che hanno voglia di andare alla deriva.
0: Bello, perdersi per poi ritrovarsi, no? Tra l'altro a Rete 3 c'è un programma che si chiama proprio Alla Deriva, no? Per dirti quando c'è il feeling, no? Non è un programma di filosofia o di musica sperimentale o underground. Poi volevi raccontarmi un po' anche proprio la filosofia, in effetti, del Eter, è francese, no? Eter?
2: Sì, Eter Festival. Eter in italiano è il quinto elemento, è un po' l'elemento che si supponeva a fine del XIX secolo che fosse quell'elemento che trasmetteva, cioè certi fenomeni fisici si spiegavano con l'esistenza di questo etere. E è un po' quello che c'è tra mezzo, no? Che mette in comunicazione, magari anche che divide. E quello che vuole essere anche questo festival, cioè ci sono musiche di generi totalmente disparati che si incontrano dopo nell'arco di un'ora.
0: in posti magici,
2: aiuta,
0: in posti
2: molto... Sì, aiuta per andare alla deriva, no? Questi contrasti forti, ecco.
0: Allora, ascoltiamo un brano, resta pure al telefono che c'è tanta roba da raccontare, almeno qualche nome di qualche artista. Intanto ve ne anticipo uno che tra l'altro avevamo ospitato al Living Room molti anni fa, un duo zurighese, lei in realtà era giapponese, avevano fatto un disco lei in Giappone, lui a Zurigo, un disco di elettronica molto colorata, molto particolare. Era il 2008, questa è Colors of My Town, Team e Puma Mimi.

0: anche questa è musica svizzera, Tim e Puma Mimi, un po' svizzera, un po' giapponese, si capisce. Colors of My Town, era il 2008, ah, dai che venerdì, particolarissimi. Allora, se vi siete appena sintonizzati su Rete 3, rimettiamo subito a fuoco le coordinate. Stiamo parlando del Ether Festival, dal 3 al 6 giugno trasforma il Locarnese in un paesaggio sonoro vivo, 4 giorni di musica, incontri, atmosfere anche sospese nello scenario magico dello storico Mulino del Brumo ad Arcegno e in altre località. Con noi Sheldon Sutter, direttore artistico. Ci sei, Sheldon? Ancora?
1: Sì, ci sono.
0: Troppo sì. Forti. Allora, raccontaci un po', come sei arrivato a Tim e Puma Mimi? Con loro freak pop?
1: Ci sono arrivato per una lungatoia. Avrei voluto portare Leoni di Berna e non poteva, e gli ho chiesto chi poteva essere
0: una lungatoia
1: di sostituirla, e mi ha consigliato Tim e Puma Mimi, che ho poi scoperto, non li conoscevo prima, e hanno fatto un disco nuovo proprio adesso, mi sembra l'anno scorso, dopo una lunga pausa per motivi
0: loro
1: piacevoli, familiari.
0: Posso immaginare, infatti, figli.
1: Ecco, sì.
0: Allora devo andare a sentirlo, ecco. Perché mi sono perso questa novità del disco nuovo di Tim e Puma Mimi, il loro sì. Freak pop. Mi ricordo che era anche tecno cucumbre il loro genere. Bah,
1: esatto,
0: fantastico,
1: sì.
0: Ragazzi.
1: Sì.
0: Allora, nel programma troviamo davvero di tutto: campane del 1500, elettronica,
1: esatto.
0: Zurigo Tokyo, come detto, tradizioni Tuareg, quindi il Nord Africa, violoncelli spaziali.
1: Esatto.
0: Come si costruisce un equilibrio così e perché?
1: Ma è facile, basta che vai un po' di palo in frasca e trovi. No, diciamo, vado avanti un po' empiricamente, comincio con un gruppo e vedo cosa potrebbe essere il contrasto, l'accostamento, e è un po' un gioco di ecco, come a scacchi, no? Ci sono le diverse possibilità, cominci a spostarli e alla fine arrivi al programma di 4 giorni. E beh, c'ho dei criteri ben precisi su quello che è la scelta degli artisti, anche perché nascendo dopo la pandemia, tanti si sono dimenticati cos'era la pandemia, però saremmo meglio a ricordarcene. Pensando alla filiera, no? Che avevamo visto che durante la pandemia le filiere erano saltate tutte e ci sono etichette, sì. Siamo troppo dipendenti dalla globalizzazione. Ho pensato di ritornare a questo qui e adesso. Dunque, anche tutti i criteri con cui scelgo gli artisti sono spesso dei ticinesi o dei svizzeri che vengono spesso in Ticino, residenti in Ticino, residenze secondarie, oppure quello che chiamo la diaspora ticinese, tutti i ticinesi artisti che emigrano nelle città,
0: però
1: romande o
0: brighesi. Non c'è solo Ticino, perché sì? Parliamo di Tuareg,
1: no.
0: Di campane tibetane,
1: esatto, certo.
0: Anzi, c'è una mente molto aperta, certo. Questo festival.
1: Sì, sì, sì, certo, certo, ma il Ticino è così, in fin dei conti, quello vero. L'identità ticinese che dice che il Vallerano è un cliché, no? Il Ticino è una zona di transito.
0: Di miscugli anche di culture, certo, infatti siamo tra l'Italia, siamo di cultura italiana e anche svizzera, quindi siamo... Va bene, ok, direi che possiamo dire che ci suonerà anche la Julie Meletta, quella che conoscete bene sulle frequenze di Rete 3, che era lì di San Domenico ieri, o l'altro ieri, era l'altro ieri, e vuoi fare anche qualche altro nome velocissimo?
1: Sì, sicuramente il concerto di campane sul campanile d'Arcegno vale la pena, anche perché c'è un'introduzione storica di Romeo Dell'Era, che è il campanologo ticinese.
0: Cioè, ragazzi, avete capito, dalla musica elettronica sperimentale alla musica sperimentale e non solo, ballabile, dance, alternativa, elettronica, indie e tutto il resto, alle campane delle chiese. Cioè, bellissimo,
1: sì,
0: veramente,
1: ecco.
0: Un festival. Per quello che ho detto, non c'è tempo per dire tutto quello che fate, però
1: no.
0: Vi dico, amiche e amici, se siete stati stimolati, ethermusic.ch, ETHER, ok, ethermusic.ch, andate a vedere il programma.
1: Deviati. Sì, da lì verrete deviati su un sito che si chiama Amici del Ticino, dove c'è tutta la prevendita.
0: Ok. Sheldon, sì. grazie, in bocca al lupo, naturalmente. Grazie per il lavoro,
1: sì,
0: che fate.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Dai, che venerdì.
0: ma guarda un po', mi è comparsa la Giulia Meletta.

0: Edo, che è una canzone sul Guttalak, non l'avrei proprio mai immaginata. Brava Giulia Meletta. Guttalak, Guttalak, Guttalak.
1: Dai, che c'è la settimana corta!
0: Dai, che serio, che simpaticissimo!
2: Dai, che è venerdì! Grazie!
0: È una canzone stimolante!
2: Ci rivediamo in piccolo!
0: Come me! D'altronde! Ciao, domani! Ciao, Julie! Ti si vuole bene anche a voi, pubblico!

0: Allora, si è lamentato perché ho detto che ha finito l'ora d'aria diverse volte, che lo mettevamo dentro una gabbietta. No, lo lasciamo su un materassino alla deriva, con le correnti casuali.
1: Cambiamo però la crema da sole, almeno un barattolo per morire.
0: Ma cosa, rinforzati te la crema da sole. Le 15 un minuto. Sta per iniziare una nuova puntata di Chwip Chwip. Prima però le previsioni del tempo e subito dopo l'attualità con Simona. Fino a questa sera in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato e caldo, domani aumento della nuvolosità e nuove precipitazioni e piogge un po' ovunque, anche di carattere temporalesco.
2: Tre news. Le segnalazioni di incidenti nell'aviazione civile svizzera sono state lo scorso anno poco meno di 15.000, in crescita del 20%. Lo comunica l'Ufficio federale dell'aviazione civile, che nel periodo in rassegna ha registrato 6 morti. Tra le principali problematiche riscontrate vi sono errori di manovra a terra da parte di piloti o di personale aeroportuale, ma anche passeggeri sempre più irrequieti e violenti, oltre ad un maggior numero di droni nei cieli che rendono meno sicuri i voli. Un motociclista è morto ieri pomeriggio a Bursinel in seguito ad uno scontro ad un incrocio con un'auto guidata da una 74enne, lo comunica la polizia vodese. L'uomo è morto in ospedale poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità nell'incidente. E la Confederazione ha avviato una nuova fase della campagna nazionale di sensibilizzazione contro la violenza domestica, sessuale e di genere. Il progetto, promosso dalla consigliera federale Elisabeth Baumschneider, ha preso avvio lo scorso anno e nelle prossime settimane sarà reso più visibile grazie ad alcuni cartelloni pubblicitari che tappezzeranno le città. Tra i vari messaggi promozionali, l'attivazione del numero telefonico unico 142, voluto per fornire sostegno alle vittime.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16. È già partita, pronti via, la sigla di Chip Chip, il programma che vi porterà leggeri leggeri e anche forse svolazzanti da qui alle 17 con la Simo.

0: tanto amore per i Blair.
1: Blair
0: Country House. 15 e 7 minuti, buon primo giugno a tutti voi. Ormai le vacanze sono in agguato e invece io vorrei rivolgermi a tutti i ragazzi che stanno affrontando gli esami e la maturità e i master e la fine della commercio, insomma a tutti voi cari ragazzi che da oggi magari dovrete contare su tutta la vostra disciplina, organizzazione barra anche un po' di fortuna. Buon pomeriggio e benvenuti a CWIP CWIP. Oggi ci troviamo molto in alto, niente amache o amache, niente panchine panoramiche, nemmeno materassini alla deriva. Oggi abbiamo fatto un piccolo sforzo e siamo saliti fino in cima a una montagna. Allora, l'immagine è questa di queste due ore. Siamo lì, seduti nell'erba, con un filo tra i denti. Le scarpe un po' impolverate, quel panorama che ti fa venire voglia di stare zitto, zitto, almeno per 10 secondi, non per tristezza, per meraviglia. Oh, scioni panorama! Da quassù il mondo sembra diverso, le cose urgenti sembrano un po' meno urgenti, le preoccupazioni si rimpiccioliscono e persino le giornate storte viste dall'alto sembrano avere contorni più morbidi. Non so se sia l'aria di montagna o semplicemente la distanza, ma ogni tanto cambiare prospettiva fa miracoli. E allora per le prossime due ore restiamo qui sul tetto del mondo, almeno con la fantasia, o magari ci siete davvero. Guardiamo lontano, respiriamo bene, ci facciamo accompagnare dalla musica, dalle storie e dai piccoli ragionamenti del chip. Io sono la Simo e questo è Chip Chips.

tu cosa fai questa sera, Noemi? Spero di non incontrarti mai più. Ma troppa roba, ritmo solare e festaiolo, e poi all'interno invece c'è un concetto di disagio. Dai che siamo pronti per il primo ragionamento del chip. Vorrei parlare delle scottature più assurde. C'è una cosa che riesce a sorprenderci ogni estate. Nonostante ormai siamo esperti, informati e armati di creme solari, le scottature ci lasciano sempre un po', quando ci va bene, con il naso intero in mezzo alla faccia. L'ispirazione di oggi arriva da Tiki, che è riuscita a scottarsi entrambe le orecchie. Non so se ve l'ha raccontato questa mattina, e devo dire che la cosa mi ha fatto riflettere. Perché quando mettiamo la crema solare abbiamo tutti una specie di mappa mentale del corpo, viso, braccia, spalle, gambe, fatto. Peccato che il sole conosca delle scorciatoie che noi ignoriamo. Le orecchie, per esempio, chi pensa alle orecchie? Finché non diventano due piccoli termosifoni non ci pensi. Poi c'è il collo del piede, autentico campione mondiale delle scottature a sorpresa. Passi una giornata meravigliosa al sole, la sera scopri che non riesci più nemmeno a guardare le scarpe, tantomeno a infilartene. E le ginocchia? Anche loro entrano spesso in classifica, non chiedetemi perché, evidentemente hanno un rapporto privilegiato con i raggi del sole. La nuca, il coppino, la riga dei capelli, non fate le trecce in spiaggia. Quel pezzettino di schiena che sfugge sempre alla mano e che sembra irraggiungibile senza una larea in contorsionismo. E la schiena, appunto, quando sei da solo come fai? Non è che puoi chiedere al vicino l'asciugamano, in quel caso non stai mettendo la crema, stai facendo una scommessa con il tuo destino. La verità è che ogni anno ci convinciamo di aver imparato la lezione e ogni anno il sole trova un nuovo modo per ricordarci che lui è molto più organizzato di noi, e così passiamo la serata a spalmare dopo sole e l'aloe su zone del corpo di cui avevamo completamente dimenticato l'esistenza.

0: Na-na-na-na-na. Milk Sugar, vaya con Dios. Ehi, na-ne-na. Un pezzo di qualche anno fa. Stiamo parlando di scottature impreviste, partendo appunto da Tiki che si è scottata le uregie. Ma è possibile scottarsi pure la pianta, cioè pure la pianta del piede? Ma veramente no, dai.
1: Simo, dove sei che ti ho cercato, Simo? Tutte le giacche affiolato, ma questo non è tutto Nelo che volevi tu. Questo è Nelo affiolato.

pomeriggio a tutti. Benvenuti nel cuore dei programmi di RT3, la tua radio rinfrescante con la Simo.

0: decisamente meglio. Oggi ho sottovalutato completamente un piatto di spaghetti di soia con del pollo, pensando che fosse leggero barra dietetico, invece mattonazzo. Adesso magari mi stanno ascoltando dalla mensa dove ci nutriamo, ma non è colpa vostra. Ma mi sono ripigliata dopo 3 ore dal pasto, grazie alla musica e alla bevanda, quella con le bollicine non alcolica. Ora mi sembra di stare meglio. E
1: una non basta.
0: Pronta come non mai a entrare nel nostro momento una non basta. Oggi ci fermiamo sui Coldplay, che nel frattempo sono diventati una delle band più grandi del pianeta, ma che all'inizio erano semplicemente 4 studenti universitari di Londra, capitanati da Chris Martin. La cosa curiosa è che sono ancora gli stessi di quando hanno iniziato alla fine degli anni 90. Curiosa perché, insomma, non è per niente facile andare d'accordo in una band per così tanto tempo. I due brani che ascoltiamo oggi raccontano proprio il momento in cui il gruppo stava passando da promessa della musica inglese a fenomeno mondiale. Partiamo da God Put a Smile Upon Your Face, dell'album A Rush of Blood to the Head. Qui i Coldplay mostrano un lato più energico e rock. Chris Martin raccontò che volevano una canzone con più spinta, ispirata all'energia di gruppi come Muse, PJ Harvey, e infatti si sente chitarre più aggressive, ritmo più incalzante, una band che comincia a capire di poter fare molto più che semplici ballate. Subito dopo arriva, o viceversa, adesso magari la giriamo, beh, quello che è, ci ascolteremo questi due brani, Trouble, uno dei pezzi simbolo dell'album Parachutes del 2000, è costruito attorno al pianoforte di Chris Martin e a quell'atmosfera delicata che avrebbe fatto innamorare mezzo mondo. Curiosamente, secondo quanto raccontato dalla band, il brano nacque anche come una sorta di gesto di riconciliazione interna dopo alcune tensioni, vedi che anche loro l'hanno avute, con il batterista Will Champion. Allora, due anime, una più fragile, una più tonica, ma già con quella capacità tutta Coldplay di entrare nelle cuffie e restarci per anni.

0: una full immersion oggi per il nostro. Uno non basta, un brano non basta per riuscire a entrare bene nell'atmosfera di un gruppo. Full immersion nel mondo dei Coldplay.
1: Yo yo yo, bellezza, ciao!
0: Ma ciao a te! Tra pochissimo, Sicilla.

0: si bacia, ci si baci. La critichina, è lunedì e c'è la Simo critichina. Ma sempre con, sai, quando ti dicono una roba brutta e poi sempre con rispetto, eh. Però sta canzone è scritta, punto. Però è allegra ma non troppo.
1: Chip chip chill.
0: Mi taccio perché forse ho soltanto bisogno di un po' di chillosità. Bene, bene, non sono da sola. Prima dicevo che ho sottovalutato completamente un piatto di spaghetti di soia col pollo, mi sembrava quasi dietetico, invece...
2: Comunque la consistenza era come quella dei lauretti dei bambini che fanno all'asilo.
0: Ah. Boh. Quindi era quasi...
2: Sono rimasto abbastanza colpito, perciò...
0: Da quello che hai mangiato
2: prima
0: anche
2: e ultima
0: tu.
2: Volta.
0: Vedi che poi non abbiamo mangiato nello stesso posto.
1: Come non mai a entrare.
2: Non ci crederai, ma anch'io idem. Spaghetti alla soia.
0: Ci
2: col
0: credo.
2: Pollo. Un mattone.
0: Un mattone, un mattonazzo. Dai, allora ci rilassiamo un attimo e ce la accendiamo. L'immagine della puntata di oggi ci porta in alto, siamo seduti in cima a una montagna, un filo d'erba tra i denti, il vento che passa senza chiedere permesso e quella sensazione bellissima, proprio bellissimissima, di essere almeno per qualche minuto sul tetto del mondo. Da lassù le cose non spariscono, le scadenze restano, ovvio, le mail pure, certo, e probabilmente c'è ancora qualcuno che aspetta una nostra risposta, però tutto sembra un po' più piccolo, più lontano, più leggero. E per accompagnare questo panorama oggi ascoltiamo Lumière, un brano che mette insieme diversi mondi della musica italiana contemporanea. Al centro c'è Maze, uno dei produttori più importanti, interessanti direi più che altro degli ultimi anni. È uno di quelli che non si limita a fare basi, costruisce veri e propri paesaggi sonori. Accanto a lui troviamo Izzy, arrivato dalla scena genovese, con il suo stile introspettivo e malinconico. Ernia, che ha portato nel rap italiano una scrittura molto bella, personale, raffinata. Tony Boy, tra i nomi più forti della nuova generazione urban. E Digital Astro, una delle voci emergenti più interessanti del momento. Tutti insieme danno vita a un brano che sembra proprio fatto apposta per questo nostro panorama immaginario, ampio, arioso, con lo sguardo che va lontano. E allora restiamo qui ancora un momento, in vetta, senza dover dimostrare niente a nessuno, solo noi, il cielo, il vento e un po' di musica.

parole ben congegnate, delicate, ben espresse, super cantate. Maisy, Easy, Ernia, Tony Boy e Digital Astro. Per il nostro momento, chill chill.

Ma chi è stato fermo? Dai, dai, che qualcosa, un piedino avrei pur mosso. Dove vorreste essere in questo

0: sarà un bel regalino, regalone per voi.
1: Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda al passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra e

0: con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20.40 nella Hall dell'Ac di Lugano e in diretta su Rete 3.
1: Allora mettetevi un allarme sul telefono perché alle 16.50 sicuramente voleranno via i due inviti per una persona che ho a disposizione per andare a vedere Jack Savoretti all'Ac di Lugano il 3 giugno. 16.50. Intanto ci ascoltiamo i Tears for Fears, Secret Board. Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi.

0: 21 Savage.
1: Cos'è che ti ma si chiamano come tu pare. Cos'è che ti scaturisce? Cioè, cosa pensi con un disco del genere?
0: Io a dormire. La cosa più sexy, sì, che mi viene in mente adesso è dormire. Guarda, questo sono io che entro dalla parte di casa.
1: Sì.
0: Sgancio la ciabatta.
1: Eccola Simo che si sta avventando direttamente.
0: Lancio
1: sul divano.
0: E poi mi tuffo sul divano, che però, ahimè, l'ho preso di velluto.
1: Il divano è sporchevole.
0: No, è caldo.
1: Ma lei profuma sempre. Ed è sempre ducciata.
0: Sì, la donna che non puzzava mai. Come tutte le donne.
1: Come fai? Come fai?
0: È genetica.
1: È genetica?
0: Poi anche il vecchio ti svela un trucco. Sai quelli che ti dicono la pelle si rovina, bisogna mantenere il pH. Io faccio la doccia la mattina.
1: Sì.
0: Se potessi anche a mezzogiorno, ma qui non c'è il reparto doccia.
1: Sì.
0: E poi doccia la sera.
1: Anche io. Magari, ma a me non basta.
0: Ma come non basta? Perché sei profumato come una rosa?
1: Non basta. Cioè, vera cosa è la tua genetica da una parte e la mia dall'altra.
0: Allora stai lì, hai 2 metri di distanza.

0: poi ci sono anche i deodoranti naturali, quindi
1: non funzionano.
0: Che non funzionano. Adesso
1: mai.
0: Non vorrei fare una scarsa brutta pubblicità, però effettivamente io ho sentito gente che le usava e che avrebbe fatto bene.
1: E l'hai sentita, infatti.
0: Avrebbe fatto bene ad adottare altre tecniche, diciamo.
1: Quando serve la chimica, serve, dai. Non è che adesso,
0: sì. Cioè. Poi c'è quella che fa bene, quella che fa male, però insomma, che ognuno pensi a sé e anche agli altri nelle immediate vicinanze.
1: Sul pullman.
0: Sul pullman, per esempio, anche nell'abitacolo, perché possono essere anche familiari. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per domani. Che
1: ascella sarà?
0: Che ascella sarà domani? Una ascella molto nuvolosa, con dei rovesci e temporali sparsi. Adesso ormai c'ho in mente l'ascella. Ascella soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Non ne usciamo, sai, come a scuola.
1: No, ma non uscirne.
0: A nord al mattino in parte soleggiato, nel pomeriggio un'ascella nuvolosa. Con rovesci,
1: anche piovosa.
0: Rovesci e temporali addirittura a partire da ovest. Temperature comprese lì ai 18 e 22 gradi
1: sotto
0: a sud.
1: Sotto l'ascella, sì.
0: Sotto l'ascella, 12 e 25 a nord.
1: Vabbè,
0: sono
1: nord,
0: più freschi.
1: Sì.
0: Diamo uno sguardo anche alle condizioni del traffico, andando a cercare letteralmente l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse. Sulla A2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono ora 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti tra Quinto Airolo in direzione nord. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo inoltre che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. A causa di un incidente avvenuto nei pressi di Contone si sono formate delle code tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in entrambe le direzioni, ed ora l'attualità con Marco Di Gioia.
2: 3 News.
1: Come da programma iniziata nel pomeriggio, la sessione estiva delle Camere federali a determinate condizioni, gli imprenditori devono essere meglio assicurati contro la disoccupazione. Ne è convinto il Consiglio nazionale, che ha eliminato le ultime divergenze sul dossier, pronto per le votazioni finali. Tra le principali novità introdotte figurano in particolare maggiori paletti per ridurre il rischio di eventuali abusi. La galleria di base del San Gottardo compie 10 anni. L'inaugurazione e l'entrata in funzione nel 2016 ha segnato un cambiamento storico nei trasporti su rotaia, con un ulteriore avvicinamento tra il Ticino e la Svizzera interna, soprattutto grazie ai minori tempi di viaggio tra Bellinzona e Zurigo. Tempi di percorrenza più brevi che nell'ultimo decennio hanno favorito pure il trasporto merci, il turismo, ma anche il pendolarismo e i rapporti economici in generale tra il sud e il nord delle Alpi. Una galleria di 57 chilometri, la più lunga al mondo, che dalla sua apertura ha visto transitare 276.000 treni merci e 169.000 convogli passeggeri. Infine, il tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione rimane invariato in Svizzera all'1,25%, lo comunica l'Ufficio federale delle abitazioni, che ricorda come la situazione sia praticamente stabile dallo scorso settembre.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17.

più interessanti degli ultimi anni, insieme a Salmo, in questo caso, e con la pesce, cattive abitudini. No, ma chi? Qualcuno ha delle cattive abitudini? Ma va. Allora, facciamo così, proviamo ad immaginarcele alcune cattive abitudini. A quest'ora, secondo me, molti di voi sono già in auto, o no? Magari nel traffico, magari fermi a un semaforo, magari convinti che la fila davanti a voi sia stata organizzata apposta. Dai, non è possibile. Allora, vi svelo una cosa, secondo me tutti abbiamo delle regole personalissime quando guidiamo, regole che non esistono nel codice della strada, esistono soltanto nel nostro codice personale. C'è chi non parte, non esce dal parcheggio finché non ha trovato la canzone giusta. E non importa se qualcuno sta aspettando quel parcheggio, una piccola comunità magari di automobilisti impazienti, prima la musica e poi il viaggio. C'è chi parcheggia sempre nello stesso identico posto, anche quando ce ne sarebbero 10 più vicini. Chi evita una strada per motivi che ormai nemmeno ricorda più, da lì non passo perché boh, però non ci passo. Poi ci sono quelli che parlano con il navigatore, tipo me, non nel senso che lo ascoltano, gli rispondono. È girare a destra. No, grazie, faccio di testa mia. Ricalcolo percorso. E fai pure. Io credo che l'auto sia uno dei pochi posti dove siamo veramente soli con le nostre abitudini. Nessuno ci vede, più o meno, nessuno ci giudica, ma possiamo cantare, parlare da soli, ripensare a una conversazione di 3 giorni fa e vincerla nella nostra testa. Forse anche per questo che, nonostante il traffico, a volte quel tragitto tra lavoro a casa diventa una specie di terra di mezzo. Non siamo più dove eravamo e non siamo ancora arrivati. In questo piccolo spazio sospeso ci concediamo il lusso di essere esattamente come siamo, con tutte le nostre strane regole.

0: Creatura divina, Beyoncé, If I Were a Boy. E allora, io lì ad immaginarvi nel traffico, quando invece c'è chi ci sta ascoltando in una meravigliosa spiaggia in Calabria. No, ma bravo!
1: Assomiglia un sacco alla mia prossima fidanzata.
0: Io sarò la tua prossima fidanzata. Cioè, andiamo fuori a bere qualcosa prima.

0: arrivato il momento di accendere le luci per inquadrare per bene il gruppo protagonista del nostro Never Ending Music. Devo dire la verità.
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: Anzi, voglio dire la verità, a me lì sono ritrovata in

Guarda, si modifica, si discute, e all'interno di questa playlist c'era Camillo con Word Up. Dico ok, dedichiamo qualche parola in più e facciamola diventare un never ending music. Ci sono canzoni che quando partono ti fanno venire voglia di alzare un sopracciglio e dire quanto tempo, eccoti qui, perché magari erano anni che non la sentivi, però loro non hanno dimenticato come si fa. È il caso di Word Up dei Camillo. Siamo nel 1986, ma a essere sinceri questa canzone non ha mai dato l'impressione di appartenere proprio a un'epoca precisa. Ha sempre fatto un po' quello che voleva, funk, ritmo, personalità da vendere, quel titolo preso dallo slang americano che significava più o meno giusto così, parole sante, ci siamo capiti, Word Up. Dietro c'era Larry Blackmon, leader dei Camillo, uno che negli anni 80 riusciva a farsi notare ancora prima di cantare, e forse anche per questo che il brano funziona ancora oggi, ha carattere. Il carattere non passa di moda, dai, per il nostro Never Ending Music, una canzone che non chiede di essere ricordata, ma te la ricordi comunque.

0: proprio chiuso niente, il nostro programma va avanti fino alle 17, vi porterò lì alla soglia della serata praticamente. Ed è quindi arrivato anche il momento di programmare la nostra serata divanosa. Io non vi giudico assolutamente, perché stare sul divano, stiamo sul divano.
1: Television.
0: Questa sera vi porto alle 22.45 su RSI La 1 con un film che ha un titolo semplice ma un programma piuttosto ambizioso. Romantiche. La regista e protagonista Pilar Fogliati, che qui racconta quattro donne sulla Trentina molto diverse tra loro. C'è chi sembra sicura e non lo è, chi cerca l'amore, chi cerca se stessa e chi sta semplicemente cercando di capire come si faccia a essere adulti senza avere il libretto delle istruzioni. E chi lo sa. La cosa interessante è che tutte queste storie sono unite da un elemento comune, la stessa psicoterapeuta, e da lì parte un racconto che osserva con ironia, tenerezza e anche un pizzico di autoironia le nostre fragilità quotidiane, perché in fondo crescere è un mestiere complicato. Ci sono persone che a 30 anni sembrano avere tutto sotto controllo e altre che stanno ancora cercando il pulsante delle istruzioni, e spesso sono la stessa persona a seconda del giorno della settimana. Romantiche, una commedia italiana del 2023 che gioca proprio su questo, sulle aspettative, sulle insicurezze, sulle versioni di noi che mostriamo agli altri e su quelle che teniamo più nascoste. Insomma, se questa sera avete voglia di qualcosa di leggero ma non superficiale, di sorridere riconoscendo magari qualche piccolo pezzo di voi stessi sullo schermo, il divano è pronto e anche il telecomando vi ci vuole. 22.45 sulla 1.

No, New Genea con Tom Misch. È sempre un piacere ospitare DJ Monnezza all'interno del nostro nido. Ci porterà una delle sue storie decisamente fuori dal comune.

0: mostro senza nervi, senza cervello, un concentrato di idiozia umana.
1: No, non si sta parlando del vostro DJ non preferito. No, amico dal pregiudizio facile nei confronti del dispensatore di aria fritta via etere. Qui, ma cent'anni fa proprio, si parlava dell'incompreso Joe Grimm, uno dei fenomeni più incredibili nella storia del pugilato. Ora tu giustamente mi dirai:
2: sì, ma chi lo conosce, chi? Joe Grimm chi? Alla però giù a Luga ieri non lo conosceva nessuno.
1: Bravo, testa rosolata a colpi di luppolo. Forse non lo conosceva nessuno perché quando Saverio Giannone, classe 1881, calcava i ring a Meregani, tu manco eri nei più reconditi pensieri del tuo trisavolo. Per cui difficile che ti sia capitata tra le zampe la copia del Journal di quel tempo là, che riportava proprio l'impietosa definizione di poc'anzi relativa al nostro americanizzato Saverio Joe Grimm. Ma quindi, fra, perché tutta questa ferocia nel giudicare il buon Joe Grimm? Beh, semplicemente perché occhio umano mai aveva visto nessuno incassare una quantità smodata di violentissimi colpi senza mostrare manco mezza piega di dolore, ma manco per sbaglio, il tutto senza nemmeno finire al tappeto. Il pubblico, tutto sgomento, si chiedeva come accidenti fosse possibile che un pugile di 68 kg prendesse quella marea di centre da gente ben più grossa e pesante come niente fosse, come gli arrivasse acqua fresca.
0: Dotato di un cervello molto piccolo, dotato di un'intelligenza così limitata che i suoi nervi, che trasmettono al cervello le informazioni sul suo dolore, reagiscono con estrema freddezza per rendersi conto di essere stato ferito e poi non riuscire a percepire quel dolore con la stessa intensità di un essere umano di intelligenza normale, Grimm dovrebbe essere quasi ucciso prima di perdere i sensi.
1: Questo ciò che al tempo il dottor Carlton Simon, noto psichiatra, dichiarò al mondo per giustificare come potesse Joe Grimm sopportare questi pestaggi assurdi. Io sono Iron Man Grimm, urlava ai 4:20 il nostro eroe delle mazzate incassate in nonchalance, asserendo tranquillamente di essere più interessato a raggiungere la gloria come l'uomo di ferro, colui che offriva il suo corpo come bersaglio, il più grande fenomeno fisico che il ring avesse mai conosciuto, piuttosto che inanellare vittorie. Per chiarire il concetto ai più grandi pugili del tempo, una volta Joe Grimm si fece colpire con una mazza da baseball alla massima potenza direttamente sul petto. Piombato a terra, si rialzò al volo dicendo placido:
0: ecco, adesso andatelo a dire a quelli che vogliono sfidarvi.
1: Al suono della campana finale, il nostro Joe Grimm chiudeva la sua performance di allucinante incassatore di mazzate facendo una capriola sul ring e proclamando:
0: io sono Iron Man Grimm. Nessuno può mettere KO Joe.
1: Nessuno, tranne la nera mietitrice, ovviamente, che probabilmente chiamata anzitempo grazie alla marea di colpi ricevuti dal nostro, se lo venne a prendere il 18 agosto del 1939, quando Joe Iron Man Grimm aveva ancora solo 53 anni.
3: Rete

0: 12, storico gruppo rap milanese formato dai rapper Gue Pequeño, Jake La Furia e da Don Joe, produttore e beatmaker, Club Dogo, Giuliano Palma, PES. Allora, noi vorremmo della mia fantasia. Andare al fresco nel boschetto della mia fantasia. E incontriamo una creatura che, se la raccontaste a cena, qualcuno penserebbe che avete esagerato con, diciamo, il dessert. È un animaletto microscopico chiamato rotifero bdelloide. Piccolissimo, talmente piccolo che per vederlo bene serve un microscopio. La sua particolarità è stato ritrovato nel permafrost, che non è un materasso, siberiano, cioè nel terreno congelato, ed era lì da circa 24.000 anni. 24.000. Quando lui si è addormentato sulla Terra passeggiavano ancora i mammut lanosi, per intenderci. Gli scienziati lo hanno scongelato con molta cautela nel microonde e lui, invece di protestare per il ritardo, ha ripreso tranquillamente la sua vita, ha ricominciato a muoversi, a mangiare e persino a riprodursi. La cosa che mi diverte è immaginare questa scena, no? Tu chiudi gli occhi per un pisolino, quando li riapri non ci sono più i mammut, non esistono più le piramidi appena costruiti, non esistono gli antichi romani, Leonardo da Vinci, Beatles, internet, i social, e tu cosa fai? Ti metti a fare figli, perché questo rotifero appartiene a un gruppo di animali che può riprodursi senza maschio per clonazione naturale, insomma non perde tempo. A me questa storia piace perché ci ricorda una cosa bellissima: la vita ha una fantasia molto più grande della nostra, per questo il boschetto della mia fantasia. Noi pensiamo che una pausa di 2 settimane sia lunghissima. Lui si è preso una pausa di 24.000 anni e quando si è svegliato ha detto: bene, da dove eravamo rimasti, eh? E sinceramente nel boschetto della mia fantasia un personaggio così ha tutto il diritto di entrare.
1: Ciao micione!
2: Ciao uccellino!

Gotthard, Burning Bridges. Attenzione, attenzione, restate nei paraggi perché ci siamo quasi. C'è un appuntamento speciale qui a Lugano tra pochi giorni, il 3 giugno, un incontro ravvicinato di quelli che non capitano tutti i giorni con Jack Savoretti, e tra pochissimo io ho due inviti per una persona, quindi state pronti. 079 873 8073, pronti, eh?

Ci siamo puntuali come delle schegge, sono giorni che ve lo dico già dalla settimana scorsa che avrei avuto questa possibilità. 3 giugno 20:40 all'ACC di Lugano si terrà uno showcase davvero speciale dedicato al nuovo album We Will Always Be The Way We Were di Jack Savoretti. Sarà un incontro ravvicinato, pensato per entrare nelle canzoni, nei racconti e nelle emozioni che hanno dato vita a questo nuovo lavoro. Un'occasione rara, anche perché i posti disponibili sono pochissimi, pochissimissimi. E quindi oggi ho questo onore, 2 inviti per una persona. Se volete esserci, mandate subito un messaggio WhatsApp, insomma, al numero 079-873-8073 per partecipare. Dovete inserire nel messaggio il nome, il cognome, numero di telefono e l'indirizzo email. Nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email. Fondamentale, perché poi i vincitori riceveranno proprio lì tutte le informazioni necessarie, il codice QR che permetterà l'accesso all'evento. Se vi piacerebbe vivere questa serata speciale, ascoltate Jack Savoretti da vicino e scoprire il suo nuovo album in un'atmosfera veramente intima e unica, questo è il momento giusto. 079-873-8073, nome, cognome, telefono ed email. Buona fortuna

necessario chiaramente fare un'estrazione, e quindi fra i tanti desiderosi di partecipare allo showcase di Jack Savoretti il 3 giugno, che però verrà trasmesso anche in diretta su Radio 3 alle 20:40, ho estratto Ziv di Minusio. Riceverai via email tutte le indicazioni necessarie per partecipare a questo showcase. Al momento non ho altri biglietti. Non mi resta altro che salutarvi, quindi una buona serata a tutti voi. Ci ritroviamo domani nel nido con la Simo. Tra pochissimo The Charltrons.

0: noi due orfanelli a Rue du Det
1: e siamo assieme sotto il led
0: Rue du Det.
1: Madonna che lagna. Vabbè,
0: no, dai, no, dai, non diciamo così.
1: Ma che problemi c'ha? Ma era no, così ma bravo, era
0: sai
1: così.
0: Che, ma funziona,
1: provocatorio.
0: Questa canzone funziona tantissimo, tant'è che precede un programma che funziona, che è il nostro.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Sto facendo un corso di vendita.
1: Porta, funziona, porta, però porta. È proprio venuta voglia di comprare delle pentole.
0: Sì. Rete 3. Ho un aspiratore da venderti.
1: Vabbè, dai. E allora le previsioni per domani del tempo: al sud molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi soprattutto sul Ticino centro-meridionale, al nord al mattino in parte soleggiato, nel pomeriggio nuvoloso con rovesci e temporali a partire da ovest.
0: Lo chiamavano l'arruffato, guardalo. Cosa hai fatto nel weekend?
1: Una brutta storia, ragazzi.
0: Lo vedo, si vede, so. Non devi spiegare niente.
1: No, no, no. Temperature comprese tra 18 e 22 gradi al sud, fra 12 e 25 al nord.
0: Viabilità arrivata adesso da Via Suisse, scrivono sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti fra Quinto e Airolo in direzione nord. La corsia preferenziale Cupra è aperta, ricordiamo inoltre che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. Sempre sulla 2, forti rallentamenti vengono segnalati tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore su più tratti, come anche tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda per chi viaggia in direzione sud. È identica la situazione sulla A13 da Tenero alla rotonda dell'aeroporto di Locarno, sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone e torniamo da queste parti da Gravesano a Serocca d'Agno su più tratti, sulla strada da Gentilino a Loreto e nel Mendrisiotto da Stabio alla Dogana del Gaggiolo.
2: 3 News.
1: L'aggiornamento delle 17 Camere federali, i contratti collettivi di lavoro prevarranno sulle leggi cantonali in materia di salario minimo. Il Consiglio nazionale si è oggi allineato al Consiglio degli Stati anche su un ultimo punto del progetto contestato soprattutto dalla sinistra. Ad oggi ricordiamo un CCL può essere esteso solo se non contiene disposizioni contrarie al diritto federale o cantonale. I salari minimi cantonali pertanto prevarranno su quelli previsti dai CCL e concordati tra le parti sociali. Il progetto di fatto prevede l'introduzione di una modifica all'attuale prassi. La pace in Medio Oriente passa attraverso la fine delle ostilità di Israele in Libano, Libano al quale l'Iran ha rinnovato il pieno sostegno contro quella che ha definito un'aggressione illegale da parte di Tel Aviv e che potrebbe portare alla chiusura totale dello stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. A ribadirlo, oggi sono le autorità iraniane e gli stessi guardiani della rivoluzione, a poche ore dall'annuncio di una nuova offensiva dell'esercito israeliano alla periferia sud di Beirut contro obiettivi militari di Hezbollah. E infine le annunciate manifestazioni contro il G7 di Evian in Francia hanno avuto la meglio sui pernottamenti nelle strutture alberghiere ginevrine che hanno visto fino al 15% di cancellazioni. A darne notizia è il nuovo presidente degli albergatori ginevrino, stando al quale il mese di giugno, solitamente alta stagione, quest'anno è segnato da una flessione delle presenze.

stand up, please.

0: c'è qualche parolaccia qui e là, non è neanche tanto, devo dire. È in inglese.
1: Tu capisci l'inglese? Io no.
0: Sì, un pochino.
1: Le capisci?
0: Infatti dice birichino. Birichino. Sei leggermente birichina o birichino. Perché nell'inglese non c'è maschile femminile in alcuni contesti, no? Prince. You sexy motherfucker.
1: Ecco, se qualcuno l'avesse mai capito,
2: è orgogliosa di presentare.
0: Ho detto sei birichino.
1: Ma certo.
0: Rando Gallo. Non c'è più bello il lunedì, che bel
1: È vero,
0: sto
1: bellissimo.
0: Cercando di venderlo.
1: Ma no, non riesco. Come va il corso?
0: Bene, appunto, sto venendo il lunedì, capito? Non è facile,
1: Ma è impossibile, penso.
0: Ehi, ciao.

0: che
1: sto imparando le tecniche di vendita del programma. Stiamo vendendo questo programma, ma non perché lo prenderà in mano qualcun altro, ma perché dobbiamo promuoverlo, no? Quindi
2: bravo,
1: promuover
2: Griso,
1: vuol dire vendere in un certo modo.
2: Sante parole.
1: Sei d'accordo?
2: Io sono sempre d'accordo
1: allora,
2: con
1: Gioia,
2: te.
1: Allora, dammi una mano a promuovere questo programma, vai!
2: Seguiteci!
1: Lo farei.

0: non c'è bisogno di promuovere il vostro programma, basta che ci siate voi due. Ciao cialtroni, un abbraccione.
1: Grande l'amichi.
2: Ma funziona il tuo corso di brutto? Guarda che hai venduto già.
1: Hai già clienti. Allora, la rassegna stampa.
2: Sì, la rassegna stampa parte con questa prima notizia bellissima. Siamo a Bolzano, in Italia, piccolo paese di montagna, tranquillo.
1: Bolzano non è un paese, è una città. Siamo in provincia, sarà probabilmente di Bolzano, in un piccolo paese di montagna.
2: Vabbè,
1: non vorrei contestarle
2: come
1: l'ha messa.
2: No, ma lei ha ragione.
1: Va bene, siamo in un paesino di montagna del Bolzanino.
2: Ok, fino a che un distributore self-service riceve da remoto un aggiornamento prezzi dalla sede centrale di Milano. Qualcuno doveva digitare 1,999 euro, ma ha digitato 0,199, quindi sono praticamente 19,9 centesimi al litro.
1: La coda di 8 chilometri alla...
2: Sì, qualcuno è partito dalla Sicilia, è arrivato con le taniche addirittura.
1: Vabbè, esatto. Quello era il prezzo ufficiale o ufficioso? Perché sai, poi vai a versare la benzina.
2: No, ha erogato, ha inesaurito le scorte, danno totale al gestore solo di 10.000 euro, ma chi ha fatto rifornimento ha detto che era la cosa più bella che abbia mai visto negli ultimi anni.
1: Vabbè, di te a 0,19 sarebbe, no?
2: Sì, quindi 20 centesimi al litro.
1: Beh,
2: ragazzi, le taniche, altro che taniche.
1: Hanno già finito?
2: E questa era la bellissima notizia.
1: No, hanno già finito?
2: Sì, da mo'.
1: Peccato.
2: Allora, caro Griso, vorrei il tuo parere. Io tengo. Questa è una storia di una confessione di una donna innamorata. Allora, 2 mesi e mezzo di frequentazione. Lui la invita a cena e si raccomanda, assicurati ad arrivare con un forte appetito, addirittura.
1: Attenzione, 2 mesi e mezzo di frequentazione e questa è la prima cena che fanno?
2: Esatto, sì. Lei non mangia dalla colazione, penso un po'. E dopo una giornata di lavoro arriva a casa del fidanzato affamato. La donna entra in cucina e vede bistecca, uova, patate, mais, insomma profumo magnifico, tutto perfetto. Lei ormai ha la bocca che schiuma come un cavallo, voglio dire. Dopo una gara, ma finalmente arriva il piatto sulla tavola, che però è una pizza. E uno dice, ma perché lei...
1: quello che ho visto in cucina non è la stessa cosa che mi è arrivata in tavola, mi scusi.
2: Lei guarda la pizza, poi guarda lui e dice, scusa, e le bistecche e le uova? Ah no, quelle erano per i miei cani. Lei ormai ha un'acidità che non ha idea, compromessa, e gli ricorda però che la pizza con il pomodoro non può mangiarla perché soffre pure di reflusso, che lui sapeva, ok? Lui risponde che di salsa ne ha messa poca e che ha anche aggiunto lo zucchero.
1: Ah, la pizza l'ha fatta lui?
2: È bravo, sì, per ridurre l'acidità. Lei si alza e se ne va, lui insiste che la pizza era fatta in casa e che si era impegnato e che così le ha dimostrato la sua

0: Per natura. Se,
1: di Gioia, perché deve raccontare gli affari suoi di famiglia ai 420?
0: Perché la domanda è: è stata troppo geloso per i cani oppure. Cioè, ha ragione. Io sono per lui.
1: Per lui.
0: Ha fatto la pizza con le
1: ma
0: sue
1: lo
0: mani.
1: Sapevo, lo sapevo.
0: Quindi bocciato?
1: Ma no, boh, non lo so.
0: Niente.
1: Non
0: ma
1: lo,
0: andiamo
1: lo,
0: avanti
1: lo
0: allora.
1: So,
0: andiamo,
1: mi andiamo, ha spiazzato.
0: Io confidavo in lei perché
1: no,
0: lei so che fa pizze buonissime, non
1: no,
0: per
1: vabbè,
0: altro.
1: Non l'ho fatta io.
0: Allora, questa è la notizia che aspettavo da molto tempo invece.
1: Sì.
0: Parliamo di Harry, di peli.
1: Sì.
0: Lei ha peli?
1: No.
0: Lei è glabro, lei mi è glabro, è vero?
1: Sì, sul petto sì.
0: Infatti il petto senza pelo fino ad oggi sembrava quasi obbligatorio, no? Soprattutto tra gli influencer, i modelli, i personaggi televisivi, i conduttori radiofonici. Oggi però finalmente qualcosa sta cambiando.
1: Oh, chissà.
0: Sappiatelo naturale e bello.
1: Sì.
0: Allora, un petto liscio rende addominali più marcati. Alla
1: ma
0: vista,
1: dove?
0: Alla vista.
1: Alla scusi,
0: Non per tutti, a passi pure.
1: Dicendo.
0: Ma anche le serie TV stanno riscoprendo il fascino di un aspetto più spontaneo e le campagne di moda stanno rilanciando il fascino dei peli sul torace.
1: Sul torace, oh,
0: sì.
1: Finalmente. Con le scritte o senza? Perché...
0: Ma è uguale. Più pelo c'è e meglio è. Tra l'altro, finalmente Tom Selleck può ritornare a girare a petto nudo.
1: Con i baffi, soprattutto. Vabbè, ma questa è la notizia?
0: Certo.
1: C'è Zerbino per tutti?
0: Non vedo l'ora.

0: L'abbiamo sentita talmente tanto questa canzone che dovesse accennarla di gioia sotto la doccia si capirebbe. Non è un'offesa.
1: Lei ha delle ottime, come dire, modi di farmi capire che
0: cosa?
1: Devo migliorare, ma io accetto la sfida.
0: Beh, la sfida di oggi è complicata.
1: Capirà subito.
0: Sì?
1: Sì.
0: Allora, siamo alla doccia altrona. Di gioia sta per entrare nella doccia per cantare una canzone. Non diciamo di quando, ma sì, diciamo della fine degli anni 70.
1: Vabbè, adesso non è che è un grande aiuto questo.
0: Sì, allora, prima sentiamo come la fa.
1: Certo.
0: Ok, mi entri nella
1: doccia. Mi metto,

0: Perfetta. Bello che lei ha picchiato il mignolo nella doccia. Cioè, quel aia è quello più che la canzone.
1: Ma si capiva.
0: Sì, sono purtroppo d'accordo, si capisce, è incredibile. Dovete ricantarla per vincere il completino intimo di Rete 3 con la scritta "Non c'è più bello" insieme alle calze.
1: Sì.
0: E mandare il tutto allo 079 873 8073.

0: è una canzone da stadio,
1: sì,
0: dei Pinguini che vanno allo stadio, vanno sul palco, la cantano e poi insieme tutto il pubblico, adesso centinaia di migliaia di persone, magari no, ma
2: intanto Dua sei sposata,
0: con chi?
2: Con uno che potevo essere io.
0: Perché?
2: No, perché tu non fai mai questo gioco interessante. Cioè, io vedo gli uomini delle più belle donne dello spettacolo.
0: C'è uno psicologo là fuori?
2: No, no, è vero.
0: C'è uno psicologo.
2: Faccio
0: aiuto,
2: un confronto di bellezza.
0: Aiuto.
2: E vedo che poi alla fine.
0: Le nuove frontiere della musica, meno male che arrivano a spazzare via ogni elucubrazione.
2: Vabbè,
0: di gioia.
2: Vabbè, perché sono incompreso. Andiamo avanti, sì, andiamo avanti.
0: Sull'incomprensione, sì, è proprio vero. Allora, intelligenza artificiale che si presta a remixare, a fare delle cover, a dare un vestito nuovo, come dico spesso, ad alcune canzoni strafamose, specie degli anni Ottanta. Abbiamo recuperato Just an Illusion dell'Imagination, che qualcuno là fuori ricorderà senz'altro. Canzone ripresa in chiave afro tribal deep house, scegliete voi, ma suona così.

0: sì, sono d'accordo, l'originale ha il suo fascino, proprio legato al Deciano. Suona bene, gira bene. La versione dell'intelligenza artificiale di Just an Illusion, nella versione Afro Tribal Deep House, o come volete chiamarla.
1: Mi è giunto tanti aggettivi, diciamo.
0: Sì, ma era tutto quello che c'era scritto.
1: Ah, okay, okay.
0: Ho elencato tutto, ma attenzione. Siamo al brano orecchiabile. Grande classico degli anni Ottanta dell'Italo Disco, che io ho avuto il piacere / dispiacere di riascoltare ieri. Piacere perché mi rievoca sempre quel decennio che io amo alla follia, ma l'inglese cantato così.
1: Vabbè.

0: E poi si cantava sì, c'ho le Timberland turututu, sì. Era il periodo dei paninari, l'85.
1: È vero,
0: no?
1: Quello
0: allora
1: sì.
0: Allora cantavano, mi ricordo, la versione diversa. Cioè sì, c'ho le Timberland.

0: questo per collegarci allo sblocca ricordi, c'era un telefilm che andava sulla televisione italiana, se non ricordo male, che ho riscoperto recentemente, che era Street Hawk, il falco della strada. Era nato sull'onda di Supercar con Kittala, l'automobile, allora ci volevano una moto.
1: Certo.
0: Super tecnologica, no? E nasceva appunto Street Hawk ed era aperta da la serie, da questo, di questo telefilm, da questa sigla targata Tangerine Dream, che era questa, senti qua.

0: vedi che lo sblocca ricordi sblocca dei ricordi, perché scrivono: me lo ricordo molto bene, mio padre stava sistemando la sua vecchia bici da corsa, e praticamente da 3 biciclette ne ha fatta una sola in onore di questa serie televisiva, e l'aveva chiamata Tritoc, cioè tre pezzi Tritoc, hai capito?
1: Ma non era l'unico, so di gente che andava nel bosco con la BMX.
0: Con questa sigla in testa, perché era esaltante al punto giusto, è un po' come la serie che non andò benissimo.
1: No, infatti, non ha avuto tanto successo.
0: Tangerine Dream era alle Park, tra poco torniamo in doccia.

0: Portland, stato dell'Oregon, lei lo sapeva?
1: Sì, dove fanno le calcolatrici.
0: Ah sì?
1: Sì, Oregon Scientific.
0: Non lo sapevo.
1: Ah sì, ma certo.
0: I Dandy Warhols con Bohemian Like You. Torni nella doccia, Dutour. Vada.

0: le casse che danno all'esterno.
1: Io credo che sia molto chiaro.
2: Sì.
0: Vabbè,
2: sì.
0: Dai, è chiaro. L'avete capita? Ricantatela allo 079 873 8073 in palio. Il completo intimo del club dei cialtroni non c'è più bello e le calze di Rete 3.

0: capire che questa non è fatta con l'intelligenza artificiale.
1: Ho dei dubbi, infatti.
0: Diventerà sempre più difficile, ma chi siamo noi per giudicare l'operato e dell'una e dell'altra parte?
1: Com'è che è il titolo? Como?
0: Como Ouro.
1: Como
0: Ouro. Como Ouro. Mari Frois, che è una cantante brasiliana nata nel 2003, dicono.
1: Dall'intelligenza artificiale.
0: Può darsi, no? Dai, siamo all'esito del nostro gioco, la doccia altrona. In palio, dicevamo, il completo intimo non c'è più bello del club dei cialtroni,
1: sì,
0: con la calza e le calze.
1: Bravo, bravo.
0: Rifatte le tetre. E sono arrivati un bel po' di messaggi di gente che ha capito
1: al
0: tutto.
1: Al volo, sì, sì.
0: Ha capito al volo, le faccio sentire io.
1: Sono bravi,
0: Come hanno capito, come hanno capito.
2: Aria, ti respiro ancora, sai, nell'aria.
1: Era la versione alternativa questa.
0: No. Non
1: è quella lì.
0: No, non era.
1: Ma all'inizio forse poteva osviare.
3: C'è la bella nell'aria.
0: No. Vedi? Cos'è?
3: L'aria.
0: Anche lui, vedi?
1: Ma scusa, ma canta.
3: Voglia.
1: Ma perché?
0: Non lo so, lei ha fatto aia, evidentemente.
1: Ma aia, cosa c'è?
0: La ricanti per capire se.
1: Non mi ricordo più com'è che fa.
0: Aia!
1: Ah, sì.
0: Cos'è fatto?
1: Na.
0: E qua si capisce che.
1: Ma no, non è uguale.
0: No.
1: Io invece ho i miei fedeli che capiscono e decodificano.
0: I miei fedeli. Sì.
1: Ascolti.
0: Padre di gioia, vada. Sentiamo i fedeli.
1: Ascolti, ascolti.
4: Do you remember?
1: Na na na
4: na na, sì. September. Che male alle orecchie quando canta. Il di gioia.
1: Vabbè, ci
0: senti,
1: sta.
0: E sembra Johnny Glamour all'inizio.
1: Un pochettino.
0: No, ma sai perché? Vai, mandalo.
4: Do you remember? September.
0: Do you remember?
1: Sono effetti che non abbiamo aggiunto noi,
0: Johnny Glamour. Vai.
1: Ma andiamo avanti,
0: vai.
4: Ai ai ai.
0: L'ha fatto questo. Giusto.
1: Ancora.
4: Dancing in September.
1: Sì, ci sta, ci sta.
4: Dancing in remember.
1: Ma il titolo non lo dicono, scusa?
0: Beh, ha detto September.
5: September, Earth, Wind and Fire.
0: Bravo.
1: Ma noi vogliamo di più, maestro Grillo.
0: Lei vuole di più.
1: Io voglio di più.
0: Io mi accontento a un certo punto.
6: Do you remember?
0: Ah, vedi.
6: No.
0: Già di Grillo.
6: September.
1: Però io voglio di più.
0: Beh, lei
1: sempre
0: sceglie. Scelga lei.
1: E sentite qua.
0: Vai, sentiamo.
4: Hey, bye.
0: See,
4: do you remember?
1: Bye.
0: Testo alla
4: dancing
0: mano.
4: Dancing in September. Bye. Never was a cloudy day.
0: Ragazzi.
3: Earth, Wind and Fire. September.
1: Bravo. Oh.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 18 e 4 minuti.
2: Molto vicini alle 19.
0: 23.
1: Ah no, non volevo andare in ritardo.
3: Sarò molto rapido, al sud molto nuvoloso, con rovesci e temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale, al nord al mattino, in parte soleggiato, nel pomeriggio nuvoloso con rovesci e temporali a partire da ovest. Temperature comprese tra 18 e 22 gradi, al sud tra 12 e 25 al nord. Te la linea live.
2: Ma cosa c'è?
4: Sono in ritardo.
2: Vabbè. Le piace arrivare in ritardo e così si può frustare, eh?
4: Certo.
2: Ecco.
4: Che demenza.
2: Quante persone si sta dando?
4: Troppa demenza così. Sto aspettando un'email per la conferma delle mie vacanze.
2: Ah sì?
4: Sì, siccome è saltata lì il villaggio, la cosa al villaggio, il mio villaggio.
2: Dov'è che andava?
4: Al club Tropicanal.
2: Dura sostituirlo,
4: Sì, anche perché è stato anni da quelle parti.
2: E dov'è che vorrebbe andare adesso?
4: Alla tenuta Bananal. In Brasile. Però sono lenti.
2: Sì, e vabbè, in Brasile la vita è bella perché è lenta lì da quelle parti.
4: Lei è mai stato alla tenuta Banana?
2: No, non ho avuto questo piacere, diciamo.
4: Peccato.
2: Ecco. Lo so.
4: Che traffico sulla 2, forti rallentamente segnalati sulla Lugano. No.
2: Cosa
4: mi
2: c'è?
4: È rimasto un po' di bruciore nella schiena.
2: Ci credo, momenti frustrati. No, ma vada.
4: Tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore su più tratti, come tra l'area di servizio di Coldreri e la Dogana di Brugge, da qui e là, perché viaggio in direzione sud.
2: Qui e là.
4: Okay, sì. Poi sulla 13 da Tenero, la rotonda dell'aeroporto di Locarno. Che bello il paese di Tenero.
2: Sì, le piace?
4: Tenero, sì. Sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, tra Gravesano e Serocca d'Agna su più tratti, da Magliasa a Ponte Trese, nel Mendrisiotto da Stabia, Dogana del Gaggiuolo.
2: Bene. Tutto qui?
4: Sì, se niente.
2: La ringrazio.
4: Anche oggi carenza di cadenazzo.

0: Posso dire?
1: Bellissima.
0: Posso dire una roba su sta canzone? Stupenda. L'84, gli UM era Everything She Wants e siamo ad Charlton of the Day.
1: Allora, in Sicilia una psichiatra e il suo ex paziente devono sposarsi, e questo è un dato di fatto. Purtroppo però, non so se ti è capitato, Griso, a ridosso del matrimonio spesso si finisce per discutere sugli invitati, c'è quello sì, quello no, quello si è offeso, quello
0: no,
1: chiamato.
0: No, non mi è, a lei è capitato? Prima
1: No, però zero. Spesso so
0: che decidono sempre le mogli.
1: A parte qua, infatti. E tra l'altro i due non riescono a mettersi d'accordo e lui esce di casa dicendo vado a cena da mamma.
0: Vado a prendere le sigarette.
1: Sì, e non torna.
0: Una classica.
1: E non torna.
0: Immaginavo.
1: Litiga con la futura moglie 24 ore prima del matrimonio e scappa con i soldi degli invitati.
0: No.

0: Sì, lo sappiamo, Joe, che è stata Jenny B a cantare questa canzone, non Corona.
1: Ma sono cose vecchie, diglielo, aggiorno la produttrice, per favore.
0: Ti sta dicendo delle robe intraducibili alla radio, eh?
1: Sì, ma tanto non capisco.
0: No, sì, lo so che deve farsi gli affari suoi, Joe. Dai, vieni con me, ti offro io davvero.
1: Dai, andate, scherzavo, ciao, dai, andate, andate. Ciao, ciao. Scusate che sono nervoso che quando arriva quello lì io a fare il corso, insomma, mi piglia sempre un po' così. Vediamo. Però voglio arrivare anche un bel 6 stasera, eh?
0: Marina, c'è una sigla?
2: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
0: Marina.
1: Cos'è? Che è allegro?
0: 40 di 40 notti. Non la conosce?
1: No.
0: Zero.
1: Come? Che mirava al 6, ho appena detto.
0: Se non conosce Marie 40 di 40 notti, zero. Iniziamo subito con, caro il mio De Cerberus.
1: Per un attimo ho pensato il peggio. No, di gioia.
0: Sì, perché cosa pensavo?
1: Ma pensavo, no.
0: Lei non deve pensare, zero, perché come pensa te? Troppo. Zero.
1: Lei conosce, ti amo, Marilena.
0: Zero, perché la mia Marilena, lei non la deve neanche nominare. Quindi 3-0, uno di fianco all'altro.
1: Ma non è neanche iniziato.
0: Inizia malissimo. Di flanella. È pronto a mischiare? Allora iniziamo con la musica speciale.
1: I dischi, si è dimenticato i dischi?
0: No, andò, tira fuori 4 dischi, taglieli. Mette il primo, quello lì con la cosa strana sulla copertina.
1: Eccolo qua.
0: Bravo.

0: E allora, signor Marco di Cuoio e Frusta, è pronto? Di Cuoio e Frusta, no?
1: Cos'è?
0: C'è segnato qua al corso.
1: No,
0: di
1: no, no, no, no, no, no, no.
0: Tal Marco di Cuoio e Frusta.
1: Vabbè.
0: Smettete di farmi dispetti, che poi io tendo a dimenticare i nomi.
1: Io ho già 3-0,
0: Allora, Marco di Oggetti Vibranti.
1: No,
0: è pronto?
1: No.
0: Deve
1: no,
0: pisciare, che mancano 20 secondi.
1: Ah, sì, sì. Faccia contare, posso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: The Mix.
1: Sì, ci sono.
0: Mi lasci
1: fare.
0: È bravo perché sta sfumando al momento giusto.
1: Lasci fare. Bravo, mi merito un bel?
0: Beh, un 2.
1: Beh, dai, però.
0: Non si lamenti che le do 1,
1: No, va bene 2.
0: Ok, 0.

0: musica degli aperitivi, signor sì. De Pascherottis.
1: Bello, mi piace De Pascherottis, gli aperitivi funzionano.
0: È vero, è un bel nome il suo.
1: DJ De Pascherottis.
0: Nisci che poi ne do un altro giro, se no. Vada.
1: Un attimo, devo sentire la musica io. Eccola qua. Grazie, grazie. In tonalità anche addirittura. Grazie, grazie, grazie. È la cassa,
0: vorrei darle un bel 4 in questo giro.
1: Solo?
0: Un po' perché millante della tonalità, eh?
1: Vabbè, solo pochi se ne accorgono.
0: Si lamenta?
1: Un pochettino.
0: Si sta lamentando?
1: Sì, un po' sì.
0: Allora diamo un bel 3. Vogliamo andare avanti? Di interiori.
1: Io vorrei di più.
0: Sì?
1: Sì.
0: 0. Ecco. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 giri finora. Complimenti.

0: de intestinali. Sì. La domanda di oggi, questa qua, è stato invitato ad un, in un parco acquatico, sì, a mettere la musica per dei diciottenni che festeggiano l'anno dei costretti.
1: Sì.
0: E arrivano da lei a chiedere un contributo economico per poter mangiare la pizza alla sera.
1: A me, al DJ?
0: Come si comporta? È arrivato un ragazzino col suo bel foulard dei diciottenni, sì, col cappello, che vuole un'offerta. Come si comporta? Vediamo un po'.
1: Io chiedo i soldi al gestore. I soldi al gestore.
0: Diamo un bello zero.
1: No, perché?
0: Almeno tira fuori un 10 franchi.
1: Ma no, ma no.
0: Un altro zero. Guarda che bella compilation.
1: Facciamo così.
0: Metta l'ultimo disco.
1: Vado a vedere i Jamiroquai, anzi il 13 luglio a Locarno.
0: E cosa vuol dire?
1: Non lo so.
0: Un altro zero per la stupidità.

0: Fabio, perché hai tirato fuori questo disco qua? Vabbè, andiamo a casa.
1: L'ho chiesto io. L'ho chiesto
0: ecco
1: io.
0: Perché un altro giro.
1: No, ma sì, ma
0: qua,
1: sì.
0: Glielo lascio insieme agli altri.
1: Ecco, grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci, grazie.
0: Di fuffa.
1: Sì, sì.
0: Vediamo domani.
1: Ma speriamo che non lo so. Qualche macchia d'olio.
0: Ho sentito bene.
1: Cosa?
0: Quello
1: cosa?
0: Che hai detto?
1: Io non ho detto niente.
0: Dai, che già anziano.
1: Io non ho guardato. Puoi controllare i voti, poi capisci.
0: C'hai ragione. Non si dice così. Ma... un anziano macchiato.
1: Guarda.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeri. Sì. Un conto bancario quasi.
1: Il mio, sì.
0: Vuoto.

Attenzione sulla 2, forti rallentamenti e code a tratti vengono segnalati tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Brogeda per chi viaggia in direzione sud, ma anche sulla cantonale d'Agno a Ponte Trese nel Mendrisiotto da Mendrisio a Stabio. Stasera.

0: indecisa.
1: Non voglio capire perché.
2: Ragazzo, fidati di me.
1: Vabbè, cosa danno alla TV?
3: Allora, questa sera c'è del miele in TV, cose sdolcinate, così. Vabbè, quattro donne sulla Trentina, Uvetta, Michela e Tazia.
1: Uvetta?
3: Si chiamano così, non ho inventato nulla.
1: Uvetta, ma Michela, ok, Tazia.
3: Tazia, l'altra non è stata segnalata, non so perché, ma sono quattro.
1: Sono quattro, una non si chiama.
3: Vabbè, pur essendo completamente diverse tra loro, sono accomunate dallo stesso psicoterapeuta e così affrontano il lavoro.
1: Uvetta veramente si chiama?
3: Ti giuro, sì, sì.
1: Non è Ughetta. No.
3: È Ughetta. No, è Uvetta, Uvetta, Uvetta.
1: Uvetta, vabbè.
3: E dicevo che così affrontano lavoro, amore, delusioni. È un film che dimostra una verità molto semplice.
1: Uvetta possa. Scusi,
3: No, no, ma figuri. Guardate, insomma, il film, scoprirete tutto questo. Hanno scritto: emozionante come ricevere un messaggio con scritto mi piaci.
1: Emozionante come rimuovere l'uvetta dal panettone.
3: Esatto. C'è chi piace.
1: Sì, ma io... ho trovato specialmente persone che...
3: Le è rimasta impressa l'uvetta?
1: Sì, uvetta è un nome che mi...
3: Sai il famoso proverbio, no?
1: Cosa?
3: Se non arrivi all'uvetta non c'entra niente.
1: No.
3: Con Pilar Fogliati, Barbara Bobulova, Ibrahim...
1: Sarà Bobulova.
3: Bobulova. Vabbè,
1: sparo, però.
3: Ma non lo
1: so. Meglio Bobulova.
3: Sì. Bobulova, vabbè. Ibrahim Keshk e Rodolfo Laganà. Ah. Romantiche. Questa sera alle 22:45 sulla 1.

0: ridendo e scherzando, il lunedì se n'è andato.
1: Si è fatta una certa.
0: E noi ce ne andiamo. Tra poco arriva la bellissima Julie Meletà per Café Soirée, che vi terrà compagnia fino alle 21. Noi ci sentiamo domani, sempre alle 17. Siateci, perché ci fa un sacco piacere.
1: Bravo.
0: Detto
1: belle
0: questo,
1: parole.
0: Un saluto dal Di Gioia.
1: E da Griso.
2: Ciao. Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dalla

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buonasera, siete sempre qui su Rete 3 in compagnia di Giulia Meletta. Un piacere iniziare, inaugurare così la serata insieme a voi. Sono le 19. E fino a questa sera in tutto il paese è abbastanza soleggiato, ma ci interessa soprattutto domani. Allora, domani, martedì, al sud molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord al mattino in parte soleggiato, nel pomeriggio nuvoloso con rovesci e temporali a partire da ovest. Temperature comprese tra 18 e 22 gradi al sud, tra 12 e 25 al nord. Sì, si abbassano bene. Però dai, ci rinfreschiamo un attimo. Uno sguardo anche al traffico, sto aprendo l'ultimo bollettino di Via Suisse. Sulla A2 forti rallentamenti e code a tratti vengono segnalati tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Brogeda per chi viaggia in direzione sud. Identica situazione anche sulla cantonale Dagno a Ponte Tresa e nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio. E adesso le ultime notizie.
2: 3 News.
3: Camere federali, i contratti collettivi di lavoro prevarranno sulle leggi cantonali in materia di salario minimo. Il Consiglio nazionale si è oggi allineato al Consiglio degli Stati anche su un ultimo punto del progetto, contestato soprattutto dalla sinistra. Ad oggi, ricordiamo, un CCL può essere esteso solo se non contiene disposizioni contrarie al diritto federale o cantonale. I salari minimi cantonali pertanto prevarranno su quelli previsti dai CCL e concordati tra le parti sociali. Per la cronaca regionale, anno nuovo, vecchi problemi per la giustizia ticinese. Alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2026 si è parlato del sovraccarico di lavoro per i magistrati e giudici, dei criteri di nomina dei procuratori pubblici e delle future sedi per il settore. La cerimonia che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Lugano era anche un banco di prova per il consigliere di Stato Claudio Zali, che da quasi un anno è il responsabile della giustizia. Infine andiamo all'estero. L'Iran avrebbe sospeso le trattative con Washington. Il motivo sarebbe la situazione in Libano, con Israele che sta intensificando i bombardamenti sul paese vicino. A riportarlo un'agenzia di stampa iraniana. La Repubblica Islamica da sempre intende legare le sorti del movimento sciita libanese, nemico dello Stato ebraico, all'intesa di pace con Washington per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio.
2: Rete 3 Sport.
4: Buonasera da Omar Meschal, partiamo dal calcio con il Lugano che ha reso noto il programma della preparazione alla nuova stagione di Super League. Raduno il 16 giugno, tre amichevoli itineranti sul territorio contro il Neuchâtel Xamax a Giubiasco il 27 giugno, il 4 luglio a Losone i bianconeri affronteranno il Rapperswil prima di recarsi una settimana in Germania dove saranno organizzate due amichevoli. Ultimo test infine il 17 luglio a Balerna di fronte al neopromosso Vaduz, Lugano che esordirà ufficialmente nella nuova stagione il 23 di luglio nell'andata del Q2 di Conference League. Siamo al tennis, ottavi di finale a Roland Garros con l'italiano Cobolli impostosi 3-7-1 sullo statunitense Svaida. Nel tabellone femminile in serata tocca la numero 1 al mondo Sabalenka contro la giapponese Osaka. Si sono invece già qualificate ai quarti le russe Kalinskaya 7-6 al terzo set sull'austriaca Potapova e Schneider 6-0 al terzo set sulla statunitense Keys, mentre la polacca Schwalinska ha dato un enorme dispiacere al pubblico parigino estromettendo chiaramente in due set l'ultima francese in lizza Paris. Assente dai campi dalla US Open del 2022, Serena Williams, 44 anni, farà il suo ritorno nel circuito WTA e giocherà il doppio al Queen's di Londra che comincerà a metà giugno. Hockey su ghiaccio, l'entusiasmo dei giochi ha spinto la nascita di una nuova squadra, il Milano Hockey Club, ammesso alla Ice Hockey League e che giocherà le proprie partite casalinghe all'arena lasciata in eredità dai giochi olimpici alla Fiera di Rho. Chiudiamo con il ciclismo e il Giro d'Italia femminile. Terza tappa e terza vittoria a Buia dopo 156 chilometri per la maglia rosa Elisa Balsamo, nuovamente dominante dunque allo sprint, ottava Marlen Reusser.

0: E questa sera voglio cominciare in modo un po' particolare, cioè da somber con potential a un momento di storia, un momento che riguarda un personaggio molto specifico.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. President, happy birthday to you.
0: Ma sì, Marilyn Monroe, la ricordiamo oggi perché...
2: Caffè Suore.
0: Perché il primo giugno.
2: La serata su Rete 3.
0: E lei nasceva proprio il primo giugno del 1926, poi lo sappiamo, è scomparsa troppo presto. Comunque un buon motivo per ricordare questo personaggio iconico che ha segnato la cultura pop. Sappiamo già tante cose di lei, ci sono stati tanti documentari, film, ecco, rimane un po' il mistero che avvolge la sua morte. Quello che forse non tutti sanno è che era una avida lettrice, cioè l'immagine pubblica della bionda svampita in realtà non era così accurata nella vita privata, era un'appassionata lettrice e nella sua biblioteca personale furono trovati centinaia di libri, tra cui anche opere pesantine tipo James Joyce, Dostoevsky, Walt Whitman e molti visitatori rimanevano sorpresi nel vederla discutere di letteratura e filosofia, che francamente è una cosa un po' offensiva, cioè solo perché sono Marilyn Monroe non devo avere ambizioni intellettuali, no. Allora, un altro aneddoto carino che la riguarda è che un giorno lei, o perlomeno così raccontò a un amico, un giorno avrebbe voluto verificare quanto della sua fama dipendesse dal suo atteggiamento, cioè dalle sue movenze, dalle sue pose, da questa voce un po' così. Allora passeggiò per New York City vestita in modo estremamente semplice, muovendosi come una persona normale, ecco, e quasi nessuno la notò. Poi iniziò ad assumere la postura e le espressioni tipiche di Marilyn Monroe e nel giro di pochi minuti le persone iniziarono a voltarsi e a riconoscerla. Comunque in realtà era anche abbastanza timida, soffriva spesso di ansia, prima delle riprese o delle esibizioni pubbliche poteva diventare molto nervosa e cercava rassicurazioni da colleghi e insegnanti di recitazione. Noi la ricordiamo oggi. Un personaggio che rimane nel cuore, scomparso troppo in fretta.

La nuova di Lola Young, From Down Here, su Rete 3 alle 19:17 minuti. Anche questa sera abbiamo scovato dalla rete la storia virale della settimana, o diciamo una delle storie che ha avuto più click, sempre presa da una delle nostre rubriche preferite, che è Confessions, quelle cose che non riesci a confessare a nessuno se non anonimamente a un gruppo di sconosciuti in rete. E questa storia riguarda in realtà, cioè, o meglio, tocca delle corde che conosciamo magari bene, specialmente se si ha una certa età, ovvero le storie di eredità che purtroppo spesso sono anche sinonimo di litigi tra parenti, ecco, nascondono delle insidie. Allora, questa storia viene da un luogo non precisato negli Stati Uniti, di nuovo, perché, come diciamo spesso, le storie più strane vengono da lì. Allora, è questo ragazzo, uomo, che dice: mio nonno è morto 3 mesi fa e tutto quello che ha seguito è stato un vero circo. Non era affatto un uomo ricco, viveva in un appartamento angusto, pieno di libri impolverati e mobili economici degli anni 70. A giudicare da come si stanno comportando i miei zii, però, sembrerebbe che lì dentro fosse nascosta una miniera d'oro. Da settimane urlano gli uni contro gli altri per decidere chi debba prendere dei piatti di ceramica e alcune vecchie sculture di legno che probabilmente varrebbero tipo $10 a una vendita di garage. Sinceramente è stancante vedere degli adulti perdere la testa per della roba inutile, mentre io volevo solo finire di sgomberare, fare il lutto e tornare alla mia vita. Poi però succede qualcosa. Dice: lo scorso fine settimana mi è stato affidato il compito di portare via il suo vecchio comò in mogano. Era pesante da morire e puzzava di naftalina. Mentre cercavo di togliere i cassetti per alleggerirlo, ho notato che uno di essi non era montato correttamente. C'era un doppio fondo di compensato sottile e sembrava leggermente più nuovo del resto del legno. E allora, forza, con un cacciavite. Insomma, ho trovato lì nascoste diverse buste spesse piene di banconote da 20 e da $50. Le ho contate 2 volte, erano esattamente $5,400. Per qualcuno potrebbero non essere una cifra che cambia la vita, ma per me è stato un enorme sollievo. E che cosa ho fatto? Beh, finisco di raccontare, va avanti questa storia, però prima ascoltiamo Sweater Weather in Neighborhood.

insomma, il nonno è passato a miglior vita e quindi lui racconta di come la famiglia sta rovistando in casa sua in cerca di oggetti preziosi. Non è bellissimo, lui dice un comportamento un po' da avvoltoi, sono lì che litigano per cose che non valgono niente in realtà, che se le vendessi in una svendita di un garage, ecco come si fa nei vialetti di casa, varrebbero 10 centesimi, invece loro sono lì che si azzuffano. E poi appunto che cosa succede? Lui trova per caso delle banconote nascoste in questo comò, un cassetto che aveva un secondo fondo, e in effetti è un po' un comportamento da depression babies, cioè quelli, le persone nate durante la guerra e che avevano la tendenza, ecco, hanno ancora se ci sono, di nascondere denaro contante in casa, tendenza loro e non soltanto, no? Come il vecchio detto, cioè, o meglio la vecchia usanza del nascondere le banconote all'interno del materasso. Allora, tornando alla sua storia, lui dice: trovo $5,400 recente, questa storia per qualcuno potrebbero non essere una cifra che cambia la vita, ma per me è stato un sollievo perché il debito della mia carta di credito mi stava soffocando da tanto tempo. Non ho detto una parola a nessuno, ho semplicemente infilato le buste nella borsa del portatile e ho finito di caricare il comò sul camion per portarlo via. Più tardi quella sera mia madre mi ha chiamato arrabbiata perché suo fratello l'aveva accusata di aver rubato un servizio di cucchiai d'argento che probabilmente non è mai esistito in quella casa, e io sono rimasto lì ad ascoltarla sfogarsi mentre ordinavo una cena decente per la prima volta dopo mesi. Mi sono sentito leggermente in colpa per circa 5 secondi, poi mi sono ricordato di come queste persone trattavano mio nonno quando era ancora vivo. Nessuno di loro andava a trovarlo da anni e adesso si comportano come saccheggiatori di tombe. Da allora ho iniziato lentamente a estinguere il prestito dell'auto e a comprare della vera spesa invece di mangiare ramen tutte le sere. La mia famiglia continua a scrivere messaggi interminabili nelle chat di gruppo su chi meriti la vecchia televisione e le vecchie tende piene di polvere. Io silenzio le notifiche e vado avanti con la mia giornata. E poi dice: è strano quanto sia più facile sopportare i loro drammi quando hai una riserva segreta di denaro di cui non sapranno mai nulla. Credo che a mio nonno sarebbe piaciuto così. Odiava i litigi più di qualsiasi altra cosa. In questo momento sono seduto in un bar a bere cappuccino, un cappuccino da $5 pagato con i soldi trovati nel suo mobile. Mentre leggo un altro messaggio disperato sulla chat. Un messaggio di mia zia riguardo a un tappeto di mio nonno che però è scomparso e chi l'ha preso, accusando familiari, e dice: quel tappeto oltretutto è macchiato e puzza di urina di gatto, ma lei è convinta che sia un pezzo d'antiquariato.

forse Tommaso Paradiso. Sì, abbiamo cominciato parlando di storie di eredità, ma si prosegue con un'altra confession. Un'altra confessione sempre capita lì vicino, ecco, e è una storia che parla più che altro di, ecco, sono forse i contanti più il fil rouge. Non so se vi sia mai capitato di trovare dei soldi per terra o in giro o addirittura al bancomat, qualcuno che li ha prelevati ma poi non li ha effettivamente presi e sono rimasti lì. Che cosa avete fatto? Così è, per curiosità, senza giudizio, senza denunciare niente e nessuno. Però un'altra di queste storie, confessioni che hanno ricevuto molti click negli ultimi giorni, parla di una donna che trova dei soldi in uno sportello bancomat e dice: beh, io ero con mio figlio, no? Dice: trovo l'equivalente di 300 franchi circa nel vano di erogazione del contante. Non c'era nessuno nei dintorni, sembrava che qualcuno avesse effettuato il prelievo e poi si fosse dimenticato di prendere i soldi. Ho aspettato circa 10 minuti per vedere se qualcuno tornasse indietro, ma non si è presentato nessuno. E dice: ero con mio figlio di 9 anni che era entusiasta e mi ha chiesto: possiamo tenere i soldi? E io ho detto: no, la cosa giusta da fare è restituirli. Tuttavia era domenica e avremmo dovuto aspettare fino a lunedì. In ogni caso, una buona occasione per dargli una lezione? No? Più o meno. Lunedì sono entrata in banca e ho spiegato al direttore quello che era successo. Mi hanno detto che nessuno aveva contattato la banca e aveva contattato appunto per la perdita di questo denaro, ma che avrebbero rimesso il denaro nel sistema della banca e che se qualcuno fosse venuto a reclamarlo avrebbero controllato i saldi di fine mese o qualche cosa del genere. Nessuna pacca sulla spalla, solo un semplice grazie, e la banca si è ripresa il denaro senza che ci fosse un vero risultato concreto. Quei 300 dollari però mi sarebbero tornati utili, dice. Ma immagino che sia stata una lezione importante per mio figlio. Eppure ancora ci penso.

0: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 16 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

la canzone del buon umore. Una celebrazione all'essere se stessi completamente, senza scuse, senza sensi di colpa. Taylor Swift insieme a Brandon Urie. Allora, qualcuno dice: è successo anche a me, ho prelevato del denaro e il bancomat ha erogato gli ultimi soldi dopo che me ne ero già andato. Da stupido non avevo contato tutte le banconote. Oh, capita. La banca in realtà mi ha contattato, hanno registrazioni, orari delle operazioni e tutti i dati relativi al prelievo. Infatti, riguardo alla storia di prima, il commento in generale è: ha fatto la cosa giusta la signora. Oltretutto ha colto l'occasione per insegnare qualche cosa a suo figlio su appunto i valori, la giustizia e quello che è giusto fare. Un'altra di queste storie un po' folli, che però ci viene di nuovo dal mondo, dagli abissi del mondo della rete. Una volta trovai un portafoglio con dentro circa 10.000 di nuovo dollari, quindi questa di nuovo succede oltreoceano. Dice: ero giovane e ho seriamente preso in considerazione l'idea di tenermeli. Alla fine però mi dissi: no dai, ti fai un brutto karma. Decisi di cercare il proprietario, guardai il nome sulla carta d'identità, consultai l'elenco telefonico, trovai una persona con quel nome e l'indirizzo e la chiamai. Il proprietario del portafoglio confermò di averlo perso. Andai a casa sua e glielo restituì. Lui arriva, cioè quando arrivai, contò i soldi e mi chiese perché non li avessi tenuti e io risposi che non erano miei, che non li avevo guadagnati e che inoltre nessuno gira con una somma del genere in contanti se non è per qualcosa di molto importante. E lui ecco che mi disse: grazie, sono molto grato perché in realtà questi soldi servono come anticipo per un intervento chirurgico per mia figlia, un intervento che servirà poi a salvarle la vita. E mi offrì una ricompensa, ma gli diedi invece il mio numero di telefono e gli dissi: guarda, l'unica ricompensa che io accetto è che tu mi fai sapere poi come va questa operazione di tua figlia. Lui, l'altro uomo, di nuovo è senza parole e dice: una settimana dopo mi chiamò per dirmi che l'intervento era riuscito e che sua figlia stava bene. Dalla sua voce capivo che era molto stressato e che gli avrebbe fatto bene parlare con qualcuno. E allora io gli feci alcune domande e lui si aprì raccontandomi molte cose. Restammo al telefono per ore. Alla fine della conversazione la sua voce era più calma e lui sembrava più rilassato. Ci salutammo. Circa un mese dopo mi richiamò per invitarmi a una festa di bentornata per sua figlia, bentornata dall'ospedale. Partecipai, la conobbi lui, i suoi amici e tutta la sua famiglia. Cioè, conobbi lui. Approfondì la conoscenza, ecco. Mi disse che quella telefonata gli era stata davvero d'aiuto e che me ne era profondamente grato. Siamo amici da anni e per sua figlia sono una sorta di zio acquisito. Ho assistito a ogni recita scolastica, a ogni diploma e sarò presente anche al suo matrimonio. Tutto questo perché ho restituito il portafoglio di uno sconosciuto.

0: dice il sole, Lorenzo Fragola. E in effetti è così, alle 19.52 c'è ancora il sole, certo, basso, bella questa luce. Trovo che quando le temperature sono alte come in questi giorni, le ore della sera, ma in estate in generale, sono le più magiche. Adesso non siamo ancora in estate e avremo anche un anticipo, diciamo un ritorno a temperature più fresche a partire da domani, ce l'ha detto anche Meteo Svizzera, ma per ora c'è ancora il sole e le ore della sera sono le più belle, almeno secondo me personalmente. Comunque il tramonto per questa sera sarà più o meno intorno alle 21:08. Noi ascoltiamo un po' di musica svizzera intanto che ecco, anche il sole piano piano cali tendendo la notte. Linda Ellis con River.
1: Last Friday night, it felt so right, but I'm scared you'll leave me when the feelings get too high.

piccola che arriva puntuale, anche la foto di Ore, o meglio, ciò che lei vede dalla sua finestra, dal suo giardino, e beh, sono i colli verdi del mese di giugno, oggi 1° giugno, della Svizzera italiana, e grazie Ore, lo so che lo fai perché pensi che io non possa vedere fuori e dici almeno vedi anche tu un po' di cielo. Grazie, in realtà io sì, non posso vedere proprio il cielo in questo momento, però ho la giungla dei nostri studi qui a Comano davanti, c'è un po' di verde e appunto entra questa luce anche in obliquo, in orizzontale, a testimoniare della vita che è là fuori. Comunque grazie per il tuo pensiero. Intanto un po' di musica francese, Saint Graal.

0: mi piace questo finale. Quando parlano tutte così.
1: Madonna.
0: Col riverbero.
1: I got something I wanna talk about.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Erano Madonna e Sabrina Carpenter alle 20:02. Di nuovo buonasera da Julie Meletta. Siete su Rete 3.
3: Hi everybody, this is Måneskin.

0: In Maneskin con Chosen. E non è venerdì, no, proprio no, è lunedì, ma ci piacciono le uscite musicali di lunedì perché sono in controtendenza. Oggi celebriamo questa band Bless These Saints, band di casa nostra, composta da Luke, Maura, Roman e Tia. E l'uscita di questo singolo che si chiama Sono a LA, uscito questa mattina, e adesso, dico adesso perché proprio alle 20, quindi 6 minuti fa, è uscito anche il videoclip di questa canzone sulla loro pagina YouTube. Ricordo il nome della band, Bless These Saints. Di che cosa parla, ecco, la canzone e il progetto? Ma perché dirvelo io quando ce lo può dire proprio Tia, il batterista e compositore, frontman?
1: Ciao ascoltatori di Rete 3, qui è Tia Santi di Bless These Saints. Siamo mega carichi questa sera di presentarvi il nostro nuovo singolo, Sono a LA, pezzo punk californiano che ricorda un po' tutti i chilometri che abbiamo macinato noi e tutti noi, nel senso anche voi negli States, questi mega viaggi in California con mille colori, mille sfaccettature diverse.
0: Oh, bello!
1: E nel mio caso in particolare mi ricorda il viaggio che ho fatto con mia moglie nel 2023, passando da Santa Monica, Malibu, San Francisco, Sequoia National Park con la nostra Ford Mustang. E poi in merito alle scenette, poi i ricordi più belli che ci sono rimasti, abbiamo poi scritto
0: questa canzone. E allora ascoltiamolo, Sono a LA.

Un sound bello punk rock melodico di stampo californiano, loro sono i Bless These Saints da casa nostra, e anche il video è stato girato qui sul lungolago di Lugano, il video di Sono a LA, uscito proprio questa sera, andate a cercarlo. Torniamo a un classico della musica, oh yes, Radio Gaga, i Queen.

0: la bossa nostra di Gaia. Bella, bella, bella, devo dire. Mamma mia, ma lasciamola cantare a lei, poverina. Si è impegnata tanto, ci tanca una bella canzone.
1: Solo nostra.
0: Nostra e anche nostra di noi ascoltatori che ce la gustiamo alle 20 e 19 minuti. Di nuovo buonasera, siete su Rete 3. Anche un po' di informazione soft, molto soft, però mi piace questa iniziativa della Chaux de Fonds. Che cosa succede alla Chaux de Fonds? Ebbene, nel mese di giugno una sessantina di abitanti si sono impegnati a rinunciare alla propria automobile, ok? Quindi non useranno l'auto per tutto il mese di giugno per testare i trasporti pubblici o la bicicletta elettrica. Perché lo fanno? Perché in cambio la città offre degli abbonamenti per incentivare forme di mobilità alternative, perché insomma sono stufi delle automobili che ci sono in giro, dicono ce ne sono troppe e rovinano il nostro centro, la nostra città, basta, vogliamo essere più ecosostenibili. I partecipanti terranno un diario di bordo per condividere la loro esperienza e riceveranno in cambio appunto un abbonamento ai mezzi pubblici. Questa sfida, organizzata già per la seconda volta quest'anno, ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione e di creare degli ambasciatori della mobilità lenta. Mi piace, devo dire, questo concetto. Tutto questo per ridurre appunto l'uso dell'auto in città e promuovere alternative sostenibili. Da segnalare inoltre che il cantone di Neuchâtel prevede di sovvenzionare gli abbonamenti ai trasporti pubblici per i giovani a partire da luglio. Ecco, ogni tanto salta fuori, no, questa cosa, si vocifera che forse qui o là per i giovani gli abbonamenti ai trasporti pubblici saranno gratuiti. Ecco, nel cantone Neuchâtel diventa realtà. Le autorità sottolineano però che per ottenere un cambiamento duraturo sarà necessario investire anche nelle infrastrutture. Certo, certo, comunque un bel cambiamento, chissà, chissà che non si faccia poi qualcosa di simile un giorno nella Svizzera italiana per limitare le automobili. Già ci sono delle iniziative, già si fanno delle cose, ma proprio così in modo drastico, cioè un mese senza automobile o ridotta proprio all'osso. Io ricordo, forse era 20 anni fa, no, di più. Comunque, quando ero piccola mi ricordo che a un certo punto a Bellinzona c'è stata una manifestazione in cui hanno il traffico era, la città era già chiusa al traffico, il centro, però hanno messo dei tappeti d'erba verde, erba vera, hanno tappezzato tutto il viale stazione, le piazze. Ma che cos'è? Ecco, l'altro giorno ripensavo a questa manifestazione e mi dicevo, ma che manifestazione era? Era spettacolare. Vabbè, se vi ricordo, se qualcuno di voi si ricorda, ecco, facciamo un momento malinconico. Ecco, che manifestazione era? Mi piacerebbe recuperare delle immagini, vabbè, così se vi viene in mente.

0: Amica, tu non sai come funziona bene questo incentivo per i giovani per i mezzi pubblici. E ci credo, più nessuno ha la macchina, più si va avanti ancora meno.
1: Eh sì, però è anche un bene, no? Perché si cerca di essere ecosostenibili. Poi è vero che se vivi in alcune zone o comunque se hai un mestiere per cui ci sono dei turni o semplicemente perché ti va a avere la macchina, ecco, specialmente nella Svizzera italiana noi la adoperiamo ancora tanto rispetto ad altri cantoni, ad altre città che sono anche super servite, hanno il tram con i mezzi pubblici, insomma ci si riesce a muovere molto rapidamente da punto A a punto B. Allora, Paquito dice, a proposito di questo evento, questa mia reminiscenza del passato, Bellinzona tappezzata di verde, proprio con il prato, no? Cioè le zolle di prato e le zolle di terra, insomma, ecco, di prato vero. Lui dice, ma non è che fosse... Aspetta, Bellinzona Green. Allora, io ho trovato Belli Green, che però è un progetto di inserimento lavorativo, integrazione sociale e ritiro a domicilio dei rifiuti. Insomma, non è proprio la stessa cosa, no. Ma era tantissimi anni fa, forse era il 2001, 2002, l'intorno. Vabbè, era una mia curiosità personale. Volevo buttarvela lì, visto che noi all'interno di Caffè Soirée siamo un po' una community, ogni tanto facciamo una tempesta di cervelli condivisa, il cosiddetto brainstorming. Continueremo a pensare, magari verrà fuori. Comunque era una cosa spettacolare, tutto verde, e io mi ricordo piccolina, illusa che sarebbe rimasto tutto così. Chiaro, avrebbe anche comportato qualche difficoltà, tutto soltanto di prato, molto medievale. Beh, è Bellinzona, no, in fondo.

Ed è stata una giornata importante ieri per la cantante vodese Lady O, che ha vinto The Voice in Francia. Una ragazza di 19 anni, pensate un po', ed è la prima volta che un'artista svizzera si aggiudica la vittoria in questo programma. Lei è figlia di viticoltori di Lutry nel Canton Vaud. È stata seguita da Florent Pagny, questo grande musicista francese. Lei aveva già pubblicato a gennaio il suo primo album, intitolato Thank You Little Girl, e include anche il brano che poi ha cantato ieri in finale, o meglio, scusate, sabato sera, ecco, in finale. Si chiama Little Me ed è stata osannata dalla critica, ha vinto appunto il contest, e noi svizzeri siamo molto fieri di portare per la prima volta a casa questo premio. Allora ascoltiamola, Lady O con Little Me.

Intenso Little Me, questo brano che ha incantato la Francia sabato sera alle finali di The Voice. Ebbene, ricordiamocela, Lady O sicuramente ne sentiremo ancora parlare.

Cosmo ogni giorno, ogni notte, e io sapevo di poter contare sulla comunità di Rete 3. Ogni tanto facciamo questa tempesta di cervelli insieme e vi ho chiesto appunto se qualcuno di voi avesse un ricordo di quella manifestazione a Bellinzona tantissimi anni fa. Io dicevo forse era il 2002, 2003, 2001 magari, in cui ecco Bellinzona venne tappezzata completamente di verde. E Chris, grazie mille, sei tu a darci la risposta, perché dice era nell'ambito dei festeggiamenti del bicentenario dell'Associazione Svizzera Maestri Giardinieri. Il centro cittadino venne vestito di verde e venne ripiantato simbolicamente il noce in Piazza Nosetto. Dice se ricordo bene era il 2003, poi nel 2008 l'associazione divenne Jardin Suisse. Sono andata a cercare le foto della manifestazione, in effetti era a settembre del 2002, ecco, sono riuscita a recuperare qualche foto e si vede anche la posa dell'albero del noce in Piazza Nosetto, appunto che poi è ritornato ad essere simbolo storico di quella piazza proprio a livello concreto. C'è proprio la pianta, ecco. Grazie mille Chris per avermi aiutato a ricordare questa bellissima manifestazione. Ascoltiamo Lemon allora. Gli U2, U2 su Rete 3.

sì, abbiamo fatto anche un salto nel 1993. Prima di salutarci, grazie di nuovo per essere stati con noi. Io vi lascio a, beh, tra poco DJ Monnezza, prima Back in the Days, Radio Monnezza ci, ecco, ci allieterà sempre con i suoi fatti elettrizzanti, la sua grande energia. E poi vi ricordo, a partire dalle 23 ci sarà 4 quarti da Giulia Meletta. Di nuovo un grande grazie per passare la serata insieme a noi, per averci scelto anche oggi. E noi ci salutiamo con Andrea Bignasca, ancora musica svizzera. A domani, ciao!

0: Ma tu sa ricordat quando nel tempo che fu, quello dove i giovani avevano quello che avevano e se chiedevi ai tuoi genitors le cose belle belle, le cose alla moda anche trendy, prendevi calci in culo da qui a Brissago. Ma tu sa ricordat come il giovane giovan suburbano doveva sopravvivere? Ma di espedienti proprio! Anche perché al tempo che fu, diciamocelo e diciamolo a chi non c'era, vigeva un po' la legge della giungla. Indi per cui o tiravi fuori una sagaccia che Sandokan attaccati a 40 metri di becco e fungia, oppure ti toccava diventare immantinente e per tutto il tempo a venire lo scemo del villaggio.
1: Lo scemo del villaggio.
0: E in questo bel tenore sociale il fanciullo sgamato forgiava la sua mente con i più raffinati sistemi di sguappamento. Della serie... Della serie che se ti fabbisognavano rifornimenti culturali conosciuti con il nome di giornalini, non è che potevi andare da mamma o babbo ad elemosinare la questua per comperarteli nuovi, ma ti toccava imbastire una lotta senza quartiere con altri tuoi pari messi male quanto te, il tutto a famigerati colpi di
2: 7.5.
0: Il gioco di carte scrausissimo che anticipava per molti la caduta in rovina sociale ed economica tipica del mondo del gioco d'azzardo. Ma lì, in quel momento del fatidico tempo che fu, tale pratica rimaneva solo un mero mezzo alternativo al furto per riuscire ad accaparrarti quella centella di pagine disegnate sulle quali poi sognare avventurosi futuri
3: destinati ad infrangersi un decennio più tardi davanti all'entrata a gamba tesa nel mondo del lavoro.
0: La gamba tesa ovviamente ce l'aveva il mondo del lavoro, non tu. Questa pappardella informe dove ci vuole portare? A parte a subodorare disgrazia? Nelle pagine di quei fumetti di quinta mano,
2: l'ambita puntata sul piatto del 7.5 super fetecchia
0: su cui si concentravano tutte le mire del fanciullo del tempo. E proprio in una di queste combattutissime sfide a carte, il vostro DJ, ma al tempo non ancora DJ ma giovane in perdita, vinse in maniera losca e disonesta un albo del Monello o dell'Intrepido, non mi ricordo, insomma uno di questi giornalini multifumettati molto famosi nell'epoca del tempo che fu. E in questo albo per la prima volta Ello,
2: io,
0: vidi una storia troppo paura. Ma paura super plus, tanto paura da modificarmi il DNA rimanendomi in circolo sempre e per sempre. Ci sono quelle cose che ti restano dentro sempre e per sempre e qualcuno lo sa. Vabbè dai, torniamo all'orrore. La storia in questione vedeva una cosa tipo che
3: di notte, mentre tu giovane ti mettevi a letto col pigiamino di flanella e la coppola da scemo del paese, per le strade buie della città partivano a basculare delle bambole maledette da non si sa chi e non si sa cosa, che venivano a scappottarti a te e a tutti gli amici tuoi, così, tanto per.
0: Fu il primo incontro col mondo orrore bambolato di una generazione già rovinata di sua abbastanza, ma così pure più rovinabile. E a rovinarla ci si mise una persona in particolare, tua sorella. Questo ovviamente solo perché aveva delle sorelle, gli altri avrebbero comunque trovato altri modi utili per buttare l'esistenza per stracci. Ma chi aveva una sorella in the house, dopo aver avuto tra le mani il famigerato fumetto odorato delle bambole maledette ammazza cristiani, poteva solo finire vittima di tutto l'orrore possibile e immaginabile. Quello generato proprio dalle bambole.
2: Quelle con le quali tua sorella riempiva la cameretta tua!
0: Quelle allucinanti robe in plastica che...
4: Parlano davvero, muovono le labbra e persino gli occhi.

0: Ci siamo, boys and girls, del nuovo millennio e del millennio che verrà. Abbiamo aperto le porte al passato più garogna e garogna più e scioccante e scioccante più, contro il quale ogni bipede in giovane età sia mai entrato in collisione.
1: Il malefico mondo delle bambole piazzate in ogni dove nell'altrimenti pacciarotta cameretta tua.
0: E sempre con lo sguardo puntato verso di te. Un'immane camurria che ha fatto crescere male intere generazioni di futuri ometti con problemi. Dislocata come arma tattico-strategica, oltre che munita di un grande potere dissuasivo. Infatti, i contrasti interfamiliari tra bro e sista non si estinguevano più al grido
2: lo vado a dire alla mamma,
0: ma con il ben più terrificante
3: lo dico alla mia bambola.
0: Adesso, io so tu sei gli stanno e sappiamo, voi sapete, si sanno che nel mondo di bambole non ne bastasse una per cacciarci addosso. No, ne esistono una valanga proprio. E per quanto possano pure sembrare belle, quando le fissi e o quando ti fissano, non ce n'è. Lo scompenso parte in automatico. Bene, cioè bene per modo di dire, bene nel senso di andiamo avanti. Ebbene, quale bambolame ha letteralmente dilagato nelle camerette di ogni dove nel mondo rotondo che gira che mai si fermerà? Se non lui, pensa, talmente ovunque che per premunirci non possiamo nemmeno pronunciare il nome con cui è conosciuto sul globo terracqueo, ma quello satanabile alla rovescia. Un pupazzardo pazzesco al quale nessuno ha potuto sfuggire mai, perché di fisso, di base e di sicuro proprio, tua sorella ne ha avuto uno. E alcune sorelle... più di uno! E la cosa più terribile è che se una volta le bambole si limitavano a fissarti facendoti esplodere il pannolone, con l'avvento di Olerbosnish la cosa degenerò verso nuovi irrefrenabili universi di terrore.

0: Epoche di notti insonni, quelle degli anni 70, mix 80. Quelle in cui nelle quattro grigie mura delle camerette dei Boches di allora teneva un posto di predominio assoluto sulle emozioni lui, il bambolotto di... sempre seduto su una sedia puntata inesorabilmente verso il tuo letto, condizionava la tua già di suo precaria stabilità mentale. Non appena mamma spegneva la luce per quello che avrebbe dovuto essere il giusto riposo del giovane guerriero, dopo un'intensa giornata di scorribande in motorino immancabilmente rubato senza costrutto alcuno, dopo partite a flipper vinte a sgamo con i pugni laterali, dopo momenti di ilare pagliazzame durante le ore scolastiche e molestie di varia natura ad entità ad ignari passanti,
1: invece
0: il terrore!
1: Il terrore!
0: Anche nel buio più profondo, gli occhi di Tolebosch scannerizzavano la tua anima preda del terrore. E tu, per quanto baldo, non potevi farci niente. Perché?
2: Tolebosch Monello!
3: Tolebosch Monello è il birichino! Muove le gambine veramente!
4: Ti vuole bene!
0: Sì, come no! Tolebosch ti vuole così bene che fosse stato per te l'avresti scaraventato dal munnezzaro diretto o in alternativa, onde evitare ritorsioni dal malefico pupazzame, avresti chiamato immantinente l'esorcista.
5: L'esorcista.
0: Si instaura quindi un rapporto estremamente conflittuale nel ribaldo giovane del tempo. Essendo ribaldo, non poteva certo richiedere la rimozione dell'inquietante bipede gommato dalla cameretta, pena fare la figura del pusillanime pavido gagazzotto, passando così pure per scimunito totale agli occhi di tutto il rione.

ma nemmeno starsene lì con le mani nelle mani attendendo che Holler Bostisch partisse di suo gattonando al tuo indirizzo. Come nei peggio filmazzi orrore paura mix orrore succede. Anzi, metti che Holler Bostisch per motivi suoi gli parte un 5 minuti di vendetta verso di te. Perché sì, perché è così e perché lui nella sua testa tonda e testa gommata sa che fosse per te lo ricicleresti per farci oggettistica da infilare in luoghi non propriamente fatti per infilarcela. Quindi, metti che Holler Bostisch

0: Babush di Strotta Trotta si diverte solo con te.
1: Trotta Trotta cavallino.
2: Trotta Trotta verso di te per divertirsi solo con te.
3: E tu sai, lo so, egli sa cosa può voler dire
2: divertirsi solo con te
3: nella testa di un Babush di in rigommato.

sinistro, le mincola di un lampione, che svento.

0: Ne abbiamo già viste di ogni, dal temibile mondo Bollebos di stupazzo gummè da deca di fonte di incubo e terrore nelle quattro grigie mura della tua cameretta. Ma non abbiamo ancora affrontato il più temibile di tutti i risvolti possibili immaginabili. Quello che ti vede, baluardo del loving latinos del quartiere, nel tentativo di circuire una giovane fanciulla nella tua cameretta. Ovviamente non è che puoi dire:
1: dai, andiamo di là, che qui c'è Bollebos e mi fa paura e mi distrago, poi non nasce il sentimento.
0: Eh no, che figura da giovane cane che fai. Quindi a malincuore e col malessere nell'anima cerchi di far finta di niente e ti concentri sul tuo essere baluardo del giovane amore nascente. Quando...
2: cacca mamma,
3: Bollebos scappa e mi scappa, prima fa la pappa poi la...
2: è fatta, sederino sporco.
3: Bollebos scappa e mi scappa.
2: Un'altra.
0: No! Bollebos se l'è fatta addosso! Perché forse non lo sai, ma nell'evoluzione dei gommati a forma proto-umana hanno pensato di inserire anche questi bellissimi optional non richiesti. Soprattutto non richiesti da te e non richiesti nel momento in cui stai tentando di incarnare al meglio delle tue possibilità tutto lo charme dell'Adonis che c'è in te. A nulla serve assumere sguardo disinvolto come se niente fosse, perché l'incubo
4: è appena cominciato.

0: Olemos con le modifiche si presenta al peggio di sé, costringendoti, onde evitare poi inenarrabili vendette notturne,
1: a ripulire il danno.
0: E tutto questo mentre la fanciulla si ricompone, ti getta l'imperituro sguardo di sdegno ed abbandona l'ormai contaminata tua cameretta alla ricerca di altri più degni rappresentanti dell'amore rionale. Si conclude così, nello scorno più assoluto, la saga di Olebosch, una saga di terrore che ha attanagliato più di una generazione di giovani, ma che si rivela comunque perfetta per collegarci ad un altro mondo pupazzato, capace di sdrenarci gli equilibri e scagliarci verso notti da incubo senza ritorno. Da quell'espressione trigliata intuisco che tu abbia già capito di quale porta vada ad aprirsi, ed infatti hai ragione, è la porta che ci spinge in una...
2: Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
0: Quei confini nei quali il genio di Rod Sterling all'alba degli anni 60 infilava almeno una tripletta di storie a tema bambole e paura, rimaste impresse nella storia e soprattutto nelle nostre teste lese. Preparatevi a far tremare le chiappe.

0: Jonathan West, ventriloquo. Un uomo con la capacità di far parlare le altre persone con la propria voce. Nella nostra storia l'altra persona è un pupazzo chiamato Caesar, un tiranno di legno con una mente e una voce propria, il quale condurrà Jonathan West ai confini della realtà.
1: Questo è l'urlo straziante trattenuto dentro i loro corpi perfettamente stagliati dai giovani americani che in quella notte del 1962 accesero la TV per fare i guappi con la fidanza, ma si ritrovarono invece proiettati nel mondo oscuro dei ventriloqui. Sì,
2: quelli che parlano con la panza,
1: ma fanno muovere la geppa a pupazzi che parlano costruiti da uno con problemi. Sì, perché? Ma come ti viene in mente che costruisci un pupazzo per fare spettacoli anche per i boccias e lo fai con quelle espressioni da magna cristiani? Ma che hai nella testa? La caciotta, il risotto di nonna, le malanzane sott'olio, il polpettone scaduto? Fatto sta che con sta faccia qua, il pupazzardo ventriloquato animato da malefiche entità camurriose fece innalzare la vendita di pannoloni in maniera esponenziale, ma de facto spalancò le porte alla produzione di tutta una sequela di filmazzi che avrebbero alimentato il terrore di suo già ben presente in tutti quei giovani condividenti quattro grigie mura di cameretta con sorella munita di bambole.
0: Un pericoloso fantoccio con le fattezze di un uomo. Tutti sanno che i pupazzi non possono parlare, a meno che non lo abbiano imparato ai confini della realtà.
1: E l'impatto della puntata intitolata giustamente Il pupazzo fu talmente di spessore da lanciare la serie Twilight Zone subito di primo tra i top assoluti delle trasmissioni televisive del tempo. Rod Sterling, guapo di prim'ordine, capì quindi subito che il filone pupazzaro posseduto era da cavalcare al volo. Detto fatto, ecco che Twilight Zone si lancia nella produzione di almeno altre due puntate a tema destinate a lasciare un segno, soprattutto nelle mutande di chi in quella prima metà degli anni 60
3: le vide.
4: Che cos'è lì?
5: È solo una bambola, Eric. Su, Christy, mostra la bambola a papà.
6: Evviva, papà! Si muove e può parlare.
7: Mi chiamo Tolkitina e ti voglio tanto bene.
4: Non le serve un'altra bambola?
5: È quella che desiderava da mesi.
1: Bravi, voi non date retta a babà. Poi quando è troppo tardi non dite che non ve l'aveva detto. Ricordate, sempre sia saggezza dei non svec.

0: penso che non mi piace.
1: Christy, vuoi spegnere quell'affare?
2: Tolkitina, una creazione realistica fatta di plastica e molle con un sorriso dipinto. Per Eric Strator è soltanto una sgraditissima aggiunta alla sua famiglia. Ma senza di lei non sarebbe arrivato ai confini della realtà.
0: Mi chiamo Tolkitina e te ne pentirai.
3: Ma no! Ma dai, ma era proprio il caso di varcare le soglie dei confini del reale per andare a schifarsi la vita nell'irreale a causa di una bambola posseduta dal maleficio e per giunta brutta come il peccato? Ma era proprio il caso? Ma quel giorno lì, ma non potevate prendere sta bambina e portarla al parco?
4: A guardare le papare, al museo a vedere bestie de paglia,
3: al riformatorio,
4: a vedere che fine fanno quelli che non fanno i bravi?
3: No, dovevate proprio andare ad accattargli questo pupazzo di gomma carico di problemi. Ma che ci avete nella testa pure voi? Fatto sta che nemmeno la potenza di Telis Avalas, sì, è proprio lui, il futuro grande e potentissimo tenente Kojak, niente può contro Tina, la bambulazza maledizionabile della puntata di Twilight Zone titolata
5: La bambola vivente,
3: messa in onda nel 1963. Sì, proprio lui, Telis Avalas, qui nella parte del saggio Babà, ingiustamente inascoltato, che si ritrova in una situazione di una sostanza organica di cui non vorresti fossero propriamente fatte le tue situazioni, e questo a causa del malaugurato acquisto. Una situazione che non si risolve nemmeno con le minacce di Telly al pupazzardo.
0: Mi chiamo Tolkitina e sto cominciando a odiarti.
5: Potrei farti del male.
0: Io non credo, ma io potrei fare del male a te.
3: Cioè, mai sentito questa? Ricordatene tu, baluardo del mondo giovane. Quando mentre tua sorella è assente dalla cameretta, prendi il famigerato e lo percuoti invendo anatemi innominabili anche in lingue sconosciute al genere umano. Ello, come abbiamo sentito, potrebbe mettersi in mente che tu non sia proprio suo amico e quindi oltre ai poteri di
4: gattonare, alzarsi in piedi, fare trotta trotta, cagarsi addosso e farsi venire le ciappe rosse,
3: potrebbe aggiungervi quello di
4: farvi la testa cabrio.
3: Ora, davanti a questa minaccia ultra minaccia di ritrovarti col cappottino di legno per colpa di sta cosa alta 30 centimetri in gomma, ma incazzosa come pochi, cosa potrebbe balenare nella tua testa suburbana se non prendere il maleficarum pupazzardo e slanzarlo dalla finestra con una potenza mai vista, ma nemmeno alle Olimpiadi dai tempi della Grecia ai tempi nostri? Bravo Becco! Se pensi di aver risolto, sappi che non hai risolto. Guarda cosa successe a Telis Avalas,
6: che tra l'altro
3: è pure Telis Avalas, mica noi, gioventù bifolca e senza futuro.
0: Dov'è Tina, papà?
5: Non ne ho idea.
7: Tina deve essere qui in giro, Christy. Cerchiamola insieme.
0: Sì, mamma.
5: Pronto?
0: Mi chiamo Tolkitina e

you do. A little bit of this, it gets you up.

0: Ti sei segnato ora tutti questi importantissimi ragguagli per sopravvivere alla terribile ed orrorifica convivenza con il Olebosch, sempre piazzato in camera tua, su quella poltrona, a fissarti all day and all night long?
1: Mi chiamo Tolkitina e ti conviene essere gentile con me.
2: Sappiamo tutti che le bambole non possono parlare davvero e sicuramente non sono in grado di commettere un omicidio. Specialmente una bambola come Tolkitina, che parlava davvero e ha davvero commesso un omicidio nella zona misteriosa ai confini della realtà.
0: Non servirà niente a dire:
3: ma io non abito nella zona misteriosa ai confini della realtà, abito a Lamone.
0: Sì, bravo, hai capito tutto. Una puntata pregna di recondite paure, di paure primordiali asserragliate in maniera inespugnabile nei più reconditi anfratti delle nostre teste a pera. L'inquietante allure che permea queste forme ominidi in gumma, capaci di generare brividi e terrore anche nel più impavido dei giovani maramaldi del quartiere. Perché lo avete capito anche voi adesso. È impossibile che una volta shakerato e usato il bambolotto pupazzato come oggetto da lancio nel casareccio, esso non scateni dentro la vostra anima lercia un pensiero fisso, mandato in loop eterno dalla vostra testa modificata.
4: Ovvero che prima o poi Ello si vendicherà.
0: E non servirà a fare finta di niente, fare la faccia da guapo della suburbia, perché dentro di voi sapete che un pannolone non vi basterà. Non basterà a contenere il rilascio delle vostre emozioni durante la notte. Non basterà, perché anche se pensate:
3: ma tanto mia sorella non ha il Olebosch, ma la bambola Ughetta,
4: la vostra sorte è segnata uguale.
5: Per te,
6: Ughetta?
5: Sì, Ughetta, la bambola buona. Ughetta ti cerca. E se l'abbracci, ti abbraccia, perché vuole stare sempre con te.

0: Ed eccoci qui.
1: Buonasera ragazzi.
2: Buonasera ragazzi.
1: Oh, che, abbiamo degli ospiti?
2: No, è che io cambio voce ogni tanto.
1: Ah, è una skill.
2: Esattamente.
1: Bello.
2: No, buonasera come sempre, buon sabato sera. Sì, l'avete sentito, non siamo da soli questa sera. Voi non dite che
1: non siamo soli in, questi tempi di rivelazioni aliene. Non siamo soli.
2: Non siamo soli. Non
1: voler
2: siamo
1: dire
2: soli.
1: Anche altre cose. Ma non parliamo di alieni, anche se comunque sul mic
2: un po', sì,
1: un po' alieni sono.
2: Un po' degli alieni. Facciamo così, ci sentiamo subito un pezzo loro.
1: Dai.
2: E poi li introduciamo.
1: Mi caso.
2: Voi volete dire una cosa sui 12 secondi di intro di questo brano?
1: Io direi solo I'm man.
2: I'm man. Allora ci ascoltiamo Twins.
3: Mazzi. Aro ogni momento buio tornare.

0: solitudine.
1: Twins, questo è il brano che abbiamo appena sentito direttamente da Solitudine Rinascita. Abbiamo in studio con noi sia José 66 che Achil.
2: Buonasera, ragazzi.
3: Benvenuti, raga.
2: Grazie mille.
1: Come va?
2: L'invito.
3: Bene.
1: Chillati.
3: Che bello avervi qua, raga.
1: E apriamo questa puntata proprio con Solitudine Rinascita, Achil, un album che è uscito relativamente da poco tempo.
3: Sì, il 28 febbraio.
1: Ho visto che all'interno c'è dentro un po' di produzioni diverse, cioè non ti sei affidato a un solo producer.
3: Sì, mi è piaciuto unire un po' il vecchio e il nuovo, che a me piace questa roba molto hip hop, secondo me, cioè Super Ape alle macchine e Aurelia e 70 Ginko ai beat. Infatti ho fatto 6 beat da uno, 6 beat dall'altro. Mi piaceva molto unire queste le generazioni, sono tutte e due sui 20 anni. Poi c'è Super Ape che è un veterano e
4: certo,
3: secondo me sta roba è mega bella.
4: Poi non cambia il genere, cambia l'approccio, perché poi alla fine il genere è lo stesso, ma cambiano i punti di vista in base alla generazione, no?
3: Come spesso si dice, sono più le cose che ci uniscono che quelle che ci separano.
2: Assolutamente,
3: tante volte ci si dimentica.
4: Beh, bella bombetta.
1: Questa
4: bella bombetta.
1: È una puntata tutta look praticamente.
3: Oh yeah. No?
1: Beh, diciamo subito, siamo 66.
2: Abbiamo portato un po' di lago.
1: Esatto, e anche Achil direttamente dal lago qua in studio, voi che in realtà partite già da una collaborazione precedente a questa, cioè Twins è una delle tante collaborazioni che avete fatto, perché arrivate dalla Rivoluzione Lirica.
2: Certo, siamo cresciuti insieme.
3: Sì, 2009. Cioè, 2009, cavolo.
1: 2009?
4: Già 2009?
1: Tra poco
3: o 2019?
1: Sono...
3: Forse 2019.
2: No, allora.
1: 19?
2: No, 2000,
4: cambia di uno.
3: 2009 quando è nato 2000, il gruppo. Proprio.
2: 2009 quando è nato, 2013 quando abbiamo fatto il disco.
1: Ricordiamo che eravate voi due insieme a Jay e anche a Inti.
2: E anche a Inti, sì.
4: Pazzesco, io mi ricordo il loro live. Sono indimenticabili.
2: Mamma mia.
4: Molto strutturati, molto
3: scenici.
4: Studiati, sì. Scenici, quasi teatrali, no?
2: Sì, c'è sempre
4: bellissimo,
2: roba.
4: Bellissimo. Ricordati, era una loro particolarità, me lo ricordo perché erano solo loro.
3: I verdi, ne?
4: Esatto.
1: Quelle bandane. Io ricordo uno dei vostri live che mi è rimasto più impresso, sempre giustamente a Locarno.
2: In
1: dove?
2: Onore a te, a lui piacevano di brutto i Run DMC e è venuto a mancare, facevamo quel live per quello. Con
1: durante il live voi avete fermato il live in maniera un po' particolare, siete usciti fuori, ma non era finito il live, voi siete usciti fuori dal bar, siete entrati in una macchina, in un'auto e siete andati via.
3: Non ci posso credere, l'ultimo pezzo.
1: Incredibile.
3: Una roba del genere, vero.
4: Assurdo.
1: Ti hanno guardato dicendo, ma cosa stanno facendo questo?
4: Geniale.
5: Hanno abbandonato la postazione.
1: Ma poi in macchina, capito? Non è che sono solo andati dietro.
3: Il nostro è stato in auto pronto fuori.
4: Oh raga, questo è next level. Cioè next confronto level. Tipo i live che ci sono il giorno d'oggi. Next level.
3: Puntavamo la sedia sul palco solo per un pezzo, ipnosi, era tutto, era molto molto scenico, molto,
1: molto teatrale.
3: Sì.
2: Rappavamo le cose dal vivo.
4: Quando si facevano i concerti.
1: Esatto.
4: Quando cantavi con la tua voce nel microfono.
1: E non avevi solo la base sotto.
4: Vabbè ragazzi, se vi interessa vedere questi tipi di live, tornate indietro nel tempo. No, magari vedremo qualcosa di simile,
2: poi richiamateci.
1: Vuoi dire qualcosa su Vengo dalla Swiss, che è il prossimo pezzo che ci ascoltiamo da Solitudine Rinascita?
3: Questo è il terzo pezzo, l'avevo scritto l'anno scorso ed è un po' una rappresentanza di quello che vedo anche tramite il negozio con la gente che secondo me
1: era perché
3: molto...
1: tu fai anche il parrucchiere, quindi vedi un sacco di persone, parli con un botto di gente
3: ed era un po' anche partiva un po' da quest'idea della denuncia sociale.
1: Ok.
3: E quindi è
1: raccontare uno spaccato della Svizzera non solo dal tuo punto di vista ma anche da chi conosci.
3: Yeah.

0: Aurelia.
1: Yes, questa qua è di Aurelia. Bella per Aurelia.
0: E del disco
1: Solitudine Rinascita, ripetiamolo, esatto, di Akil, qua in studio con noi.
0: Ecco, voi due, tra l'altro, Akil e Ose66, fate parte anche, o avete fatto parte, insomma, della Loca Gang, yeah, che è un altro dei progetti che avete, insomma.
2: Di Lox sotto l'ala di Marcelo, che salutiamo, grandissimo.
0: Grande Marcelo.
1: King veterano.
0: Avete sempre collaborato assieme quasi da, cioè dall'inizio, fondamentalmente, non è che vi siete
1: noi
0: mai.
1: Noi due sì, poi viene dall'amicizia. Prima è nata l'amicizia e poi il rap, cioè freestyle, le cose, le situa, e quindi
3: alla fine deve partire da quello.
2: Ci siamo conosciuti al campetto.
1: Ci sta, sì, ci sta.
0: Beh, come tanti, bellissimo.
1: Ma io avrei una domanda per Akil.
0: Vai.
1: Che mi ha incuriosito il fatto che solo la prima traccia è effettivamente un po' boom bap. Forse le ultime due anche del disco sono, diciamo, ritmiche boom bap ma un po' più fresche.
3: Sì, sì, sì.
1: Però volevo capire se era una scelta stilistica la tua o semplicemente avevi necessità di fare solo quella traccia boom bap. Insomma, volevo capire un attimo se l'ordine anche delle tracce, lo stile è tutto voluto, perché c'è questa twins che è boom bap, proprio boom bap.
0: All'apertura.
1: Esatto, e poi tutto il resto è molto trap, che a me gasa un botto, però sono molto curioso di capire come l'hai pensato. Esatto.
3: Twins è un po' un rimando a quello che ho sempre fatto e vissuto. Poi a me piace, per anni non ho calcolato tanto la trap, non mi sono mai aperto tanto. Quando poi mi sono aperto è stato un aprire un sarcofago. Quindi
1: certo,
3: ho scoperto tante. Anche se a me piace molto rappare sulla trap, quindi è sì, stato molto quello switch di dire. Ed è andato un po' a seguire. Infatti quel disco per me è stato proprio una roba di necessità, un periodo un po' brutto. Pezzo dopo pezzo si è costruito, e Twins in sé è stata l'ultima che ho fatto, l'ultima perché avevo bisogno anche di tornare a quelle origini là.
1: Ok,
3: infatti
1: certo.
3: Infatti il disco è molto molto trap, moderno, anche se poi ci rappo, ho cantato qualcosa, però sì, era più una necessità di nuovo e vecchio anche là.
1: Ok, certo.
0: E Solitudine Rinascita perché?
3: Sempre da quello, mi sono dovuto isolare, ho fatto 4 anni senza social, un po' lontano da tante situa, e quando sono tornato ho detto adesso ti voglio dare un nuovo slancio, e quindi è nato da quello, il fatto di prima stare da solo e poi rinascere.
0: Ripartire.
1: Quindi, cioè, perché io un po' dal disco ho colto che c'è una, appunto, una denuncia sociale, sì, però mi sembra che ci sia anche una denuncia personale, cioè uno sfogo personale, non è solo una denuncia sociale questa rinascita.
3: Sì,
1: no?
3: Sì, sì, molto, molto. Nasce proprio da una necessità, infatti quella roba bella che è stato capire perché veramente hai bisogno di farlo, perché lo vuoi fare, perché ti fa stare bene,
1: certo,
3: fondamentalmente.
1: Secondo me si sente comunque.
3: E quella è stata la cosa più bella.
0: Però ultimamente avete fatto tutte e due un progetto da solisti, perché tu hai fatto Solitudine Rinascita e anche tu sei uscito con il tuo disco
2: di PVL, sì,
3: che mi ha dato tanta ispirazione, tra l'altro. Sì, sì, mi ha tirato molto fuori dal buio.
0: E in quel caso tu, José 66, il disco è stato prodotto in gran parte, se non vado errato, da Inti, corretto?
2: Sì, sì, sì, Inti Supernova, che è sempre il nostro compagno di crew.
1: Bella per
2: fatto
1: Inti.
2: Insieme. Bella per Inti, grandissimo.
0: Vuoi dire qualcosa su Vista Lago, che ce l'ascoltiamo?
1: Ayman!
2: Look!
1: Look!
0: Look!
4: Questo è 4 quarti con Mattak e Delta Brain, solo su Rete 3.
5: Che vuole quella che faremo? Mm-hmm.

0: 66. Allora, io già ho due domande. La prima è DPVL. Per chi.
1: Che vuol dire?
0: Infatti.
2: Sta per desideri, paranoia, vista lago. Nel disco, all'interno del disco ci sono tre tracce che sono dei desideri, due che sono delle paranoie e una vista lago. Il concept era.
1: Geniale.
2: Sulle proiezioni.
1: Geniale. Possiamo chiudere qua. Possiamo chiudere qua.
0: Va bene così.
2: E il concept era: desideri e paranoia sono sempre delle proiezioni della mente, invece il lago è lì oggettivo. Puoi non guardarlo, puoi girarti e guardarlo, però è sempre lì, non è una cosa.
1: Oh, sta roba è.
0: Però posso dire che anche dal mood.
1: Torno una persona diversa a casa stasera.
0: Dal mood del pezzo si sentiva un po' questa filosofia che usciva. Nel disco hai incluso anche le strumentali di Supernova. Cioè, non ci sono solo le tracce rappate, ma anche le strumentali.
2: Sì.
0: Come mai questa scelta?
2: Perché
0: è un po' school come scelta.
2: Io facevo freestyle da piccolino, dunque mi piace, mi piace. E i ragazzi che arrivano e mi dicono: facciamo un sacco di freestyle.
1: No, ma poi guarda che. Ma poi la gente va che quando esci con un pezzo che gli gasa il beat di brutto, ti chiedono sempre: ah, il beat dov'è? Dove l'hai preso? Chi l'ha prodotto? Dove si trova?
3: E poi spesso te lo vanno con la I a togliere la
1: voce. Esatto.
0: Dice
1: a sto punto glielo do io in ordine.
2: Le produzioni di Supernova Inti per me appunto sono squisite. La gente delle volte, non sempre, gli ascoltatori dell'hip hop no, tengono considerazione dei produttori, ma c'è molta gente che fa ascolti più leggeri e non tiene in considerazione, no, di tutto il lavoro che c'è,
0: certo,
2: del digging,
0: certo,
2: di lui che suona, del,
1: è figo, sì.
2: Ci tengo
0: tra l'altro
2: brutto.
0: Dentro questo pezzo che abbiamo sentito, Vista Lago, c'è anche un tuo fischiettio riverberato
2: per capire
0: quanto è complessa anche, no, la struttura di una strumentale, dove basta un fischiettio, un'idea, ti metti a fare questa cosa mentre scorre il beat, finisce a diventare parte del beat.
2: Sì.
1: No, però mettere i beat nel disco, solo i beat, è figo. Li lasci anche respirare e lasci l'ascoltatore.
2: Certo, certo.
1: Cioè, gli fai sentire solo il tappeto, no?
0: Esatto.
1: Ci sta.
0: È anche interessante il fatto che hai messo all'interno una skit. Che anche quella è una cosa che non si fa spessissimo.
1: Sta cioè, tornando.
0: Si è persa un po' nel tempo.
2: Che poi è vera, cioè è spontanea, perché c'è un mio amico che saluto, anche lui, Tommy, che spesso lo chiamo a registrarmi, no?
1: Quel Tommy.
2: Sì, quel Tommy.
0: Ciao Tommy!
2: E lui ha il vizio di lasciare il canale della registrazione aperto. Soprattutto se davanti ci mettiamo a sparare stronzate, me lo fa sentire dopo. Scusatemi.
1: No, tu puoi.
0: È naturale. Ci sentiamo un altro pezzo direttamente da DPVL che è uscito due anni fa e si chiama P2.
1: Ma non è mai tardi per recuperare.
0: Mai.
1: Spread the culture.

0: State ascoltando 4 quarti.
1: Sì, ma che vibe, raga.
2: Ma che vibe.
1: Andiamo a prendere uno yacht. Vi prego.
2: Andiamo fuori.
1: Fondiamo un club. Fondiamo uno yacht club.
2: Uno yacht club. Yeah.
1: Ascoltiamo solo questo disco.
2: Allora, l'abbiamo detto, DPVL. In studio abbiamo José 66 e anche Akil direttamente da Locarno. Il pezzo che abbiamo appena sentito si chiama P2 del disco DPVL di 2 annetti fa. Adesso però è da un po' di tempo, insomma, che non fai un progetto tutto tuo.
1: Qualcosa bolle in pentola.
2: Akil, vuoi dire qualcosa?
3: Abbiamo coniato questo termine, se si può dire.
2: Vai.
3: Vediamo se si può dire. Vai, dillo, prova.
2: Vai.
3: Fantamafia.
2: Ah, no, non si è sentito.
1: No! Bello il trucco. Hanno spento i microfoni. Qua non ce lo dicono. Non ce lo dicono.
2: Si è sentito. Fantamafia.
1: Fantamafia è spettacolare.
3: Che l'idea del progetto insieme, che è da una vita che lo vorremmo fare, che lo vogliamo fare. Più volte ci sono state delle cose e adesso tentipolari.
2: Probabilmente tornerete, insomma, a reparare insieme.
1: Dai, quindi c'è già un titolo.
3: C'è già un titolo, ci sono delle idee.
1: E al giorno d'oggi si dice prima il titolo, poi si fa il disco.
4: Giovinetti e Mendes.
1: No, crescerà hype.
4: Mafia è il nome del concept di noi due che rappiamo. Poi nel titolo del disco vediamo quello.
1: Spettacolare, Fantamafia, lo adoro. No, ve lo giuro, è bellissimo.
2: Facciamo così, allora, per scaldarci un po', dopo ci ascoltiamo uno dei vostri spoilerini. Uno spoilerino bello, del prossimo progetto.
1: Dai.
2: Prima
1: dai.
2: Voglio mettervi un po' alla prova. Ce l'avete qualche strofa pronta? Ce l'avete?
1: Oh, Cypher. Oh, yes. Primo vero Cypher di 4 quarti, ragazzi. Vero?
2: For real.
1: Stiamo per far partire questo format. Sì, mi state dicendo?
2: Lo facciamo.
4: E io?
1: Bitty Twins.
2: Ormai.
1: Casca pennello.
4: Sono loro.
1: Akil, 66.

City, la mia Swiss. Ci vediamo alle rovine, un altro si butta sopra la ferrovia e si continua. I'm man, troppe voci si annulleranno a vicenda. Presente e passato si intrecciano come seta. A lei la chiamo strega, ma in fondo è una principessa e un'altra relazione.

0: Tra classiche vegan, esco da una situa peso, non ne valsa la pena, ma cagano sopra la schiena, ancora una vita intera. Squid Game dentro i social sembra una galera, yeah.
1: Questa è crema made in low, io non ho fatto sci, esplodo in bocca alle tue ho come un bignè del Marni. Piglio una cassa alla Kobe con gli altri in PC, un cico con cioco pistacci ci fa quality pre. In aria biossido, piscio eterea.

0: quando volete possiamo beccarci nuovi randaggi. Sì.
1: Ai ai ai,
2: siete forti,
1: barre
2: ragazzi.
1: Fresche come il pane la mattina.
2: Pazzeschi.
1: Citato Puma di Real Talk.
2: Pazzeschi.
1: Incredibile. Pazzeschi. Tutto in diretta, tutto in presa diretta, raga. Leggendario, questo significa reppare. Reppare su un beat in diretta e non puoi rifarlo.
2: Non puoi.
1: Straight.
3: One play.
1: Un vero MC fa questo.
2: Ascoltiamoci, Fem.
1: E noi ce li abbiamo i veri MC.
2: E il loro spoiler, Achille. José 66.
1: Vai.
4: Quattro quarti.
1: Ah, yeah.

0: hanno altra risposta.
1: Raga, questo era un inedito.
2: Sì,
1: giusto?
2: Sì, sarà presente nella versione deluxe del Solitudine Rinascita, ma è un'anticipazione di quel che verrà.
1: Ok, quindi c'è un collegamento deluxe che preannuncia poi
3: un prossimo progetto.
2: Tra l'altro questa prodotta da Papi Cori, la prima roba che abbiamo fatto con lui.
1: Yes, sir.
3: Si sente il mood bello oscuro.
2: West Coast.
1: A me ha ricordato un po' i Shoreline Mafia, che noi abbiamo già passato tra l'altro quattro quarti. Che hanno un po' questo mood boom bap, molto gangsta, oscuro, però still boom bap, cioè fighissimo.
3: Ecco, parlare di artisti al di fuori di voi, le vostre playlist come stanno messe? State ascoltando un botto di roba? Cioè siete sempre sul rap, ascoltate anche altra roba?
4: Io in realtà ascolto tantissimo salsa.
3: Sì, ultimamente. No, dai, dimmi un pezzo qualsiasi, ce lo mettiamo in sottofondo.
4: Ultimamente mi sono preso bene con robe di Compay Segundo, ma sono dei classici. Il quarto de Tula. Cioè.
1: Te l'ha detto tipo, ma cosa vuoi sapere?
4: Robe anche di Ruben Blades.
1: Ma cosa vuoi sapere? Ma stai zitto,
3: qual è questa?
4: Sono loro, no?
1: Sì. Compay Segundo. Confuso.
4: No.
3: Però sta iniziando a ballare, guardalo.
1: Non è vero.
3: Lo teniamo in sottofondo questo.
1: Bellissimo.
3: Parliamo un po' di appunto dei generi musicali che state ascoltando o degli artisti che vi piacerebbe far sentire anche
2: Io sono molto altalenante tra cantautorato italiano, Battisti e trap. Ultimamente molto trap.
3: Cioè, due mondi completamente opposti. Praticamente.
2: Mi è piaciuto perché l'anno scorso ero giù dai nonni in vacanza in questa casa tutta con i mattoni magoni, e è uscito questo disco Rockstar Junkie di Lo Scimmi, che già un po' lo seguivo, e quel disco mi ha dato mega una vibe, mi ha tirato mega fuori da una certa situa peso, e è stato bellissimo anche perché non è una roba che io farei, ma che mi ascolto molto molto volentieri. Tutto molto cantato, una trap molto chillata. Lui è tipo di Miami, quelle zone Florida, tipo molto molto figo.
1: Ma alla fine è proprio figo ascoltare roba che tu non faresti, perché magari ti può dare un'ispirazione per qualcosa che faresti.
3: Esatto,
2: assolutamente.
1: Quindi magari non vai a fare quella roba lì, però magari un approccio, qualcosa,
2: il mood è bellissimo,
1: ti influenza, no? E anche quello è il bello poi di fare un genere, essere ispirato da altri generi che non c'entrano,
3: tipo questo.
1: Adesso voglio un disco tutto così, però
4: spazio tantissimo. Cazzo, alla gente, se vuole qualcosa di particolare, Fusion particolare, c'è un gruppo che si chiama Plant Industrial, sono del Bronx loro, sono dei dominicani che fanno
1: Industry Plant.
4: Baciata in fusion con metal.
1: E non ci posso credere.
4: Te lo giuro, è bellissimo.
1: Bellissimo.
3: Sì, sono loro.
4: Sono loro.
3: Dai, ci ascoltiamo un pezzettino loro.
4: Sono loro.
3: Questo si chiama That's My Beach.
1: Bello. Mami succhi, tabia, lips, body juicy, tanto frio, temono mio, she ain't talking with no groupie, I can't stop her, do what she want. Oh mio Dio, sto già ballando.
5: Quando me mira se mojel, una

0: Low Shimmy.
1: Che mood.
0: L'artista che ci ha consigliato Aki, il Crank Up Da Jet.
1: Crunchy.
0: Crunchy.
1: Era bello croccante.
0: Bello crunchy.
1: No, no, spacca. Il disco là, Gokstak Junkie, molto, molto figo. Io me lo sono proprio vissuto 2 mesi intensi. È stato mega figo.
2: Bro, ma conosci Elisostre?
1: No, no, mi dice qualcosa.
0: Abita a Lugano?
1: No. E Kevin Costner? No, no, no. Però Elisostre fa proprio questo mood qua, trap molto spalmato.
3: Ok.
1: Molto. E te lo consiglio, non è neanche così famoso.
2: Ok.
1: Ma
2: figo.
1: Dopo te lo passo. Yes. Anche voi da casa, se vi avete casato sto mood, cercatevi Elisostre.
0: Sostre.
1: Sì,
0: Sostre.
1: Proprio come lo dico.
0: Segnatevelo. Esatto, esattamente.
1: No, no, spacca, spacca. Ma raga, io ho una domanda.
0: Vai.
1: Perché io vi conosco da un po', no? Volevo giusto sapere una curiosità. Io so che voi due avevate altri nomi prima.
2: Sì.
3: Giusto? Sì, sì. Innumerevoli AKA.
1: Innumerevoli AKA, però comunque ufficiale Iron Lion e Nela.
2: Sì.
3: Sì.
1: Ok. Volevo sapere, è cambiato per un fattore proprio di rivoluzione a livello di proprio di
0: lirica?
1: Esatto, esatto. Di immagine, di stile, o semplicemente non lo sentivate più vostro?
3: Ma vai. Io mi sono chiamato sempre in mille modi. Alle battle mi scrivevo come Iron Lion, mi piaceva l'idea che fosse un nome da battle.
1: Sì.
3: Poi ho detto, beh, scriviamo rap, facciamo con un altro nome.
1: Sì.
3: E a un certo punto poi ho iniziato a scrivermi alle battle
1: come
3: con
1: José.
3: Nomi a caso,
1: a caso,
3: tutto
1: cioè,
3: a caso. Come volevo, ma... perché Iron Lion è divertente perché inizia con IL, dunque diventa IL, e mi scrivevo come il contadino, il meglio di Santa Fe.
1: No,
3: il...
1: è incredibile.
3: Sì, sì, sì, sì,
1: ma quella
3: sì,
1: che è una fase dei rapper che fanno freestyle.
3: Bellissimo.
1: È una fase in cui tu ti scrivi con altri nomi.
3: Sì.
1: Però diventi così forte che dici, vabbè, adesso mi scrivo come MC Armadillo.
0: Così non mi sgamano.
1: L'ho fatto, tra
0: l'altro. MC Armadillo?
1: Sì. L'ho fatto schifissimo perché non so perché,
0: perché
1: il mio cervello ADHD autistico.
0: Ecco.
1: Ha collegato il fatto che dovessi fare un po' il gioppino e quindi non sono entrato in modalità spaccare e mi sono reso conto che non riesco a fare il gioppino.
0: No.
1: Spaccando o mi divoro l'avversario o sto a casa.
0: Che
1: e lì è stata la prima e ultima volta come MC Armadillo.
3: Che si dice molto di te lì. Però tu davi un livello altissimo, cazzo. Io mi ricordo al Fight Club.
1: Grazie, bro. Lì eri
3: in forma. E tra l'altro quel format lì di battle, cioè quanto è bello. Io non ho mai visto una cosa così, ecco, replicata in nessun altro posto. Ma
0: ecco, raccontiamolo questo format.
1: Aspetta, non mi ricordo perché abbiamo fatto diverse serate.
3: Si è in 16, se ci sono 16 iscritti all'inizio, si divide in due gruppi ed è Royal Rumble, dunque siamo sui 8, ne passano 4.
0: Sì. Oh, wow. Ed era sempre 4 a testa? 4 barra a testa? O...
1: C'erano diverse modalità, mi sembra.
3: Sì, sì, però era bello questo, che era tutti contro tutti, poi c'era un urlo, ok, passano 4 il turno, poi passano 2, poi resta 1.
1: Pazzesco.
3: E i due dei due gruppi si beccano in finale.
1: Wow. Pazzesco. Era... Fight Club di Verona.
3: Sì, sì.
1: C'era anche Zampa in giuria.
3: Sì.
0: Bellissimo.
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Sì, spettacolare. Una di quelle serate io ho conosciuto Dreamer, il freestyler. Non so se conoscete.
3: Sì, sì, sì.
1: L'ho conosciuto.
2: Ha vinto poco fa, no?
1: Esatto, ha appena vinto la Red Bull.
0: Sì,
1: giusto?
0: Complimenti.
1: Bella per Dreamer, mio fratello. L'ho conosciuto sul palco del Fight Club a Verona, quando ci stavamo scannando proprio, e mi guarda e mi fa, vecchio, ma quanti anni hai? E gli faccio 94. Lui è alto 2 metri, io sono 1,64. E lui mi fa, io 95. Come 94, no? Sei fortissimo. E poi ci siamo riscannati.
0: Beh,
1: cioè, tipo nella pausa ci siamo fatti complimenti, ciao, piacere.
0: Poi,
1: ciao, comunque io sono.
0: Ma quello è il bello del rap, delle freestyle battle, dove appunto sul ring ti colpisci duro e poi in realtà sotto siamo un po' tutti amici.
1: Ma certo, sì, ovvio, sì, ovvio.
0: Tra l'altro tu eri anche andato ad un evento non a Torino.
1: A Torino,
0: dov'era?
1: Sì,
3: sì, alla Regia di Torino, Spirito dei Tempi, sì, ne abbiamo fatto.
1: MTV Spirit,
3: robe.
0: Tra l'altro MTV Spirit, adesso mi fate venire in mente, hanno annunciato nuova scena al terza stagione. Lo guardate, non lo guardate? Avete dei commenti a riguardo?
2: Avevo guardato un po' la prima, non mi era piaciuto troppissimo, perché quello che aveva vinto, questo ragazzo napoletano che era molto forte, Kid Lost. Mi era piaciuto, poi appunto ho visto che anche là non per forza chi vince è quello che poi dopo va più avanti.
1: Come tutti,
2: come tante
1: come X Factor, come
0: scusatemi, ma mi sono è mai... il Matador che fine ha fatto, ragazzi?
2: In effetti anche lui.
1: Però la raidata molto meglio di Kid Lost.
2: Fatto due stati di live comunque.
1: Sì,
0: vero.
2: Però non mi sono mai piaciuti troppo quei questi format. Qua, ma neanche quando cantano normale.
3: Guardo
2: però
3: pochissimo freestyle.
0: Sì, non ti. No. Cioè, anche questa roba dei talent sul rap non
3: no,
0: ti.
3: Non mi...
0: Niente. Lasci
1: non
0: perdere.
1: Mi... Io non mi esprimo che non sono l'intervistato. Sono l'intervistatore.
0: Allora facciamo così: torniamo sulla playlist perché José 66 mi ha segnalato anche un pezzo di Furo K maiuscola.
3: Sì.
0: Che si chiama Barbate.
3: Barbate.
0: È un bel pezzone anche questo.
3: Sì.
1: E sentiamocelo. Poi dopo parliamo di K maiuscola, brother.
4: Dai. Yeah.

0: all'infinito.
1: Agenti del servizio marittimo della Guardia Civile hanno interceptato
0: nella realtà che si confronta al mito.
1: Finito. De las narcolanchas, procediendo a la detención de sus cuatro ocupantes. A primera hora de esta mañana.
0: Yo duermo dal mare a poca distanza, forma bassa frecuenza nella stanza. Ne sento la presenza che avanza ogni volta che rimbalza nell'essenza dell'acqua che la incalza. È in transumanza, balenotteri, fenicotteri, ma non è lotteria vedere in batteria elicotteri. Beberi dal cielo, cavalcano al pelo, alla terra dove il flamenco è vangelo. Dalla regina del sur al moro loco, sta gente pronta a tutto pur aprire il fuoco. E l'attitudine evidente con cui non si ragiona, se la raffica suona e che si traffica in zona.
2: Ragazzi, questo è per palati fini,
3: Sì.
2: Vabbè, ma vogliamo parlare un attimo di Fulo?
3: Ma io volevo domandarvi, voi quando è che l'avete conosciuto? Cioè, musicalmente dico,
4: Io con un grande K.
2: 2011. 2011.
3: Sì. Ah, voi la prima volta l'avete sentito lì?
2: Sì, un bel paio d'anni fa. Sì, grande
3: K. Lui era in Dinamite Mixtape, raga.
2: Sì, no, ma lui ha...
4: Sì, dopo.
2: Dopo, tutto un background che hanno amici, con Fierda. Ma infatti, in grande K c'è una ghost track.
4: Sì.
2: Dopo tipo 4 minuti dell'ultima traccia, mi sembra.
4: Sì, dove
2: Fulo rifà il pezzo che aveva fatto con Fibra.
4: Sì,
2: ma invece di Fibra, cancella Fibra e mette Delli.
4: Una mannazza.
2: E fanno lo stesso pezzo con Delli, con le strofe nuove di Delli.
4: Sì.
2: Leggendario.
3: Fortissimo.
2: Ancora più matchato, no?
4: Fortissimo.
2: E sta roba qua era per pochi, però. Cioè, noi poi nerd degli incastri, nerd di questi anche trick.
4: Ma fatti innamorare del rap in italiano.
2: Esatto.
4: Loro, veramente.
2: Sì,
4: dopo
2: sì.
4: Da loro sono andato a beccarmi la lore di rap italiano,
3: certo, no? Certo, e quindi ti hanno appassionato al genere in italiano.
2: Abbiamo fatto un bel periodo José a sentirci K maiuscola,
4: sì.
2: Ma proprio solo loro, tipo.
3: Che poi tra l'altro lui, mi avete raccontato fuori onda, si è trasferito a Valencia.
4: Sì.
3: E quindi
4: sì,
3: anche questa cosa ha cambiato un po' il suo mood, il suo stile, cioè non completamente perché gli incastri rimangono, ma ci sono delle influenze.
2: A me è sembrato che è rimasto abbastanza fedele al suo stile, sì. Però sì, sicuramente ci sono delle influenze.
4: Ma poi loro hanno un mondo così loro che è anche difficile secondo me uscire da...
2: È un film, sì.
4: Ti trasportano dentro quella roba, i BD Red, cioè sono fighissimi.
2: Sì, sì. Sono molto, molto originali, difficile copiarli, difficile che ci sia qualcun altro come loro.
4: Anche graficamente, io agli albori, cioè mi gasava così tanto che volevo rappare come loro, però se tu rappi come loro, mentre stai rappando loro, non
2: certo. Sono veramente unici.
4: Sono unici.
2: Beh, sì, la persona che è arrivata più vicina al loro stile è José
4: 67.
2: No, ma è vero,
4: credo,
2: ma lo dico come complimento.
4: Non credo.
3: Quindi riuscito. Un altro degli artisti invece che mi avete segnalato, in questo caso Achille, YTB Fat, è uno di quelli che ti stai ascoltando ultimamente?
5: Sì, tutta quella scena trap americana, mi piace perché è tutta gente della nostra età, 95, 96, 97, e mi ci rivedo molto, anche se c'è questa roba di rappare trappato. È un po' un mix.
2: Mette d'accordo entrambi i mondi.
3: La cosa molto curiosa è che YTB Fat 2 giorni fa ha appena compiuto gli anni. Io
2: okay.
3: Te lo dico. Tu me l'hai consigliato. Noi tra poco lo sentiamo. Lui è del 2001 e ha compiuto 25 anni 2 giorni fa, così giusto per
2: auguri YTB Fat.
4: Grazie per questi spicci di qualità detta.

0: Yo yo yo, bella, sono Disse e questo è 4 quarti.
1: Yo, bella, per Disse.
2: Per Disse.
1: Yeah.
3: Look, look.
1: Look.
2: Cazzo, come il hockey.
1: Bello.

0: Un'altra delle vostre scelte, questo è Hoke.
1: Valenziano anche lui.
0: 96er.
1: Sì.
0: Questo è un brano, adesso io non mi sono informato, ma è legato proprio alla squadra di basket dell'NBA oppure no? Che tu sappia.
1: No, che io sappia no, penso che sia per legato al suo anno.
0: Ah, ok, in quel senso. Anche questo è uno di quegli artisti che in questo caso a te, José 66, ti è piaciuto molto.
1: Sì, mi è piaciuto molto. Poi visto che Fullo si è spostato a Valencia, faccio ok, portiamo anche un valenziano e... Rap di gran qualità, anche lì la scuola della metrica, degli incastri. Non a caso, qua con papà alla mia sinistra.
0: Ma infatti, no! Ma infatti il caro Mattax si è attivato, Il caro Mattax si è attivato.
2: Oh, brother, ti ho mandato una roba in chat.
0: La sentiamo?
2: Su Instagram, che potrebbe piacere a tutti i presenti. Spero di aver azzeccato un post, perché il tipo fa mille post per rap megametrico. Però a volte è più metrico, a volte è meno metrico. Spero di averlo azzeccato. Sentiamo.
1: Comunque,

0: sono belli Violent, eh?
1: Belli dinamici. Che figata, ma sai che mi ha ricordato un sacco quello stile un po' tipo i Das FX, Digi Digi.
2: È vero.
1: Molto figo. Tipo riporta un po' quella wave quasi anni 80.
2: È vero, è vero.
1: Fighissimo, molto molto figo.
2: Beh, comunque gli spagnoli e i latinoamericani sono molto legati al boom bap, eh.
3: Sì.
2: Cioè, anche se vedi tipo le battle di Red Bull di freestyle mondiali praticamente.
3: Sì, sì,
2: dove appunto, vabbè, le battle di freestyle sono spesso boom bap, però comunque ho sempre visto questo attaccamento. Anche in Spagna, diversi boom bap, no?
0: Ma anche agli incastri o solo al genere boom bap?
2: Sì, anche agli incastri.
0: Sono molto legati a questo. Torniamo sul disco perché siamo in chiusura. Solitudine e rinascita. Abbiamo il pezzo Il dolore e niente, così ci ascoltiamo ancora qualcosa di questo disco.
2: Molto significativo.
0: Che magari le persone vogliono anche poi cercare, le invogliamo un po' a cercare il disco. Cosa vuoi dire? Questa è prodotta da Ginko.
1: Sì, questa è fatta da Ginko. Uno dei primi beat che mi ha mandato, ma è una delle ultime che ho scritto.
0: Ok.
1: Quando ero proprio ad agosto scorso.
2: E l'hai fatto maturare nella tua testa.
1: Sì, sì, sì, sì, avevo questo beat, avevo qualche barra iniziale, ma fino alla fine, poi dopo alla fine è uscito tutto.
2: Eh certo.
1: È molto significativo questo.
2: Figo.
0: E allora ce lo ascoltiamo.
2: Let's go.
0: Il dolore è niente, Akil.
4: Questo non avendo vinto il pompata secondo me.
5: Amen, amen.

il mio, mettendomi al centro. Non voglio che una sostanza mi cambi intellettualmente. So bene ciò che valgo, ciò che ho perso, ciò che merito. Con le nuvole in camera mi sento come in cielo. Ora ho tutto sotto mano, raggi tiepidi

0: ma quante volte c'è un senso se in mezzo a tutto sto vuoto non ho più riferimenti.
1: Akil,
2: qua in studio con noi.
1: Il dolore niente, il brano che abbiamo appena sentito direttamente da Solitudine Rinascita, uscito quest'anno, e tra poco ci ascoltiamo anche un altro pezzo di José 66 che è stato ospite insieme ad Akil a questa puntata di 4 quarti.
2: Brotherhood.
1: Abbiamo preso tutto, abbiamo preso il boom bap, la trap,
2: il metal scapì, la baciata, la salsa,
1: tutto,
2: gli spagnoli metrici.
1: Pazzesco,
2: incredibile,
1: una puntata
2: la cultura proprio
1: stradensa.
3: Ci mancava qualcuno dalla Francia, anche francese.
2: Vabbè, dai.
1: Dai, prossima la volta prossima, vi invitiamo. Tornate qua.
2: Fate uscire il disco volentieri. Che noi vi chiamiamo.
3: Gli amici di Loco. Audience rivogliono gli amici di Loco ogni tanto.
2: Sì. A me va benissimo.
1: Ma domandona, c'è qualche spoiler con il quale ci potete lasciare sulla Deluxe Edition di Solitudine Rinascita, almeno, che mi sembra la cosa più vicina.
2: Beh, uno spoiler già l'avessi sentito. Lo spoiler è quel pezzo che
4: non possiamo spoilerare.
1: Dici, non si può dire altro.
2: No, vabbè, perché un repack quanti tracce avrà in più? 3-4?
4: No, 5 tracce in più. Sì.
1: Ho 5 tracce in più
4: e dovrebbe uscire a fine giugno. Adesso stiamo vedendo, perché mi piacerebbe anche fare il vinile, una tiratura limitata di vinile, sì, tipo un 100 vinili, una roba del genere, proprio per i più appassionati, perché c'è qualcuno che già me l'ha chiesto e quindi dobbiamo capire un po' quello, sì. Però questo è un po' il tutto.
1: Ti aspettiamo a fine mese prossimo, in pratica.
4: Sì, volentieri.
1: Per parlare del tuo, della Deluxe Edition di Solitudine Rinascita.
4: Probabilmente ci sarà già qualche mattoncino in più per Fantamafia, che è
2: degli indizi.
4: Che è il grande progetto che stiamo progettando.
2: I ragazzi stanno lasciando degli indizi. Abbiamo, non fateli scappare.
1: Abbiamo un piano. Perfetto.
4: Planning.
1: Raga, allora io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi a 4 quarti.
3: Grazie a voi, rega, grandissimi.
1: José, vuoi dire qualcosa su Desiderio?
3: È dedicata ai musicisti, a tutti i ragazzi che sognano in qualcosa.
1: Allora,
3: grandi.
1: È perfetto per chiudere.
2: Certo. Raga, siete dei grandi, abbiamo spaccato, tutti felici, tutto è bello.
1: Bella raga.
2: Noi ci ribecchiamo.
1: Noi ci ribecchiamo.
2: Settimana prossima.
1: Sabato,
2: dalle
1: 20
2: alle
1: 21.
2: Oppure
1: in replica.
2: Adesso facciamo una parola a testa.
1: Dalle
2: 23
1: alle
2: mezzanotte.
1: Oppure
2: sul
1: sito
2: di
1: rsi.ch
2: in bello questo gioco,
1: in streaming.
2: Facciamo tutta la puntata così,
1: in streaming anche sul sito, ma anche su Play RSI, sull'applicazione.
2: Siamo recuperabili quando volete.
1: Allora, bella raga,
2: bella Akil, bella José 66, grazie per essere stati qua.
1: Bella Matto,
2: bella Delta, ci vediamo settimana prossima
5: con Mattac e Delta Brain, solo su Rete 3.

mezzo alla tormenta. Userò la testa e poco che mi resta. Non ho pensato a fare scorta nei giorni di festa. Non ho pensato a fare sosta nei giorni di feria. Finita la corsa, nessuno ti premia. La vittoria sta di merda se il gioco si ferma. Gioia e sofferenza, la musica è mezza. Passerà col tempo una ferita aperta. Sto ancora colpendo e vado verso i 30. Vivi nella mia memoria dalla tua partenza. Dalla volta che ti salutai al Reina. Cresce in fretta, dovresti vederla. Tengo miedo che se pierde in medio della selva. Né alla derecha né all'ischierda. Qua si sporcano di merda pur di far tendenza. Ho il fuoco dentro che non si addormenta. Tengo gli occhi aperti in mezzo alla tormenta. Senza conoscerne gran parte parlo della terra. Non basta il risveglio dell'Etna come sua avvertenza. Persa la speranza, cosa ci si afferra? L'insicurezza ci incatena qui nella caverna. Lotteremo per riaverti facendo la guerra. Io che converso con la pace dalla mia coerenza. Pensa che il mare è un'immensa ricchezza. Ferma nelle onde, apprezza nella brezza. Ferma nelle onde, apprezza nella brezza. Sì, pensa che il mare è nascosto un'immensa ricchezza. Ferma nelle onde, apprezza nella brezza. Ferma nelle onde, apprezza nella brezza. Guardo la città dalla mia finestra. Ho il fuoco dentro che non si addormenta. Ho il fuoco dentro che non si addormenta. Guardo la città dalla mia finestra. Ho il fuoco dentro che non si addormenta. Ho il fuoco dentro che non si addormenta. Sono fatto di dubbi e incertezze. A volte mi rifugio nelle sue carezze. Altre la distruggo per un poco e niente. Fingo vada bene mentre fugo dalle mie carenze. Questo è pasta al sugo e parlo alle coscienze. E se di frase dura a me non mi convence. Si capirà se puro dopo le incombenze. Li vedremo chi ha venduto il culo per la ricompensa. Ah, ho il fuoco dentro che non si addormenta. Sì, al fuoco dentro che non...

Mi capita spesso di presentare prodotti e artisti provenienti da Detroit. Se da una parte il motivo è legato al mio gusto personale, dall'altra è innegabile come questa città per l'hip hop sia diventata sempre più importante, con sonorità ben definite e artisti monumentali. Una scena che unisce celebrità come Eminem a leggende come Jay Dilla, passando per MC da battaglia come Royce da 5'9, a beatmaker instancabili come Apollo Brown. Da metà dei 2000, un nome che ha sempre portato in alto con fierezza la bandiera di Detroit è quello di Black Milk, artista molto abile sia al microfono sia alle macchine. Come produttore, Black Milk inizia proponendo le sonorità del rap più classico, aggiungendo la classe di Jay Dilla e la durezza tipica della sua città. Le batterie sono decisamente marcate, mentre il taglio dei campioni è grezzo, pura gioia per le orecchie degli amanti dell'hip hop più puro. Da qui parte il suo processo evolutivo e di certo non è un artista che ama restare seduto sullo stesso tipo di sonorità. Lungo il suo percorso, Black Milk aggiunge sempre più suoni elettronici, poi aggiunge strumenti veri che ricampiona, aggiunge ritmiche jazzate, atmosfere psichedeliche e al rap aggiunge delle parti cantate. La sua discografia è di spessore, ma anche molto variata. Quando si presenta un nuovo lavoro di Black Milk, c'è quindi curiosità, ma si sta anche tranquilli sul lato della qualità e dell'originalità. Ed è con questo tipo di certezze e di curiosità che ho ascoltato Ceremonial, l'ultimo lavoro ufficiale di Black Milk uscito nelle scorse settimane. Il disco conta 12 nuove tracce e vede le collaborazioni tra gli altri di Saba e BJ The Chicago Kid. Come imparato con gli ultimi lavori, Ceremonial è un disco pieno di esperimenti e sonorità diverse. La vera forza dell'artista, anche in questo caso, è stata quella di riuscire ad amalgamare bene il tutto. Nonostante le diverse sonorità, niente risulta fuori posto o decontestualizzato. Questo anche grazie ai contenuti dei testi, spesso introspettivi e legati proprio alla sua evoluzione artistica dai primi lavori fino ad oggi.

0: Il radiogiornale.
1: Contratti collettivi di lavoro prioritari sui salari minimi cantonali, lo ha deciso il Nazionale allineandosi con il Consiglio degli Stati. Previste eccezioni, contrari, sinistra e governo. PIL in crescita in Svizzera nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,4%, bene industria manifatturiera, trasporti e servizi finanziari, giù il settore chimico-farmaceutico. Mondiali di hockey, un successo per gli organizzatori, 300.000 gli spettatori a Zurigo, 167.000 a Friburgo e sono 250.000 le persone che in due settimane si sono assiepate nelle zone riservate ai tifosi fuori dagli stadi. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. I contratti collettivi nazionali negoziati tra le parti prevarranno sui salari minimi cantonali approvati dai cittadini. È quanto ha deciso il Consiglio nazionale dopo un serrato confronto che ha allineato le posizioni con quelle del Consiglio degli Stati. Previste eccezioni per i cantoni che hanno già introdotto salari minimi prima dell'entrata in vigore della riforma. Una decisione che divide. La sinistra parla di violazione della volontà popolare e minaccia il referendum, contrario anche il Consiglio federale. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
2: La divergenza fra le due camere è chiusa, ma la frattura politica resta aperta, potrebbe essere questo il titolo riassuntivo di questo dibattito. Nell'estate 2025 il Consiglio nazionale aveva approvato il principio secondo cui i contratti collettivi nazionali di forza obbligatoria dovevano prevalere su quelli stabiliti dai cantoni. Ecco, la scorsa sessione il Consiglio degli Stati lo ha seguito a ruota, ma introducendo un'eccezione, ossia per quei cantoni che avevano introdotto salari minimi cantonali dietro voto popolare e detto chiaramente che questi ultimi avrebbero prevalso sulle paghe stabilite dai contratti collettivi nazionali. Si tratta per la precisione di Ginevra, Neuchâtel ed aprile anche il Canton Ticino. Ecco, oggi la Camera del Popolo ha scelto di allinearsi a questa eccezione che aveva stabilito appunto il Consiglio degli Stati.
1: Nel primo trimestre del 2026 il prodotto interno svizzero è cresciuto dello 0,4%, in aumento rispetto al più 0,2% di fine 2025. A contribuire alla crescita soprattutto il settore industriale, ci dice di più Marzio Minoli.
3: Rispetto al trimestre precedente, dunque, l'economia svizzera ha mostrato di essere tutto sommato in buona salute, soprattutto se si tiene conto di come i primi tre mesi dell'anno siano stati caratterizzati da un aumento del prezzo dell'energia importante dovuto alla guerra in Iran. Il PIL è dunque cresciuto dello 0,4% rispetto a fine 2025. A tirare il carro, se così si può dire, l'industria manifatturiera, la quale al momento sta sopportando bene le difficoltà internazionali. La crescita in questo settore è stata dell'1,5%, di molto superiore a quanto mostrato negli ultimi trimestri. Per contro, è stato deludente il dato riferito alle spese delle economie domestiche, tradizionalmente uno dei pilastri portanti del PIL. Nel primo trimestre, la crescita delle spese delle famiglie è dunque stata zero e se i cittadini non spendono, ci pensa lo Stato. Infatti, le spese delle amministrazioni pubbliche hanno in parte compensato quelle delle famiglie. La spesa pubblica è cresciuta dello 0,9%, anche in questo caso decisamente superiore ai trimestri precedenti. Per quel che riguarda il tema delle esportazioni, fondamentali per l'economia svizzera, si è vista una inevitabile flessione, meno 2,2% nel primo trimestre, una flessione che si può quasi definire fisiologica, vista la situazione internazionale, ma non così pesante come si sarebbe potuto temere.
1: Un successo, così hanno definito gli organizzatori i mondiali di hockey 2026 che si sono conclusi domenica sera a Zurigo con la sconfitta in finale della nazionale svizzera. Oltre a una buona occupazione degli stadi, anche le fan zone sono state molto frequentate, tanto che a volte è stato necessario chiuderle. Sentiamo Manuele Ferrari.
4: 250.000, tante, dicono le stime, sono state le persone a recarsi nelle zone riservate ai tifosi al di fuori degli stadi nei 15 giorni dei mondiali. Un numero elevato che a tratti ha reso necessaria la chiusura delle fan zone, non solo ieri sera in occasione della finale. Partita conclusiva che ha registrato, sicuramente anche grazie alla presenza della nazionale svizzera, il tutto esaurito. In totale a Zurigo sono stati sfiorati 300.000 spettatori all'interno della struttura, 167.000 invece quelli ad essersi recati nello stadio di Friburgo, numeri che, vista la richiesta, si sarebbe facilmente potuto superare se le due piste di ghiaccio fossero state più grandi, ha affermato ammiccando il presidente della Federazione Internazionale di Hockey Luc Tardif. Una manifestazione, hanno sottolineato gli organizzatori in una nota, possibile unicamente grazie ai quasi 2000 volontari che giorno dopo giorno hanno lavorato instancabilmente per la riuscita di questa manifestazione. Un appuntamento che hanno confermato le forze dell'ordine si è svolto in modo pacifico. A Friburgo, fa sapere la polizia cantonale, non sono stati registrati fatti gravi e anche i pochi interventi effettuati è stato possibile risolverli sul posto. Scenario simile a Zurigo, stando alla polizia comunale, i mondiali per quanto riguarda la sicurezza si sono svolti anche qui in modo pacifico e non sono stati registrati grossi problemi.
1: Per la cronaca regionale, anno nuovo, vecchi problemi per la giustizia ticinese. Alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2026 si è parlato ancora del sovraccarico di lavoro per magistrati e giudici, dei criteri di nomina dei procuratori pubblici e delle future sedi. La cerimonia, che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Lugano, è stata anche un banco di prova per il consigliere di Stato Claudio Zali, che da quasi un anno è il responsabile della giustizia. Il bilancio è di Giovan Maria Tattarletti, presidente uscente del Tribunale d'Appello.
0: I contatti che ci sono stati in genere sono stati positivi, dopodiché anche noi stiamo attendendo di vedere cosa succede sul lato soprattutto logistico, di cui si è molto occupato, e anche sul lato della procedura di nomina, di cui oggi non ha indicato dettagli. Quello che mi aspetto comunque sempre anche da parte sua, come di qualsiasi altro rappresentante del governo o del Gran Consiglio, è che interagiscono con la giustizia. Io ritengo che quando succede di mezzo dei cambiamenti che si riflettono quindi anche sull'autonomia, l'indipendenza della giustizia, la giustizia venga preventivamente interpellata per ragionare su quali sono le soluzioni migliori.
1: L'Iran ha sospeso le trattative con Washington a causa dell'offensiva israeliana in corso in Libano e a Gaza. Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata alle guardie della rivoluzione islamica, che minacciano di bloccare, oltre allo stretto di Hormuz, anche quello di Bab el-Mandeb, altra arteria cruciale per il traffico navale. Una notizia smentita dal presidente statunitense Trump, che sul suo profilo social ha scritto che i negoziati con l'Iran proseguono a ritmo serrato. Intanto l'ambasciata libanese a Washington ha comunicato che Hezbollah ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco in Libano, mentre la TV pubblica israeliana parla di un intervento su vasta scala a Beirut, pianificato dall'esercito israeliano e rinviato all'ultimo minuto grazie all'intervento americano. La pagina sportiva ora è firmata da Omar Meshal.
5: Sì, ben ritrovati. Cominciamo dal calcio, ricordando che il Lugano ha reso noto il programma della preparazione alla nuova stagione di Super League. Raduno il 16 giugno, tre amichevoli itineranti sul territorio contro il Neuchâtel Xamax a Giubiasco il 27 giugno, il 4 luglio a Losone i bianconeri affronteranno il Rapperswil prima di recarsi una settimana in Germania, dove saranno organizzate due amichevoli. Ultimo test, infine, il 17 luglio a Balerna di fronte al neopromosso Vaduz. Lugano, che lo ricordo esordirà nella nuova stagione ufficialmente il 23 luglio nell'andata del Q2 di Conference League. Siamo al tennis, perché Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros battendo in tre set l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Avanza in tre set anche Ogé Aliassim, sbarazzatosi del cileno Tabilo ed ora di fronte a Cobolli. Alle 14 di questo martedì i quarti di finale vedono il grande favorito Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, affrontare lo spagnolo Jodar. In campo femminile, quarti raggiunti dalla numero 1 al mondo Sabalenka, che ha battuto in due set la giapponese Osaka. Sabalenka ora se la vedrà con Schneider. Ciclismo, Giro d'Italia femminile, terza tappa e terza vittoria oggi a Buia dopo 156 chilometri per la maglia rosa Elisa Balsamo, nuovamente dominante dunque allo sprint. Ottava Marlene Reusser, attardata invece la ticinese Linda Zanetti, che esce dalla top 10 della generale.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo martedì 2 giugno. Al sud molto nuvoloso con temporali sparsi e temperature comprese tra 14 e 22 gradi. Al nord parzialmente soleggiato al mattino, poi arrivo di nuvole, pioggia e temporali a partire dalla Romandia con temperature tra 11 e 24 gradi. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Davide Perucconi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
6: Radio Televisione Svizzera.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

puttana in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.